0: meteo di Radio TV in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out and ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
4: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno? Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigulio.
2: Sono le 2:34.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigulio.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...

fermo mentre corro avanti, mentre corro verso tutto, tengo in mano il nulla e poi distanti, perché ho capito che un attimo è importante, ma conta poco se fai passi da gigante, lo so chi

qualche amico e più cerco di trovarmi più mi perdo. Per non restare solo più mi sforzo, più solo mi sento. Una amara condizione di chi si fida troppo di un abbraccio, di chi ha visto porta in faccia. Vieni dentro, fuori ghiaccio, se

0: le note del vento pensando chissà.
1: Amici ed amiche di Top of Music, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento dove la musica regna sovrana, le curiosità ovviamente la seguono e quindi siamo tutti insieme in questo salotto radiofonico, ovviamente tutti appassionatamente, ecco, come si suol dire, siamo tutti vicini vicini, non troppo perché siamo ancora in fase pandemica. No, scherzo. Comunque è bellissimo sapere che siete nuovamente tutti qui con me in questa nuova puntata di Top of Music. Allora io non vi rubo altro tempo e partirei alla grande intanto ricordandovi i nostri contatti 339-884-5138 per quanto concerne il numero di WhatsApp, topofmusic4@gmail.com per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica Torino o Otranto Palermo, Otranto Firenze, Modena Udine, Savona, Imola, Catania 4 a numero @gmail.com e la pagina Facebook Top of Music Torino, Otranto Palermo, spazio Otranto Firenze, spazio Modena Udine, Savona, Imola, Catania e l'account di Instagram Dani Nuccio Domi Domodossola, Ancona, Napoli, York, Napoli, Udine, Como, Como, Imola, Otranto, Domodossola, Otranto, Milano, Imola. Questo è l'account Instagram nel quale anche qui potete seguirmi e potete naturalmente scrivere. Io vi ringrazio sempre calorosamente per l'ascolto e noi diamo inizio, diamo avvio alla nostra musica.

Parliamo un attimino adesso degli stereotipi. Gli stereotipi spesso vengono dati ad una persona o a un gruppo di persone in base solitamente ai suoi comportamenti, ai suoi modi di essere, ai suoi modi di fare, e a volte per questi stereotipi viene dato un plus, cioè viene detto qualcosa che non è detto che sia effettivamente così. Quindi lo stereotipo viene dato generalmente a una persona o a un gruppo di persone, mettendo fuori attraverso lo stereotipo il comportamento degli individui a cui si sta dando tale stereotipo. Di tale stereotipo può esserci un fondo di verità, ma non è detto che sia così. Può essere anche che ci sia qualcosa di diverso in realtà, oppure viene dato ad un gruppo di persone facendo, diciamo così, di tutta l'erba un fascio. E non è giusto a volte, perché comunque ci si rende conto che le persone non sono tutte uguali, quindi naturalmente non puoi fare di tutta un'erba un fascio quando si tratta soprattutto di un gruppo di persone, di una popolazione. E noi italiani di stereotipi ne sappiamo proprio qualcosa. Per esempio abbiamo il trio, no? Pizza, mafia e mandolino, dove sicuramente in questo stereotipo ci sarà un fondo di verità, ma non da tutte le parti e non in tutte le persone ci sono questi movimenti, questi comportamenti, questi modi di essere.

Per esempio, no? Riferiamoci ad alcuni stereotipi che vengono dati alla Turchia. La Turchia dicono essere un posto pericoloso. Ok, non si può dire che il panorama della Turchia non stia cambiando. Non si può dire che in Turchia, Dio, non ci siano proprio posti pericolosi. Ma siamo sicuri che tutti i posti sono così? Ad esempio, no? La parte sud della Turchia, quella diciamo più vicina alla Siria, può essere considerata forse la meno sicura, proprio perché vicino alla Siria, dove spesso comunque ci sono guerriglie, situazioni comunque di ogni genere e misura, no? Ma la parte ovest, quella particolarmente vicina alla città di Izmir, quella è la zona più sicura, è una zona comunque abbastanza tranquilla. Questo cosa vuol dire? Che generalmente appunto a tutta la Turchia viene data la nomea di pericolosa, ma non è vero, non è così, non è tutta l'intera fascia turca che è pericolosa.

Anche in Sicilia spesso diamo degli stereotipi a delle determinate popolazioni, o comunque non dei veri e propri stereotipi, ma delle nomine, no? Su dei modi di essere di una popolazione, ad esempio, che magari non corrispondono completamente al vero. Per esempio, parlando dei turchi, no? Della Turchia e dei turchi, solitamente noi indichiamo, definire, anche se non è giusto neanche se lo fossero, perché è come nominarli, diciamo, in maniera offensiva, cioè nominarli così è come nominarli in maniera offensiva, non come catalogarli come forma di popolazione. Abbiamo la tendenza di chiamare noi siciliani, ecco, in generale, ecco, abbiamo la tendenza di chiamare i turchi, cioè le persone di colore, come turco, ma non è così, perché intanto i turchi hanno la pelle bianca, non hanno la pelle scura. E poi, comunque sia, che cosa ci si sta a dire persone di colore o ragazzo di colore? Cioè non ci vedo niente di particolarmente strano. Ecco, mi è venuto il termine che, secondo me, definire le persone di colore come turche è un modo un po' razzista di chiamarle, a mio avviso. Non vorrei, diciamo, essere additata per questo mio ragionamento. Gli amici e le amiche di Top of Music e della vostra onda preferita mi perdoneranno per questo mio exploit, però appunto, dato che insomma si sta parlando di stereotipi e si sta parlando di comunque curiosità di questo genere. E oggi va così, oggi la Daniela si è sbizzarrita sugli stereotipi, va bene, e volevo comunque così esporre anche un mio pensiero, ma sarei anche ben lieta di avere il vostro di pensiero, di voi ascoltatori, e dire che io sono siciliana proprio di nascita, di crescita, di origine e di tutto, quindi cioè dire un qualcosa dei miei siciliani che a me non piace è, tra virgolette, come disprezzare un comportamento della mia terra. Però effettivamente non posso dire tutta roba solo bella, tutta roba solo buona, perché comunque la realtà dei fatti è questa. Quindi secondo me, ripeto, sempre secondo me, ma se vorreste dibattere su questa cosa, avete i nostri contatti. Naturalmente vi aspetto per dibattere, e secondo me definire le persone di colore come persone turche, cioè come turche, ecco, è un modo un po' razzista. Primo, perché comunque le persone turche effettivamente di nascita non sono di colore. Due, perché comunque non c'è bisogno, tra virgolette, di trovargli un'altra nomea, basta chiamarle di colore, anche perché sono persone esattamente come noi. Molti disprezzano i migranti perché magari fanno delle brutte azioni, diciamo così, ma perché noi siciliani, italiani, brutte azioni non ne facciamo? C'è anche un po' da riflettere, secondo me, su questa cosa, ma non mi voglio, come si dice, addentrare oltre a questa cosa. Preferisco adesso dare avvio di nuovo alla nostra musica e continuare a chiacchierare insieme con tranquillità, dai.

Ancora un piccolo stereotipo che riguarda prevalentemente la Turchia e che viene dato sovente è il fatto che tutte le donne portino il burka o il velo per coprirsi la testa, la faccia, insomma la testa. Allora, è vero che in Turchia il 99% della popolazione è musulmana, però dipende dalle città, ovviamente, quindi anche questo stereotipo è giusto, è vero da una parte, ma dall'altra non del tutto, perché, come stavo dicendo, dipende dalle città, perché nelle città più grandi, dove non tutta la popolazione è super religiosa, diciamo che le donne si sentono più libere di scegliere loro se indossare o meno il burka piuttosto che il velo, piuttosto che nulla. Nelle regioni invece più piccole, dove al contrario la maggior parte della popolazione è religiosa, ovviamente è lì che si può dire che tutte le donne si sentono meno libere di scegliere, essendo magari religiose. Tutte o comunque la maggior parte delle donne si sente meno libera di essere, di scegliere cosa fare, essendo la maggior parte appunto religiosa.

care amiche, adesso sì che ci andremo ad occupare un pochino di cibo. Andiamo a dare delle piccole curiosità flash proprio sul cibo o comunque su alcuni alimenti. Per esempio, andiamo a parlare un attimino dei peperoncini. Voi lo sapete che il peperoncino in Giappone è stato introdotto nel XVI secolo, ma inizialmente non veniva utilizzato per mangiarlo, no, veniva utilizzato per essere infilato nei calzini, utile quindi a scaldare i piedi. Mamma mia! Un peperoncino puzzoso, aiuto! No, vabbè, invece lo sapete che in Svizzera si mangia più cioccolato rispetto a tutti gli altri, diciamo, gli altri paesi, perché gli svizzeri sono capaci di consumare anche fino a 10 kg per persona all'anno di cioccolato. Ora dico, io posso capire che il cioccolato è buono, però caspita, fa ingrassare, amici, amiche, svizzeri e svizzere. Se ci sono degli svizzeri e delle svizzere che ascoltano Top of Music, dico io, oh, come devo fare con voi, come devo fare? Dovete essere meno mangioni di cioccolato. Mangiate molte più insalate che vi fanno bene.

Allora, cari amici e cari amiche di Top of Music, lo facciamo un esperimento e poi mi dite, anzi ci confrontiamo e vediamo se effettivamente è così. Faccio anch'io eventualmente questo esperimento e vediamo che cosa succede. Ho letto durante la nostra sequenza musicale che una mela, una patata ed una cipolla, che generalmente noi sappiamo avere sapori completamente diversi tra di loro, se mangiati con il naso tappato hanno lo stesso sapore. Quindi io vi invito, facciamo questo esperimento. Mangiamo, che ne so, un giorno una mela, un giorno una patata e un giorno una cipolla, magari per non mangiarli tutti insieme, tappandoci il naso. E vediamo se effettivamente è lo stesso sapore. Confrontiamoci al 339-884-5138 tramite WhatsApp o topofmusic4@gmail.com via mail, Top of Music nella pagina Facebook o Dani Nuccio Domi per quanto riguarda l'account di Instagram. Confrontiamoci su questa cosa perché è davvero davvero strana come cosa. Invece, attenzione cari amici e cari amiche, un appello, ok? Prima parliamo di una cosa carina, adesso vi voglio fare un appello. Cercate di fare attenzione a quello che mangiate, perché dovete sapere che circa 420.000 persone muoiono perché hanno mangiato del cibo contaminato. Invece una su 10 si ammala semplicemente. Però se noi cerchiamo un attimino, è vero che dipende cosa andiamo a comprare, a meno che non sono cibi biologici e quant'altro, non possiamo sapere questi cosa contengono, per cui magari, ecco, effettivamente è difficile, se non sono, ripeto, biologici, sapere se questo cibo è contaminato o meno. Però, ad esempio, quello che in realtà possiamo sapere, tipo la scadenza, queste cose qua, insomma, cerchiamo di farci attenzione. Mi raccomando, perché è importante mangiare cibo sano, mangiare cibo non avariato, per evitare appunto di star male o addirittura di perdere la nostra preziosa vita. Ma adesso è arrivato il momento di procedere carichi e semplicemente attivi con la nostra musica nazionale ed internazionale.

Amici ed amiche di Top of Music, allora io vi volevo intanto salutare perché purtroppo la nostra puntata è volta al termine. Noi ci riaggiorneremo naturalmente la prossima settimana con altra musica nazionale ed internazionale, sempre nella vostra onda preferita, e naturalmente con tante tante tante altre curiosità di cibo, di geografia, di social network, di tutto quello che desiderate. Io vi ricordo che potete scrivermi al 339-884-5138 e potete scrivermi anche a topofmusic4@gmail.com, alla pagina Facebook Top of Music e all'account Instagram Dani Nuccio Domi.

0: meglio di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria.

0: Generalmente poco nuvoloso altrove con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: il meteo.

0: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, eccoci qua anche oggi. Oggi è un bel mercoledì e siamo in diretta perché sono le 4:30, 4:31 e 46 secondi, quindi siamo qui in questo mercoledì, è un bel mercoledì 26 agosto. Quindi siamo già a 5 da settembre. Dovrebbe finire il caldo, ma sembra che ancora il caldo non finisca. E noi, come solito, oggi riprendiamo anche l'appuntamento con il commento al campionato alle ore 6 con il nostro Sese, qualche minuto dopo che salutiamo gli ospiti, con il nostro amico Alfio Prigoco. E avremo le solite altre rubriche che ci sono sempre con noi. Però la prima cosa che facciamo è salutiamo le radio, dopodiché, dopo le radio, sentiremo Marco Roma, che oggi va verso Anzio, e allora andiamo con il saluto delle radio
1: di Mare Italia. Di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Edoardo, ricominciamo perché è ripartito il calcio, quindi anche le nostre rubriche col calcio. Ma adesso andiamo ad ascoltare Marco Roma, se ci dà subito il suo buongiorno con... Allora, dovrebbe esserci allora, vediamo un po', eccolo.
1: Tanti auguri a Meccali Calkin, ti abbiamo perso l'aereo. Tanti auguri a Loredana Lecciso. Ah. Buon compleanno da Marco Roma, a voi due. Tanti auguri a voi. Ah.
0: Bene.
1: Buongiorno! Sto contando i metri per le strade che verranno. Sto vedendo tramonti scesi da un sole così splendido. Lo voglio fare sempre insieme a te. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Era questo Marco Roma che è in viaggio, si sentiva che era con il suo camion. E adesso vedremo se è in diretta con noi. Allora andiamo a vedere se Marco Roma ci risponde. Eccolo qua, vediamo se ci risponde. Ci dovrebbe rispondere. Buongiorno!
2: Voce non attiva.
3: Come andiamo?
0: Bene, bene, lei è in viaggio?
3: Sono in viaggio verso Anzio.
0: Verso Anzio, Anzio senza ansia.
3: Anzi, sì, infatti. Anzio mette ansia.
0: Anzio mette ansia. E allora, come il tempo? Come è stato ieri il tempo? Ieri è stato piovoso?
3: Ieri sì, purtroppo sì.
0: Quindi
3: era una brutta giornata stata ieri.
0: E beh, magari oggi no, dai, magari oggi.
3: No, da oggi riparte tutto il sole, dice venerdì proprio 38 gradi, quasi 40.

0: Almeno giù.
1: Fa vedere il bollettino rosso.
0: Speriamo che a Milano non ci siano queste temperature elevate di quest'estate.
1: Mamma mia.
0: Oggi ci danno 30, vabbè, comunque. Allora, siamo qui anche questa mattina per ricordare che questa sera a 20 di sera c'è ISAM.
1: Sì, il grande ISAM, Italia's Got Talent.
0: Ecco, che è un ragazzo che ci farà sentire un po', avremo da sentire delle cose da lui direttamente.
1: Sì, sì, lui suona la beatbox tutto così di bocca, quindi bravissimo.
0: Quindi
1: veramente bravo, sì.
0: Quindi a 20 di sera avremo ISAM. Perfetto.
1: È l'unico non italiano fino a mo' che abbiamo intervistato.
0: Magari ci saranno altri che parlano l'inglese, sì, dovrà imparare l'inglese. Allora, salutiamo tutti i nostri amici ATM, Trenorbi Maes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto. Salutiamo anche Dennis, salutiamo anche il nostro amico Francesco che non c'è più, però che ci ascolterà da lassù insieme anche a chi ce l'ha proposto di salutare, la nostra Simona di Milano. E salutiamo anche Celeste che si è svegliata oggi alle 4:25, quindi appena da poco. Allora, invece Marco si è svegliato presto, come me, forse sulle 3:15, 3:20.
1: Io metto tante sveglie, metto.
0: Ah, ne metti tante?
1: Metto tante, sì. Perché così comincio a spegnere una e rimango nel letto.
0: Ma la prima. La prima a che ora la metti? Alle 3?
1: La prima metto tipo alle 3, poi mi riaddormento.
0: Poi
1: l'altra alle 3:10.
0: Ah, ogni 10 minuti.
1: Sì.
0: Ah, cioè tu riesci a dormire dopo messo la sveglia alle 3, ti addormenti per altri 10 minuti? No, ma la seconda sveglia. No. Io no.
1: Sì, sì, ma riesco, riesco sempre a dormire, questo è il fatto.
0: Fino a quando l'ultima proprio che dici mi devo alzare per forza?
1: Beh, stamattina l'ultima proprio al limite è stata alle 3:40.
0: 3:40.
1: 3:50. 3:50.
0: Bene. Allora, oggi abbiamo il solito omaggio, se verranno a dire il titolo di una canzone, un omaggio che scelgono ormai, non diciamo quello che vogliono, vengono da te, indovinano la canzone, non succede, una volta sola è successo fino adesso, però potrebbe succedere, sì. Non si sa mai. Allora, il brano col quale proviamo a metterci in difficoltà?
1: Dai, questa volta ti do un titolo facile. Per te è facile.
0: Sentiamo.
1: Allora, ascolta il tuo cuore.
0: Ascolta il tuo cuore?
1: Eh sì, dai, già lo sai. Sono convinto. È troppo facile.
0: Ramazzotti, no?
1: No.
0: Ah, non era...
1: No. Ma io so che lo sai.
0: No, perché ormai vedo sempre Ramazzotti come brano. Lo dico subito.
1: Ma ci avevo pensato, però.
0: Ascolta il tuo cuore.
1: Molto bel cambio.
0: Ah, Laura Pausini?
1: Sì, vedi, lo sapevi, ma tu già lo sapevi.
0: No. Dopo mi è venuto all'inizio, ho detto quando cuore sarà Ramazzotti. Vabbè, allora invece Laura.
1: Ho detto, la devo far facile.
0: Vabbè. La dedichiamo a Damiano e Leonora se si sono svegliati.
1: Ma veramente mi hanno detto che entravano, però.
0: Tu hai provato a chiamarli e non entrano.
2: E non.
0: Tu dici.
2: Vediamo che. Se entrano tra un secondo.
0: Sì. Poi tra l'altro c'è anche Ascolto il tuo cuore, quindi insomma dovrebbero entrare.
2: Infatti. Vediamo se entrano. Allora ho detto chiama.
0: Tidin. No.
2: Eccolo, è entrato, veramente è entrato. Sta qui sotto.
0: Ah, è qui sotto. Eccolo, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ah, sei sveglio.
3: Buongiorno.
0: Ascolta il tuo cuore. Buongiorno. Eleonora dorme invece, però, secondo me.
3: Eleonora sì, ancora sì.
0: Allora, ascolta il tuo cuore. Marco l'ha scelto per il quiz, ma è...
3: Per me.
0: È
1: per voi due.
0: Per voi
1: abbiamo dedicato a Damiano ed Eleonora. Ascolta il tuo cuore.
0: Ecco, bene, allora Marco, noi ci sentiremo alle 5:15 perché Peperoncino ancora non è tornato dalle ferie, quindi insomma più tardi ci sentiremo. Ma insieme a lui.
2: Svegliamo Damiano se si sveglia.
0: Vedo, alle 5:15 proveremo di nuovo. Bene, allora ascolta il tuo cuore adesso e poi ci sentiamo alle 5:15, ok?
2: Sì. Ciao Damiano.
0: Ciao Damiano.
2: Ciao.
0: A risvegliati.
2: Ciao.
0: Allora, Laura Pausini, ascolta il tuo cuore.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta con Dialogo nel Buio, e questa mattina siamo con un ragazzo che si chiama Samuele. Ciao Samuele, buongiorno.
2: Ciao. Allora, questa esperienza è stata...
1: No, dici intanto di che classe sei, di dove sei.
2: Io faccio la seconda F alla scuola Carlo Porta.
1: Di Milano, sì.
2: Sì, di Milano.
1: Ecco, e sei venuto quest'oggi con tutta la scuola a vedere questo Dialogo nel Buio. Allora, raccontaci questo Dialogo nel Buio.
2: Allora, prima di entrare nella sala dove era tutto buio, ero molto, come dire, gasato.
1: Sì.
2: Perché non mi aspettavo che... cioè non mi aspettavo che proprio non vedevo niente, perché era una sensazione che non avevo mai provato.
1: Ecco, ma tu pensavi che qualche un po' di luce la lasciassero?
2: Sì, pensavo che un po' di, pochino sì.
1: E invece no.
2: E invece no, però dentro la sala mi sono trovato abbastanza bene,
1: ecco.
2: E i rumori che c'erano erano comunque molto realistici.
1: Anche se non veri, vero?
2: Tu sì, non veri.
1: Ti sei accorto che gli uccelli erano non veri?
2: Sì, erano... A me sembravano anche un po' grilli.
1: C'erano dei grilli, degli uccelli. Hai sentito delle piante invece? Le hai toccate?
2: Sì, delle piante, c'era il pino.
1: Sì.
2: Che era, sembrava molto realistico.
1: No, il pino era vero.
2: Ah, era vero?
1: Sì. Le piante sono vere.
2: Ok.
1: E invece dove sul ponticello ti sei divertito?
2: Sul ponticello stavo per cadere perché non, c'era un mio amico che era rimasto indietro e io ero a fianco a lui, però la sua gamba ha preso la mia gamba, per cui stavo per cadere.
1: Ecco, poi siamo entrati nella casetta e lì hai trovato qualche cosa?
2: Sì, nella casa ho trovato il telefono.
1: Ah, hai trovato il telefono?
2: Il telefono.
1: Quello vecchio tipo con i
2: sì,
1: numeri?
2: Sì, quello
1: con le
2: però
1: cifre.
2: Non ho trovato la tastiera con i numeri.
1: Ah, no, c'era solo il telefono. E non è che hai trovato anche una chitarra per caso?
2: No, la chitarra non l'ho vista.
1: No, la chitarra non l'hai vista. Invece...
2: Però c'erano vari strumenti come tamburi, maracas.
1: Ecco, hai toccato anche delle cartine geografiche?
2: No, non... Ho visto dei quadri, c'erano dei quadri.
1: Sì, cartine. Poi, insomma, sei andato dove c'era il mercato e lì hai toccato qualche frutto?
2: Sì, c'era, ho toccato un'arancia.
1: Sì, e quindi qui abbiamo visto il tatto come funziona.
2: Sì, ho toccato, mi sembra, una zucchina.
1: Sì.
2: E basta.
1: E invece nel traffico come ti sei mosso? Hai sentito il semaforo?
2: Sì, il semaforo sì, però ho toccato anche il manubrio di una moto.
1: Sì, una Suzuki,
2: sì.
1: E anche magari una macchina.
2: Sì, sì, c'erano anche i rumori delle macchine.
1: Ecco, secondo te il non vedente viene distratto da tutti questi rumori, soprattutto dai motorini, le biciclette lasciate ai muri quando i non vedenti camminano col bastone?
2: Allora, secondo me non tanto, perché anche sono un po' abituati, però dipende anche dalla persona, cioè magari ci sono delle persone che si abituano e altre persone invece che fanno un po' più fatica.
1: Oddio, quando ci lasciano le biciclette vicino ai muri noi andiamo a sbatterci con lo sterno e quindi ci facciamo male, anche stamattina mi è successo venendo qui. Senti, e invece la tua squadra preferita qual è?
2: Il Milan.
1: Ah, il Milan. E invece il tuo piatto preferito?
2: Allora, non ho un piatto preferito, perché i piatti italiani mi piacciono molto,
1: sì.
2: Però mi piace soprattutto la carne e la pasta.
1: Insomma, no, sei un buon gustaio anche tu.
2: Sì.
1: Senti, in genere la tua giornata tipo fai qualche sport?
2: Sì, allora, durante la settimana faccio 3 volte calcio e 1 volta nuoto.
1: Ah, allora tu sei... conosci un ragazzo che si chiama Camarda, per caso?
2: No.
1: No, è un ragazzo giovanissimo che a 16 anni ha debuttato nel Milan in questi
2: mesi. Ah, sì. Ho sentito.
1: Bene, caro Samuele, io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e viva
2: Grazie.
1: Dialogo nel Buio. Ciao, a presto.
2: A presto.

0: sigla.
1: Gli amici di Disabili International Radio, siamo Kia e Roby, ovvero i One Shotties. Il nostro progetto nasce da un'esigenza profonda: unificare le canzoni e le sonorità che ci hanno formato per trasformarle in esperienze live vive, capaci di emozionare chi ci ascolta. Veniamo da due generazioni diverse e proprio questa distanza temporale è diventata la nostra forza. Ben presto però abbiamo capito che le cover non bastavano più per raccontare chi siamo. Avevamo bisogno di una voce nostra, di una mescolanza di idee che unisse i nostri mondi. E da questa scintilla che è nata 1963, il brano che stiamo per ascoltare. Immaginate un treno che parte sotto la neve, il freddo di una valigia di cartone, il desiderio fortissimo di lasciarsi i guai alle spalle per raggiungere qualcuno. È un pezzo che vive di contrasti, c'è l'entusiasmo di un'epoca che scopriva i Beatles con Please Please Me e la voce di John, ma c'è anche la polvere della storia. Nel testo abbiamo voluto racchiudere i sogni di Martin Luther King, il peso di quel tragico 22 novembre che ha macchiato i ricordi di quell'anno. È una canzone di passaggio, il passato è alle spalle, fuori dal finestrino, mentre il futuro ha finalmente un nome e un volto. Quindi alzate il volume e salite con noi su questo treno. Ecco a voi 1963.

E questo è Non voglio mica la luna per la signora Giada. Giada. E dopo arriveranno i Cimarosa, perché si presenteranno anche loro, e poi andremo alla mattina di oggi.

Disabili International Radio. Sono Peppe Barone, direttore artistico di Icima Rosa, gruppo storico della canzone classica napoletana. Il gruppo è nato nel 1976 e quest'anno festeggia i 50 anni di carriera. Abbiamo alle spalle circa 3.000 concerti fatti in tutto il mondo e la pubblicazione di 14 dischi, l'ultimo pubblicato nel 2024, intitolato Napoli West Coast, nel quale abbiamo presentato alcuni brani della tradizione classica napoletana arrangiati in stile country West Coast, insieme ad un mio inedito. La maggior parte delle nostre canzoni, comprese ovviamente quelle dell'ultimo CD Napoli West Coast, le trovate su tutte le piattaforme, da Spotify a YouTube, da TikTok a Facebook. Adesso vi lascio all'ascolto di questo mio inedito dal titolo Sola.

0: Vita spericolata, e noi siamo non spericolati, ma siamo qui con Marco D'Anzio.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: E poi siamo abbiamo qui anche Lucia da Roma, però.
2: Buongiorno a tutti e buon caldo, visto che qua
0: buon caldo.
1: Buongiorno. Sì.
0: E dovremmo avere anche dal Vaticano Damiano. Damiano niente.
1: Damiano non è entrato. Ho provato, l'ho unito, ma non.
0: Sì, vabbè, ha fatto.
1: Allora, tra poco allora.
0: Ha fatto il saluto mattutino e basta.
1: Sì, si è svegliato, però visto, ha detto che entrava.
0: Eh sì,
1: proprio un minuto, però non parlava, era in coma.
0: Era in coma, sì. A quest'ora ancora si è in coma. Bene. Allora Marco invece sta già lavorando, già sta.
1: No, ancora no, sto facendo 10 minuti di relax.
0: Fa 10 minuti di relax. E sì. Lucia invece si è svegliata da poco, ha letto qualche giornale già?
2: No, ancora no, non ho letto proprio nulla.
0: Vabbè, sono ancora c'è tempo per sentire le notizie negative.
2: Che belle notizie, ecco appunto, bravo.
0: Le notizie negative delle 4 già le ho sentite, quindi insomma non c'è niente di bello, ma ci manca il nostro beberoncino che tornerà poi probabilmente la prossima settimana. Quindi sarà lui quello che. Ecco. Bene, allora abbiamo il nostro amico Dennis, però io non l'ho preparato ancora. Quindi scegliamo. Dennis, sì, c'è sempre. Scegliamo un brano da mandare. Lo facciamo scegliere a Lucia o a Marco?
1: Va bene, va bene.
0: A Lucia, ricordandovi che questa sera alle 20 di sera abbiamo Isam direttamente da
1: Italia's Got Talent.
0: Italia's Got Talent.
2: Ah, però.
0: Ecco. E, questo è un percussionista, un rumoreggiatore che fa la beatbox, così si chiama questa.
1: La beatbox. È arrivato un finale adesso a Rai 1 con Carlo Conti e la Guaccero.
0: Ah. Ecco. Bene, allora Lucia, sentiamo cosa ci dice Lucia.
2: Allora, io direi di sentire l'ultima di Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
0: Ah, infatti si chiama l'ultima canzone proprio.
2: L'ultima canzone. Sì, si chiama.
0: Vediamo se ce l'ha dalla signorina oppure no.
1: Ma è appena uscita una canzone
0: di Biagio Antonacci. Sì. No, non ce lo dà.
2: Non ce lo dà l'ultima canzone.
0: No, lei ci dà questa, lei ci dà questa. Ci ha dato.
2: No, infatti non ci dà l'ultima.
0: Ci ha dato Iris. Vabbè, ma noi la cerchiamo invece manualmente, poi manualmente, manualmente ce la dà sicuramente. Allora no, perché lui quando non sa la cosa nuova da quella,
2: certo, lui ti dà quella che c'ha
0: la più.
1: Sì, infatti. È come in farmacia, chiedi una medicina e te ne danno un'altra. Il dottore dice perché non hai preso quella che ti ho detto. Non ti far convincere dai commessi in farmacia, perché ti convincono per vendere, ma ti danno un'altra cosa, e questo è l'errore. Tu mi devi dare quello che io ti ho chiesto, non ce l'hai? Ciao.
2: Certo. Oppure me la ordini, se poi non puoi, allora mi dici non ce l'hai.
1: Sto chiesto una medicina, non è che se vende le mutande.
2: Sì. Infatti, esatto.
1: Me ne proponi un'altra.
2: Sì, sì, infatti, così.
0: Eccolo qui, dovrebbe partire.
2: Sono convinto di questa cosa.
0: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.

0: era la fantasia o l'ha tradita quel bacio? Ma chi lo sa, chi lo sa. Allora vi ricordo che alle 6 dopo che salutiamo i nostri amici avremo il commento al campionato che ritorna con il nostro amico Alfio Pricoco dalla Sicilia e ci racconterà.
1: La Roma adesso sì, ha fatto questa bella partita,
0: questa Roma che vince
2: una tripletta di Malen.
0: Ecco. Ed è in testa al campionato perché l'Inter ha vinto, ma 4-1. Quindi.
1: Sì, 4-1. Sì.
0: Ecco, vedremo cosa ci dice il nostro. Che il mercoledì intorno alle 6 dovrebbe essere a raccontarci.
2: Per me quest'anno sarà un anno particolare, un anno un po' sorpresa.
0: No?
1: Però un... No, quest'anno vince la Roma.
2: Sì.
0: Allora, quest'anno...
2: Lucia, che squadra ti fa?
0: Roma, no?
2: No, pensavo. Veramente
1: non mi interessa, no, veramente a me non mi interessa nessuno.
0: Però
2: non mi interessa, allora vedi.
1: La Roma vince lo scudetto tutti gli anni. Fateci caso, ma è così.
0: Ah, tu lo dici tutti gli anni che vince lo scudetto, poi non.
2: Cioè, non ti fa nessuno, ma spero.
0: Però l'anno scorso è arrivata quarta, cioè insomma ha fatto una bella cavalcata l'anno scorso.
1: Certo, dice, se tu leggi tutto adesso già tutti, le squadrone, pronti, manca solo un giocatore. Ormai sì. Infatti pure Gasperini dice, ma già parlate, già dite, abbiamo fatto solo una partita.
0: Una partita, ce ne sono ancora altre 37, perché. Sono
2: è lungo il campionato, è lungo.
0: Sì, poi
1: è lungo, sì.
0: Il campionato
2: è lungo. Sono tante squadre, non è facile.
0: Non è facile, però.
1: Non è facile.
0: Allora, sentiamo il nostro Dennis cosa ci dice. Dennis. Sentiamo il nostro amico Dennis, vediamo se abbiamo aperto il suo. Uh-huh. Eccolo qua.
3: Dennis amica, radio voce, pulsante.
0: Ma perché non...
3: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 1 minuto e 18 secondi, 25.
0: Eccolo qua, sentiamo.
3: Registrazione bloccata.
0: Non si sentono, non partono certe volte i messaggi, purtroppo più si va.
4: Eccolo,
0: avanti.
4: Eccolo, buongiorno, buona mattinata a tutti, qua Dennis. Un salutone al grande Giuseppe, ciao Giuseppe. Grazie. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano questo tuo programma del mattino e saluto il Peperoncino,
0: che ancora
4: ciao Peperoncino, saluto Marco Roma, saluto Lucia e poi saluto anche tutti gli altri, che magari se ci saranno altre persone con voi a dialogare in questa mattinata. Bene, allora questa mattina mi piacerebbe ascoltare, a scelta vostra, del brano, una canzone di Gianni Morandi. Bene, lascio a voi la scelta e vi ringrazio, vi risaluto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!
0: Allora, ha detto che dobbiamo scegliere un brano di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi, c'è l'ultima, quella che ha fatto con Alessandra Amoroso, mi pare, però non mi ricordo il titolo, non ce l'ho proprio presente.
0: Marco, se lo ricorda Marco?
2: Anche se sì. Con Alessandra Amoroso io ho sentito, me lo ricordo. Aspetta, il titolo com'è?
0: Noi la cerchiamo.
1: Aspetta, se lo sento me lo ricordo, però oddio.
0: E noi cerchiamo Alessandra Amoroso.
1: No, Gianni Morandi, sì, intanto dovrebbe uscirsi perché è proprio una delle ultime. Dovrebbe uscire.
0: Noi scriviamo Morandi.
2: It Varid, no? In amore. In amore si chiama, sa? In amore. No.
1: Non lo ricordo. Ho pure sentito.
2: Un mondo d'amore, forse.
0: Ah, It Varid. Ma It
2: Varid. It Varid.
1: Sì, può essere, sì, può essere, sì.
0: Sì, infatti io l'ho cercato scrivendo Morandi Amoroso ed è uscito Hit Parade.
2: Sì,
1: Hit Parade.
0: Sentiamo questa Hit Parade, ci sarà anche. Vediamo com'è sto brano allora. Di Moroso. No, questa è solo io, non è quella.
1: Appunto.
3: Gianni Morandi punto elenco Alessandro singolo. Esplori, aggiungi, scarica. Altri play, pulsante.
0: Vuole il play, altrimenti non parte perché no.
1: Eh sì.
0: Eccola qua.

0: Finisce così all'improvviso.
1: Sì, adesso se le canzoni finiscono tutte così.
0: Uno non se l'aspetta, aspetta che sfuma, aspetta il riff finale, invece no, finiscono.
1: Ma invece no.
2: Possiamo dare un giudizio a questa canzone? Un voto, diamo un voto a questa canzone.
0: Che voto daresti? Un 6?
1: Sì,
2: io do tranquillamente uno 0 spaccato, assoluto.
0: Non ti
2: dispiace per Gianni Morandi? Avrei messo fatti mandare con la mamma, sarebbe stata più bella. Per me ha ragione un ascoltatore quando ha detto che tanti cantanti a una certa, se non va, si dovrebbero veramente ritirare. Poi mi dispiace, io sono obiettivo su questo qua. Cioè, conto che tu rendi, ti chiami Vasco Rossi, arrivi quasi a 80 anni e fai il giubileo a Roma il 2027, io ho comprato già i biglietti, ma sei a quel livello là. Ma se poi non sei più lo stesso, a un certo punto allora ha fatto bene Mina, che ha 39 anni, Mina si è ritirata, ma in bellezza, oh, capito? Sì. Parliamo di un talento fuori classe, cioè devi capire pure quando è finita, io penso, non lo so, perché canzoni così sono veramente... Io preferisco un Artico, abbiamo intervistato un Artico che ha dedicato una canzone a Gianni Morandi, Morandi ha detto che è bellissima, l'ha cantata meglio un Artico, penso, la canzone di Morandi. Io sono obiettivo, mi dispiace, però è così.
0: Una certa.
1: Eppure Morandi era presente pure domenica all'Aquila, per esempio, di dove hanno fatto.
2: Sì, un grande personaggio. Io ascolto le canzoni sue vecchie, quelle vecchie sono bellissime. Quelle ho fatto canzoni che capolavoro ha fatto, no? Degli film con Laura Efrican, quei film, quelle canzoni.
0: Certo.
2: Veramente, se le ascolti ancora oggi, io penso che ti vanno venire i brividi. Io sono 2 o 3 giorni che risento Mina, per esempio. Mina. E canzoni sue veramente sono stupende.
0: E allora
2: parliamo di un talento che a 39 anni si è comunque ritirata dal mondo.
1: Sì, lei si è ritirata. Sì.
2: Si è ritirata dal mondo, no? Ha continuato a cantare, no? Però non si è fatta più vedere, no?
0: No, vabbè, lei è rimasta.
1: Però Morandi ha scritto anche, ma non dico proprio le ultime, insomma, anche quando ha scritto Lucio da Alla. Uno su 1000, non so quando si
2: può. Sì, come scrittore sì, però questa canzone per esempio che ha fatto adesso,
1: vabbè, questo
2: a me non mi piace Roma, il cantante
1: era pure una con Jovanotti, adesso non mi ricordo come si chiamava, proprio quella,
2: anche la stessa che ha fatto Jovanotti insieme a Alfa, la stessa, per me non è per niente bella.
0: Non ti è piaciuta?
2: No, questo no, purtroppo no. Ci posso dire tutte le canzoni, purtroppo.
0: Ci sono alcune che vanno, altre che non ti ispirano.
1: Sì.
0: Bene,
2: tocca un po' il cuore le canzoni. Sono nate per quello, sono nate, no?
0: 5:34 quasi. E allora, visto che Marco dice che Mina, scegliamo una canzone di Mina, Marco.
2: Allora, ce n'è una particolare che io ho ascoltato,
0: sì,
2: adesso, in questi giorni qua. Allora, mi sei scoppiato dentro il cuore.
0: Ah, sì. Allora, Mina. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Eccolo qua. Allora sentiamo questa Mina, intanto che il nostro Marco prosegue nel suo preparare il lavoro.
1: Eh sì.
0: Eccola qua.

0: Eccoci qua, mi sei scoppiato dentro il cuore. È un brano
1: all'improvviso,
0: è uno degli anni 60, quindi rispecchia quella sì, che è la nostra trasmissione, che almeno tra le 6 e le 7 facciamo un po' di musica degli anni 60. Prima invece
1: bellissima,
0: ci spolveriamo un po' gli anni che furono.
1: È stupenda questa canzone.
0: Bene ragazzi, diciamo che l'estate sta finendo, che dite? No, ancora no.
2: Ma non mi sembra proprio, non so mai, continua l'estate.
0: Ecco, però ieri...
2: Dicevo adesso perché erano i 39 gradi.
0: Ieri diceva Marco che è stato brutto tempo.
2: Anche beh, avevo sì, ieri un caldo da morire.
1: Brutto. La mattina alle 5 di mattina, dalle 4 alle 5... No, dalle 3:30
0: sì,
1: alle 4 ha fatto un temporale, acqua e vento bruttissimo.
2: No, qui niente. Un vento sì, ma caldo,
0: Afonso.
2: Mamma mia, da morire.
0: Perché ieri Marco era a Nettuno, però non sono vicini Nettuno e Roma.
1: Beh, sì, dipende anche da Roma. Perché per esempio Giovanna che sta al centro mi ha fatto una videochiamata,
0: sì,
1: da San Giovanni. San Giovanni pioveva forte, eh?
0: Ah, anche.
1: Okay. Pioveva forte a Roma, guardavo il centro.
0: E invece.
1: Ho visto io con gli occhi miei in videochiamata, ma un diluvio ha fatto per ben 2-3 volte, eh?
0: Però diciamo magari l'orario, perché magari Lucia alle 5.
2: Roma Nord non ha fatto nulla di nulla.
1: L'ha fatto anche verso le 9, le 10. Erano verso le 10 di mattina, erano.
2: No, io ero fuori alle 10 per strada, non c'era proprio. Un caldo da morire, quello sì.
0: Ecco, quindi a tutto condizionatore, Lucia?
2: Sì.
0: Ma almeno qui a Milano l'aria condizionata di mattina forse un po' si può evitare, ma dall'una alle 2 in poi di pomeriggio poi bisogna accenderla, perché veramente...
2: Vabbè, però vuol dire che la notte si dorme, qui no.
0: No, anche da noi di notte spesso l'accendiamo. E quindi bisogna ancora. E la cosa è che quest'anno è stato l'anno più caldo di sempre, così dicono.
2: Così dicono.
0: Che ha superato addirittura il 2003, dicono già.
2: Così si dice.
0: Che fu un anno particolarmente caldo.
2: Tremendo.
1: Sì. Abbiamo superato
2: il 2013, aprile-maggio.
0: Sì. Beh, insomma.
1: Come ha detto Vasco Rossi, i record vanno fatti per essere battuti. infatti, ultima battuta il record del Modena Park.
0: Sì. Però anche lui ha risposto con 10 concerti, 500.000 vendite.
1: Beh, sì, secondo me sì. Stavolta sì, 15 concerti sono insuperabili. Ma penso dice che ha aggiunto anche qualche altra cosa, da sì, come ho sentito.
0: Quindi era da oltre i 600.
1: Sì, mamma mia. Cioè, ha 75 anni.
0: Beh, certo. No.
1: Canta tipo 2 sere attaccate, un giorno di pausa, 2 sere. Cioè, cantare così, in quel modo là, quasi tutti i giorni. Tanta roba. Piero Stramazzotti l'hanno operato l'altro giorno, ieri ha fatto l'annuncio,
0: sì,
1: ha annullato tutte le date in America del 2020, l'annullate perché ha problemi alle corde vocali, l'hanno operato ieri, l'intervento è riuscito benissimo, però comunque non può cantare, quindi tutte le date sono rinviate al 2027, fine 2027.
0: Ma anche Claudio Baglioni ha dovuto rimandare i suoi concerti, mi pare.
1: Ma io ho letto un po' questa cosa delle corde vocali benigna, praticamente dalla troppa intensità, dalla troppa potenza che tu
2: canti.
1: Anche mentre canti troppo alta la voce con la tonalità, potresti fare comunque lesioni alle corde vocali. Ho letto un po' ieri sul fatto di Eros Ramazzotti, perché gli è venuta questa cosa. Due volte che lui si opera, stessa cosa.
0: Quindi è una,
1: non è la prima.
0: È una recidiva.
1: Sì,
2: ma chiaro che loro devono fare esercizi anche per mantenere.
1: Anche noi, se tu canti un po' troppo, quella voce è un po' troppo alta, troppo strilli, fai potresti fare comunque le visioni alle corde vocali.
0: Beh, tutto nelle dismisure, tutte le cose, sì. Se uno grida è logico.
1: E ieri dava già le indicazioni per rimborso dei biglietti a Rossa, perché tanti non è detto che, capito, tanti hanno comprato la data perché stavano quel giorno, ma sono costretti a rimborsare i soldi perché prova tua è stata fatta.
2: Certo,
0: vabbè, magari però poi tornerà e li riprenderanno non appena.
1: Sì.
0: Non appena.
1: Ma è difficile adesso. Una volta tu prendevi comunque, andavi a Tambacchino, Botteghino, dove andavi, facevi il biglietto pure un mese prima. Oggi invece devi prendere i biglietti almeno un anno prima.
0: Sì, su
1: almeno un anno, se no non trovi. Io ho preso quelli di Vasco Rossi, l'ho presi 13 mesi prima.
0: Penso
2: sì,
1: l'ho dovuto prendere con la tessera, del fan, ho dovuto fare. Perché senza la tessera del fan non avevi diritto a prenderli subito, dovevi aspettare diciamo tipo due settimane, una settimana.
0: Avresti
1: trovato quasi i biglietti finiti.
0: Infatti, sì.
1: Tanti non li hanno trovati. Uguale, ho preso Achille Lauro a Torino e uguale un anno prima. Ho preso Ultimo a Bari, uguale un anno prima. Finiti pure.
0: Bene, allora scegliamo.
1: Era quella la biglietteria online che l'ho comprata, dice, erano finiti dopo mezz'ora.
0: Mamma mia, dopo mezz'ora finisco. Mamma mia. Uno deve aspettare a mezzanotte, tac.
1: No, perché loro fanno proprio un conto alla rovescia, c'è un timer, no?
0: Sì.
1: Se tu entri prima non ti rifà comprare. Come con Vasco Rossi. C'è proprio un timer, dice, ecco, tra 5 minuti ti dice il giorno. Tipo era di lunedì a mezzogiorno.
0: Beh, meno male.
1: È aperto l'online.
0: Meno male.
1: Quindi praticamente a mezzogiorno ci stanno tutti quelli fan, ma ci stanno 500.000 tessere.
0: Però
1: c'hai la cartina davanti per scegliere i biglietti. Sì. E aspetti un po' troppo per scegliere i posti. C'è un conto alla rovescia, ti fai iniziare da capo.
0: Ah, ecco.
1: Capito? Quindi, questo è il problema.
0: Quindi tu se, meno male che non li mettono alle 3 di mattino, alle 4, se no ci dovrebbe svegliare.
2: Sì,
0: per Marco non sarebbe.
2: Se lo facessero sarebbe la stessa cosa.
1: Per noi non sarebbe un problema.
0: Sì, ma anche per i fan aspettano tutta la notte.
1: Sì, sceglierebbero anche la notte.
0: Bene, allora a questo punto scegliamo un brano di Eros Ramazzotti o di Vasco Rossi, visto che abbiamo parlato di entrambi.
2: Non lo so, fate voi.
1: Vasco Rossi. Io metterei in primo piano.
0: In primo piano?
3: Selezionato, ricerca.
0: Di Vasco Rossi?
1: Eros.
0: Di Eros in primo piano. Allora. In primo piano. Ho scritto piano, va bene, dovrebbe uscire lo stesso. Sì, è venuto lo stesso. Ecco qua, allora, in primo piano Eros Ramazzotti.

0: in primo piano. Chi abita, dedicata a chi abita in primo piano questo brano.
1: Io sono primo piano.
0: Io sono al piano terra, quindi no, per me non va bene.
2: Bello, bello.
0: Allora,
2: no, giusto, è meglio.
0: Sì, da una parte, perché se poi ci sono il primo piano, almeno se ci sono,
1: sì.
0: Se piove forte io mi allago subito.
2: Quello è vero.
0: Però per esempio c'è il vantaggio che non ha ascensore, non ha da portare le cose, se subito arrivi. Bene,
2: è spettacolare. Pensa che io ho abitato nel palazzo di mia madre, che lei sta al 10° piano.
0: Mamma mia.
2: Quindi, ho vissuto per una vita così, quando si rompeva l'ascensore, a volte pure un mese, si è rotto il motore, i pezzi non arrivano, fai un mese tutti i giorni avanti e indietro a fare 10 piani.
0: Qualcuno direbbe 10.
2: Di quando diventi grande, questo è il fatto che io a quel palazzo erano tutti giovani. Poi mia madre c'ha 70 anni adesso, ha fatto.
0: È sempre al 10° piano.
1: Forse
0: è
1: ancora giovane.
0: 10 piani di morbidezza, qualcuno faceva la pubblicità della carta.
2: Ho comprato casa, ho detto casa mia, massimo deve essere il primo piano.
0: Non di più, ecco, così le scale.
2: Non di più.
0: Ma mi pare che ci sia anche Damiano.
2: C'è Damiano, c'è Damiano.
0: Ah, Damiano dal Vaticano, è sveglio.
3: Sì, sto per uscire di casa.
0: Ecco, infatti
2: si sente pronto.
0: Si sente che è un po' addormentato,
2: Sì,
3: sì.
0: Sì,
3: c'ho sonno.
0: C'ho sonno, adesso arriva
2: la fiera, Leone.
0: Ecco, e quindi un po' di
2: sonno. Leoncino la fiera.
0: Un po' di sonno c'è, e quindi.
3: Quando fa le ore piccole, poi.
2: Lui sempre fa le ore piccole.
0: L'una, le due, le tre, le quattro, le cinque, poi.
3: Come si dice, la notte da leoni,
0: il giorno da leoncini. Da leoncini.
2: Bene. Occhio che ti sente il Papa, mo di andare dal Papa.
3: No, ancora non arriva.
2: Vai con i mezzi oggi?
3: Ti ho detto, ma?
0: Sei con la macchina o con i mezzi?
2: Con i mezzi oggi, stamattina?
3: No.
0: Oggi
2: vai in macchina?
3: Oggi. Sì.
2: Ok, quindi bene,
0: tra
2: bene,
0: un po'. Ottimo. Bene ragazzi, noi tra un po' avremo il commento al campionato alle 6:02:03, dopo che mandiamo l'ultimo brano. Intanto sono le 5:52, quindi tra un po' avremo un'ora tripla. Stamattina la facciamo fare insieme a Lucia e Marco, fate insieme l'ora tripla
2: come vola.
0: Abbiamo l'ora tripla, c'è sia Lucia che Marco. Marco lo fa alla Ramazzotti maniera, e poi Lucia, abbiamo due ore triple, visto? Oggi abbiamo l'abbondanza delle ore triple. O niente certe volte, oppure,
1: certo,
0: oppure certe volte abbiamo l'abbondanza. Allora,
2: sì.
0: Lucia invece ci racconterà se ci sono nuove cose con gli scacchi per i non vedenti.
1: Sì, caro, allora, noi il 3 ottobre del sabato saremo a Varese, se tutto va bene, saremo a Varese.
0: Ah.
1: Perché sì,
0: sperando che non più. Un torneo di.
1: Un torneo di una giornata, però è un torneo amichevole. Saremo noi 10, diciamo, del nostro circolo, e 10 giocatori presenti del nostro circolo di Varese.
0: Sì.
1: E faremo questo. Sono 5 partite, turni da 45 minuti.
0: Sì.
1: E faremo questo torneo, però non è omologato, è solo un torneo
0: amichevole.
1: Bene.
0: Perfetto, allora bene. Allora, siamo quasi all'ora tripla. Chi fa prima l'ora tripla? La fa Marco o prima Lucia?
2: No, prima le donne.
0: Prima le donne. Allora, togliamo.
1: Oddio, così è altissima.
0: No, ti.
1: Forse c'è un sforzo. Se no vi facciamo un sito Mondaros. Yeah. arrivo giusto?
0: No, bemolle? Sì, questo è si bemolle.
1: Arrivo l'ora tripla, arrivo
0: e invece Marco la farà in do con Eros Ramazzotti. Vai Marco. Vai.
2: Sentiamo? Ok. Tra il cielo e le stelle ho guardato l'ora tripla, tra il cielo e il mare ho gridato la mia fortuna. E ti ho vista così come non ti avevo visto mai, perché tu sei l'ora, l'ora tripla, per me per sempre. Da Marco Roma, oggi è tutti.
0: Ebbene, adesso Damiano c'è sempre, Damiano con l'ora tripla, no.
3: Eccomi.
0: E allora Damiano, vi ricordiamo che questa sera, appunto questa sera, mercoledì ore 20 di sera, avremo Isam. Ah, bene, lo sa anche Damiano, ecco. esperto anche Damiano di Isam. E a questo punto, quando sono le 5:56 e 22 secondi, prima di iniziare i saluti nostri, prepariamo il prossimo brano, dopodiché avremo il commento al campionato di Alfio. Allora, che vogliamo salutare i nostri ascoltatori? Lucia, poi con te ci sentiremo a settembre, naturalmente, perché il mese è finito.
1: Sì, siamo al 2 settembre.
0: Con che vogliamo chiudere? Facciamo scegliere a Damiano?
2: Sì, Damiano, la canzone.
0: Damiano, scegli la canzone.
3: Eccomi, scusa.
0: Scegli la canzone, Damiano.
3: Una di ultimo, gliela dedico a Marco.
0: Una di ultimo, Marco, sì. Una di ultimo, quale?
2: Ho detto quel filo che ci unisce.
0: Va bene, allora quel filo che vi unisce, allora se c'è.
2: Ci unisce.
0: Ultimo, quel filo che ci unisce.
2: Che ci unisce.
0: Va bene ragazzi, eccolo qui che parte. Ciao Lucia, ciao Marco, ciao Domenico, ci vediamo alle 6:50. A dopo.
2: Alle 6:50 allora.
0: Sì, a dopo.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, non sai e con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e buon ascolto. Eccomi ancora qua, sono Alfio Pricoco per parlarvi del campionato italiano di calcio di Serie A e anche quest'anno, come ormai da qualche anno, siamo qua per commentare e parlare della giornata svolta. Passiamo ai risultati della prima giornata. Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2. In prosecuzione abbiamo Venezia Lecce 0-2, Parma Cagliari 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Frosinone Juventus 0-1, Lecce vince a Venezia per 2-0, abbiamo Torino-Milan 1-2, e mentre lunedì le ultime due partite sono state Bologna-Lazio 0-1 e Roma-Fiorentina 4-0, per una classifica che vede ben 9 squadre al comando, ovvero tutte quelle che hanno vinto, quindi Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Napoli, Atalanta, Lecce e Cagliari. Due sole squadre a un punto, Udinese e Como, tutte le altre 0 punti. Cosa dire di questa giornata? In questa prima giornata un po' tutte le big hanno vinto e certamente questo può voler dire tanto e può voler dire poco, perché saranno le giornate successive a determinare un po' come andrà l'andazzo del campionato. L'Inter possiamo dire che ha ripreso da dove aveva finito, tant'è vero che ha battuto per 4-1 in maniera nettissima il Monza, e quindi una volta di più vuole dire a tutti, agli avversari, che l'Inter c'è e che probabilmente anche quest'anno è la favorita maggiore per vincere il campionato. Staremo a vedere. Nella giornata sono stati segnati 24 gol, vi sono state ben 9 vittorie e un solo pareggio, e addirittura su 10 partite 6 sono state le vittorie esterne, quindi una situazione dove il fattore campo non è proprio contato nulla. Staremo a vedere in prosecuzione la seconda giornata e vedremo un po' se le big si confermeranno o se si inizieranno a vedere delle sorprese. Per adesso ringrazio tutti quanti naturalmente dell'ascolto e ci risentiamo la prossima settimana. Amici di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e a risentirci da Alfio Pricoco.
1: Ci vuole un gol, anzi no, ci vuole un fiore. Era Sergio Endrigo.

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché

0: quest'anno. Tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
1: Quindi
0: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
1: sì,
0: e danze popolari e storia, molta storia.
1: Bene, proseguiamo.
0: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
1: Sì.
0: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
1: Un applauso agli alpini, perfetto.
0: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia. E non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
1: sì,
0: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
1: sì,
0: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
1: sì,
0: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
1: Bene, proseguiamo con...
0: Questo è solo il primo weekend.
1: Già, vediamo in seguito.
0: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
0: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
0: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che si abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
0: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo, ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Tempo corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità. Cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare.
1: Bene, allora noi continueremo a darvi i comunicati di Elisa, e adesso però arriva il saluto delle radio partendo da Radio Mare Italia. Tra un po' avremo nuovamente Elisa, però adesso arriva Radio Mare Italia, praticamente una delle radio, e le altre radio le salutiamo con Angela Ricciardi. Il saluto
2: è
1: delle
2: il momento
1: radio.
2: Di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E ritorniamo con Elisa Rossetto che ci dice ancora per qualche giorno quello che c'è ancora in agosto a Montagnana.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
0: Certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte. Chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.

0: vecchie.
1: L'anno vecchio, il mese vecchio sta finendo e tra un po' arriva settembre. Beh, pazienza, arriverà a settembre. E tra un po' arriverà anche Maria Grazia con la poesia di oggi.

0: l'anno che verrà. Abbiamo detto che è il momento della poesia e allora andiamo a collegarci con la nostra Maria Grazia. Vediamo se gli alziamo il volume. Eccola qui. Buongiorno Maria Grazia. Pronto Maria Grazia? Allala. C'è stato qualcosa che non va? C'è qualche problemino. Eppure magari non... Maria Grazia, ci sei? C'è qualche problema che non riusciamo a risolvere. Che è successo? Eppure è qui. Allora, controlliamo cosa sia successo. Ma qua è tutto normale. Non riusciamo a capire come mai Maria Grazia non c'è. Eccolo qua. Eccoci qua, eccoci qua. Era un semplice...
1: Mi senti?
0: Sì, sì, sì, benissimo.
1: Ascolta, siccome ti ho chiamato io, sì, sì, e può darsi che qui dove sono io non c'è tanto
0: tempo. No, c'è, era un piccolo errore qui.
1: Ora mi senti?
0: Benissimo, benissimo, Maria Grazia.
1: Meno male, dai.
0: Ecco, era il campo un attimo, una levetta che non faceva contatto. Eccoci qua. Allora, oggi abbiamo una poesia di Maria Grazia che tra l'altro scrive anche canzoni, Maria Grazia, vero?
1: Ma io scrivo poesie, poi quel calogero ha questo spizio che le fa diventare canzone, non tutte, ma alcune le ha fatte diventare canzone.
0: Ecco, ho capito. Allora, questa mattina leggiamo la poesia che si intitola...
1: La poesia si intitola Ritorno al paese natio.
0: Ah, quindi un ritorno. Bene, e invece la canzone che ascolteremo dopo?
1: Amore mio, cantata da Calogero Salice e scritta da me.
0: Quindi tu l'avevi scritta questa canzone per qualcuno così generica?
1: No. Io scrivo...
0: Generici.
1: Sì, è una cosa generica, o mi viene la fantasia
0: l'immaginazione.
1: E scrivo.
0: Ah, perfetto.
1: E sì, scrivo, sia opera di fantasia, e poi ci sono momenti in cui sono più vivace, più o di buon umore, momenti in cui sono un pochino più
0: triste,
1: più di morale, e allora tiro fuori quello che sento dentro.
0: Certo. Allora andiamo con la poesia in questo momento, andiamo.
1: Sì. Ritorno al paese natio. Questo è il titolo.
0: Sì.
1: Sono ritornata al mio paese natio, dove la natura mi incanta con il suo grande fascino, il rumore del mare, il sapore del sale, il canto del gallo al mattino e le siepi con i fiori del biancospino. Mi trovavo nella mia vecchia casa. Guardavo il cielo coperto dalle nubi e sui vetri di una finestra, velati per la pioggia, disegnavo il tuo viso e con la fantasia vedevo il tuo sorriso. Mi venivano in mente tanti bei ricordi del tempo che fu e le notti passate sotto quel cielo che sembrava dipinto di blu. Eravamo soli, io e tu, appassionati come due innamorati. Nella mia mente è viva la speranza di incontrarti ancora per vedere assieme lo spuntar dell'aurora. Grazie.
0: Grazie a te. Allora io direi grazie a te, amore mio, e il brano. Amore mio, il brano,
1: sì,
0: che
1: ascoltiamo. Amore mio.
0: Eccolo qua. Buona giornata, a venerdì. Ciao, Maria Grazia.
1: A venerdì. Ciao, ciao.

Ebbene, noi dalle 4:30 fino adesso non abbiamo fatto altro che ascoltare musica, vabbè. E tra un po' ci colleghiamo con Marco, Roma e Damiano e vediamo se c'è anche Eleonora o qualche personaggio nuovo.

0: Noi siamo qua, siamo alla fine della trasmissione di oggi, 26 agosto, e abbiamo Marco Roma.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Pronto per il mercato, già tutto pronto, vero?
2: Sì, siamo all'estendo. All'estendo.
0: È venuto anche Damiano? No.
2: No, Damiano non mi aiuta mai, dice sempre che viene qualche giorno ad aiutarmi, ma non viene.
1: Ma io sono da fare col Papa.
2: Lui c'è amico il Papa ormai.
0: Però quando riposi la domenica potresti andare.
2: Infatti, bravo.
1: Ma è la domenica, mo ci vado.
0: Vabbè.
2: Potrebbe venire la domenica, dormi con me.
0: È così.
2: Lui è da soli, però.
0: Ti aiuta.
2: Tanto Leonora non è geloso.
0: No, non viene. E allora, però potrebbe venire anche Leonora a aiutarti, o no?
2: Sì, allora fa bene. Viene pure lei, poi la sera dorme a casa mia pure lei.
0: Quindi voi tutti insieme partite
2: Tutti insieme.
0: Fate tutto un carico praticamente. Allora, Isam questa sera, ragazzi, ricordatevi di Isam, il Pitbox, si chiama così?
2: Sì, la Pitbox. Pitbox. Grande Pitbox.
0: Buongiorno Eleonora, non abbiamo sentito ancora Eleonora, ma non c'è?
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Ecco, volevi fare lo scherzo.
3: Buongiorno.
0: Volevi far capire che non c'eri, ma poi in fondo c'è anche Eleonora.
2: No, lei è capace di cambiare voce. Sì. Non so che app usa. Forse usa qualche app per convertire la sua voce.
3: Marco, non dire stupidaggini, perché l'app la conosci bene, me l'hai insegnata tu.
2: Lo so, io, sai, sono il tuo insegnante.
3: Quindi non dire stronzate.
1: Mamma mia, so. Giuseppe, sti due sono caricato.
0: E tu invece che animale sei? Se loro sono cani e gatti, tu sei la volpe?
1: Io non mi dicio.
2: Pensavo dura di più, però dura di più, perché i medici durano di più.
0: Fossi la volpe,
1: non picio.
0: Cane e gatto, lui gatto e la volpe.
2: No, infatti, lui, quando lui e lei li chiamo, lui rimane in silenzio, è neutrale, dice: vabbè, io sto così,
0: sì,
2: tanto finiranno.
0: Ecco, perfetto. Allora, Isam questa sera.
3: Ma io e Marco giochiamo, sempre, certo. Così.
2: Ma certo.
0: Ecco.
1: Certo. E tanto in mezzo ce ne so io. Mi rompete le scatole a me.
2: Tanto dopo io me ne vado. Quando me ne vado,
0: sì,
2: loro due rimangono insieme e litigano loro.
0: Ah, ecco. Cioè, lasci.
2: Io prendo la parte migliore.
0: La prosecuzio litigio del.
2: Io prendo la parte migliore.
0: 6:53:35, un minuto, ragazzi.
2: Un minuto, vediamo Isam oggi quando canterà per noi, con la sua bocca suonerà questa beatbox.
0: A queste 20 di sera.
1: Tanto chiamo io dico io dico: fammi un pezzo di mio.
0: Lui gli fa la richiesta.
2: Lui è forte. Lui, perché è forte, lui è balbuziente, no? Però sì, lui dice: io ho questa cosa. Infatti l'intervista sarà particolare.
0: Sì.
1: E sarà lunga.
2: Lui dice: io sono balbuziente, però quando canto mi trasformo.
1: No, quando canta Isam
2: si trasforma, sì.
1: Ciao, poi dipende. Se nervosisce,
2: io ho notato che se lui sta calmo riesce pure a parlare.
1: Sì, però se nervosisce alla fine. Vabbè, ti vediamo domani, che è meglio.
2: Vediamo come starà.
0: Vabbè,
2: stasera.
0: Noi...
2: Non credo tanto emozionato, perché lui è abituato in TV, quindi.
1: No, ormai sì, in televisione.
2: Certo, è abituato. Certo, la Rai adesso. Quindi.
0: Non ci sarà più. Allora, io per esempio,
1: quando lo sento tante volte parla anche abbastanza bene. Quando è nervoso invece.
0: Sì, sì, il nervosismo magari gli crea dei problemi.
1: Gli carica balbuziente. Però è una bella persona.
0: Allora, 6:55:05, quindi dobbiamo iniziare a salutare.
2: Siamo pronti allora?
0: Quando siete pronti, io faccio partire la sigla.
2: 1, 2, 3. Signori, a voi la sigla?
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Con Eleonora che saluta.
3: Ciao ragazzi.
0: con Damiano che saluta.
1: Ciao ragazzuoli.
0: A questa sera e poi a domani naturalmente. Con Marco che saluta.
2: Ciao a tutti, viva la radio.
0: A ciao ragazzi. Sera, ore 20. Ciao radio. Alle ore 20 di sera. Sera. Sì, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao ragazzi, ciao, a ciao. Dopo stasera.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

26, vedi come è tutto un 26 oggi, è una cosa incredibile. Ben ritrovati, ben sintonizzati sulle nostre radio collegate. Diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare anche questa mattinata. Oggi è il 238esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. Il sole è sorto alle 6.30, tramonta alle 19.54. La luna è crescente ed è illuminata al 94.3%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che è un proverbio decisamente conosciuto. Adesso ve lo trovo un attimino, eccolo qui: il ricco quando vuole, il povero quando può. Chi dispone di possibilità finanziarie e la libertà di operare seguendo i propri desideri e portando a compimento le proprie scelte, contrariamente a quanto accade per il povero, per il quale queste opportunità sono strettamente vincolate alle sue possibilità. Il medesimo concetto è espresso anche dai proverbi: chi ha polvere spara e salta chi può, che in maniera pressoché identica mettono in risalto la disponibilità dei mezzi correlata alla diversità sociale. Ok, queste dunque sono le prime cose che vi posso raccontare per quest'oggi. Possiamo incominciare anche con la musica.

siamo partiti bene con i Maroon 5 e Animals. Noi però dobbiamo scandire i minuti e i secondi di questa nostra mattinata come al solito, e allora acceleriamo i tempi perché si sta facendo tardi.

0: Sono le 7:15.
1: Diamo subito un'occhiata alla storia di questo 26 di agosto. Andiamo al 55 avanti Cristo. L'esercito romano del console dittatore Giulio Cesare invade la Britannia. 1498, al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti viene commissionata la realizzazione della Pietà. L'opera dovrà essere realizzata entro un anno. 1789, a Versailles viene varata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. 1883, esplosione del vulcano Krakatoa in Indonesia, considerata la più grande di tutti i tempi, causa 36.000 morti. L'eruzione provoca cambiamenti oceanici ed atmosferici. 1913, il poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti divulga a Milano il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale da lui patrocinato e a cui si deve la denominazione. 1958, l'Unione Sovietica sperimenta il primo missile balistico a portata internazionale. 1960, le Olimpiadi di Roma e Sante Gagliardoni, il vincitore della gara del chilometro da fermo di ciclismo. 1964, il giorno successivo ai funerali di Palmiro Togliatti, scomparso il 21 agosto, il Partito Comunista Italiano investe della carica di segretario l'onorevole Luigi Longo. 1970, Jimi Hendrix inaugura ufficialmente a New York il suo studio di registrazione personale. Gli Electric Light Studios sono tecnologicamente avanzati e capaci di registrare su 36 tracce. 1970, prende il via il Festival dell'Isola di Wight. Fino al 31 agosto in programma esibizioni di alcuni dei maggiori artisti del momento, da Joan Baez a Joni Mitchell a Richie Havens, a Sly and the Family Stone, Emerson, Lake and Palmer, Jimi Hendrix, Miles Davis e molti altri. 1972, in Germania si aprono i Giochi Olimpici di Monaco di Baviera. 1973, 500 grandi aziende italiane fanno pressione al governo per poter aumentare il listino di prezzi bloccato dai provvedimenti italiani per il contenimento della crisi economica. 1973 ancora, il 12° Festival Internazionale della poesia di Struga in Jugoslavia, la Corona d'Oro viene assegnata al poeta italiano Eugenio Montale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ovviamente un pizzico di musica, poi la seconda parte della storia di questo 26 di agosto.

parte della storia di questo 26 di agosto, arriviamo al 26 agosto 1974, a Maui nelle isole Hawaii muore Charles Lindbergh, il primo trasvolatore in solitario e senza scalo dell'Oceano Atlantico. Era nato a Detroit 72 anni prima. 1975 torna normale in quasi tutte le province italiane il traffico ferroviario stravolto dall'aspro sciopero degli operatori del settore. 1976, in seguito allo scandalo Lockheed in Olanda, il principe Bernardo è costretto alle dimissioni da tutte le cariche pubbliche. 1977, il governo italiano vara una nuova serie di misure nell'intento di rivitalizzare il mercato finanziario. 1978, a conclusione di un breve conclave, il cardinale Albino Luciani di Venezia viene eletto 263esimo successore di Pietro e Papa della Chiesa Cattolica al quarto scrutinio. Assume il nome di Giovanni Paolo I in omaggio ai predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI che lo ha ordinato cardinale. 1979, Papa Wojtyla celebra la messa sulla Marmolada a circa 3.000 metri di quota. 1979, largo di Abu Dhabi negli Emirati Arabi cola a picco la petroliera Cherry Duke di 29.000 tonnellate. Un'esplosione a bordo e il conseguente incendio hanno causato la morte di 5 persone. 1981, il Voyager 2 prosegue il suo viaggio di esplorazione dello spazio. La sonda spaziale americana raggiunge il pianeta Saturno e scatta le prime foto della sua luna Titano. 1997, il popolare quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport inaugura il proprio sito internet, disponibile a partire dalle 3 della notte. La Gazzetta Online nelle prime 24 ore di vita stabilirà circa 1 milione di contatti. 2011, l'Agenzia di Polizia Nazionale giapponese rivela che il 90% degli attacchi informatici al proprio sito web proviene da computer che si trovano nella Repubblica Popolare Cinese. Nel 2014, colosso della ristorazione veloce Burger King annuncia l'acquisto della catena canadese di ristoranti Tim Hortons. L'acquisizione costerà 11 miliardi di dollari e permetterà a Burger King di diventare la terza più grande catena mondiale di fast food. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia, anzi, di questo 26 di agosto, ma non finisce qui. Noi naturalmente torniamo alla musica e poi tante altre cose da seguire nel nostro morning show.

il momento anche di andare a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni in questo 26 agosto 2026. Oggi è il vostro compleanno, bene, allora auguri, auguri, auguri, auguri. Ricordate che sono nati oggi anche Joseph Michel Montgolfier, il coinventore della mongolfiera, Peggy Guggenheim, collezionista d'arte, e poi Albert Sabin, virologo, ideatore del vaccino antipolio orale. Teresa di Calcutta, religiosa e santa, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Piero Sensi, chimico, scopritore della rifampicina. Don LaFontaine, doppiatore, e poi ancora Valerie Simpson, cantante del duo Ashford and Simpson, ricordate Solid per esempio. Giancarlo Abete, imprenditore, dirigente sportivo. Anna Maria Rizzoli, attrice. Flavio Oreglio, attore, cabarettista, lo ricordiamo in Zelig, e poi Nichi Vendola, politico, presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015. Riccardo Ruggero, manager di Olivetti, Infostrada, Telecom Italia. Melissa McCarthy, attrice, diventata famosa con La mamma per amica, ma poi con una carriera fra serie TV e film veramente eccezionale. Talia, attrice di telenovelas e cantante. Loredana Lecciso, giornalista e personaggio TV. Francesco Frank Lotta, DJ e conduttore radiofonico. Alessandra Barzaghi, attrice e conduttrice TV. E Macaulay Culkin, attore, mamma perso l'aereo, e Richie Rich, per segnalare un paio di cose che ha fatto. Allora, ricordiamo che siamo praticamente arrivati alle 7.30, questo è il morning show e abbiamo una ricchissima mattinata ancora da vivere insieme, quindi l'invito che vi faccio è quello di rimanere ancora in nostra compagnia anche per questo mercoledì.

0: Sono le 7:30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Incidente sull'autosole con code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Roma e Napoli, incolonnamenti per un incidente tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione Firenze. Rimaniamo sull'autosole per segnalare delle code per lavori tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Per lavori nella capitale fino al 28 di agosto è chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così giunti anche al momento dell'oroscopo. Ebbene, anche oggi diamo un'occhiata allo zodiaco partendo con le primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. La luna passa nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sulla gestione pratica e materiale delle risorse. Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, oggi le stelle vi spingono a valutare con lucidità un investimento o a sistemare la vostra agenda professionale. Toro, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, in splendida sintonia con il sole in Vergine. L'astro d'argento vi regala un mercoledì a 5 stelle pieno di carisma, intuito, brillante, stabilità emotiva. Gemelli, un mercoledì che vi invita alla calma e alla cura dei dettagli. Con la luna nel dodicesimo campo sentite il bisogno di prendervi una pausa dal caos quotidiano e riflettere sulle prossime mosse. Non avete fretta di chiudere un accordo. Cancro, mercoledì splendido, socievole, ricco di ottimi presagi per il Cancro. L'eccellente supporto della luna dal Toro e del sole in Vergine stimola i progetti di gruppo, le amicizie e le nuove collaborazioni. Se state lavorando a una nuova iniziativa troverete l'appoggio di persone fidate. Leone, la luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita il vostro settore della carriera e delle responsabilità. L'energia della Vergine vi chiede precisione, ma il vostro innato carisma vi permetterà di superare ogni prova con successo. Vergine, con il sole nel vostro segno, la luna in splendido assetto dal Toro, oggi siete letteralmente imbattibili. La lucidità mentale si unisce a un intuito infallibile, giornata ideale per chiudere trattative, avviare un viaggio, fare passi decisivi verso i vostri obiettivi più ambiziosi. In amore c'è grande intesa. Una breve pausa musicale, poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo mercoledì 26 agosto 2026. Continuate in mia compagnia, con voi Graziano D'Andrea.

I ragazzi sono in giro e voi ovunque siate rimanete con noi, anche perché a questo punto abbiamo gli altri sei segni zodiacali dell'oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, mercoledì dedicato alla trasformazione e al riordine delle priorità. La luna nel vostro ottavo campo vi aiuta a fare chiarezza sulle questioni pratiche o finanziarie in sospeso. Scorpione, la luna nel segno opposto del toro vi invita alla prudenza nei rapporti interpersonali e di coppia, evitate prese di posizione troppo rigide se notate vedute differenti con un socio o con il partner. Sagittario, giornata molto produttiva, concreta e efficiente, la luna nel vostro sesto campo stimola l'organizzazione del lavoro quotidiano e la cura del benessere fisico. È il momento giusto per sistemare la vostra routine, pianificare le scadenze e concedervi una salutare attività all'aria aperta. Capricorno, mercoledì spettacolare per il Capricorno, lo splendido trigono della luna dal toro unito al favore del sole in Vergine accende il settore dei sentimenti, della creatività, delle intuizioni vincenti. In amore ritrovate una complicità profonda e avvolgente, lasciatevi andare alla spontaneità. Acquario, la luna nel quarto campo vi invita a dedicare dei momenti importanti, sicuramente. Adesso scusate un attimo perché ogni tanto c'è qualche problema. Allora, dicevo, la luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sull'organizzazione pratica del fine settimana e sulla gestione del budget. Concedetevi anche un piccolo sfizio speciale senza senso di colpa. Le stelle garantiscono stabilità e la serata sarà perfetta per rilassarvi in compagnia. Pesci, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala una giornata magica, piena di fascino, sensibilità, grande intuito. Siete la guida emotiva di chi vi sta vicino, seguite la voce interiore e lasciatevi avvolgere dall'amore e dalle emozioni più belle. Eccoci qua. No, c'è stato un attimo così perché ogni tanto sapete che insomma i computer creano qualche problema. Che bello quando si usavano, che ne so, le fotocopie, le carte, le cose, si scriveva a mano, erano bei tempi. Vabbè, torniamo alla musica, certo, sono già le 7:42, buongiorno.

Siamo così giunti anche al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Mosca, la missione della CIA. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi. L'inviato del Vaticano incontra Lavrov, il capo degli 007 USA vola in Russia. Il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Il ricorso ai fondi SAF e spese per la difesa, l'Italia chiede 8 miliardi all'Europa. La Cina avvisa Trump, illegali le sanzioni sugli affari con l'Iran. La Repubblica benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio. Da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend allo studio, un sostegno ai redditi più bassi. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, Kiev anche armi italiane. La Stampa di Torino, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, bagni, scarpe e soccorsi. La sentenza di Torino riscrive i diritti dei rider, un fattorino vince la causa, Glovo deve rispettarla. Trump e Putin, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca. Reportage dalla Germania nella Sassonia Anhalt, dove l'estrema destra di AfD è in testa, l'ombra nera inquieta l'Europa. Il Fatto Quotidiano, cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto Rai, Fratelli d'Italia. Il Papa e persino la CIA, volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe. Ucraina e non solo, il presule pronti a mediare. Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass. Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Il resto del Carlino, diesel, benzina alle stelle, accise prorogati in mini tagli e gasolio supreme supera i 3 euro al litro sulla A22. Banco BPM tira il freno su Montepaschi, Gianni, lo Stato non venderà il suo 4,8%. Addio a Dolly Parton, leggenda americana, la cantante morta a 80 anni, era il simbolo del country USA. Il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. Il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. Gallagher da Lavrov, Vaticano in campo, armi all'Ucraina, la NATO fa l'inventario. Pechino, ci difenderemo. Gli Stati Uniti sminato Hormuz, sanzione all'Iran. Cina contro Trump. La Verità, Bassetti sbaglia come al solito, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi. I morti in mare diminuiscono, ma pur di attaccare il governo la aprile violenta la matematica. Speranza vuole mettere in lockdown la democrazia. Il giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-PAL e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa. Confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen in Germania, i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie accise, prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre le richieste italiane. Il Tempo, dissolvenza televisiva, il crepuscolo di Sigfrido Ranucci verso l'addio a Report, ma Mamma Rai lo tratterrà comunque lussuosamente in guanti bianchi, stesso stipendio, nessuna sospensione, nuove prestigiose collaborazioni. Intanto al timone avanza l'ipotesi di Sabrina Giannini, gabanelliana storica. Altre avance di Ranucci, le donne di Fratelli d'Italia insorgono, dove è finito il Me Too, le femministe di sinistra restano in silenzio. Libero, Elli furiosa con il PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Il Pesce d'Aprile sugli immigrati morti, il grido di Albano per i bimbi del bosco. Il Sole 24 Ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo. Volkswagen in Germania, metà di nuovi tagli, i lavoratori persa la fiducia nel CDA. Banco BPM offerta MPS senza premio,
Moody's alti rischi di esecuzione. Passiamo allora ai giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport di taglio alto. Sinner, altre cure, allenamenti sospesi, il ginocchio non dà tregua. La Brignone non molla, rincorsa al mondiale, terzo intervento in un anno e mezzo. Caro amico, ti sfido, i quattro gol a testa accendono un nuovo duello, Chivu, Gasp, la Roma, l'anti-Inter, i numeri dell'attacco dicono già di sì, Malen va all'assalto del trono di Lautaro, i campioni rilanciano, subito Stones e Jones. Champions Kin, c'è l'offerta finale del Como, la Fiorentina 42 milioni, il Diz si opera, mercato tra Juve che sì, spunta la Roma. Corriere dello Sport, Gasp, nessuno come Dybala, l'argentino si è preso la scena con tre assist per Malen, l'allenatore lo esalta, grande maturità fisica e tecnica, Paolo è di livello mondiale, il più forte della Serie A. Altro scatto per Fofana, D'Amico insiste con il Lione. C'è anche che sì, subito il centravanti e dopo la mezzala, Ildiz fuori tre mesi, la Juve in sette giorni, riprova per Sollo, Tettina Zirze in caldo. Andiamo a chiudere con tutto sport, Sinner è come Torino, l'intervista al sindaco Stefano Lorusso, che sì, quasi Juve, Miretti al Besiktas, libera altro spazio a centrocampo. La lista dei 133 azzurrabili, giocate anche voi alla Fanta Italia di Mancini. Emozione rossa a Monza, livrea speciale per Schumi a 20 anni dall'ultimo trionfo con la Ferrari al Gran Premio d'Italia. Toro scatto per Bragancia, si tratta con lo Sporting per il regista. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Invece vogliamo a questo punto andare a salutare ovviamente gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione mattutina, mentre noi continuiamo per raggiungere le ore 8, andiamo ancora con della buona musica, l'invito ovviamente di proseguire con il Morning Show perché è il modo migliore per incominciare bene le nostre giornate.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry, quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto, anzi, Hasta la Vista, da Jerry.
9: Yeah. Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo. Ci sono io, Jerry Longo, alla conduzione. C'è l'amico Tommy in regia, pronto come sempre a mandare in onda i brani, tutta la musica del momento. Ed è pronto l'ospite che mi affiancherà nelle prossime due ore alla co-conduzione. Un'esperienza nuova per voi all'ascolto, amici, perché sicuramente l'ospite non lo conoscerete fino a quando non si racconterà. Ed è un piacere quindi per me ospitare quest'oggi una persona che non so se ha la sua prima esperienza in radio, ce lo faremo a raccontare da lei. Sicuramente la prima volta qui ad Hasta la Vista, io e Tom siamo emozionati perché non è stato facile trovare il giorno giusto per ospitarla in questa trasmissione, ma poi ci faremo dire direttamente da lei il perché. Annalisa, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Grazie mille, buonasera a Tom, Jerry e tutti gli amici in ascolto.
0: Ben trovato a te, grazie per aver... vedi l'emozione. Uno dice: Jerry, ma tra te e l'ospite chi è più emozionato? Te o l'ospite? Io sono sempre più emozionato, io. Sembra che l'ospite sia emozionato.
1: Anche io, sì, assolutamente.
0: Però tu non ti mangi le parole come ho fatto io.
1: Lo farò
0: io.
1: A breve.
0: Ah, ok. Anche perché noi, a parte le parole, tra un po' gusteremo il gustoso omaggio degli amici della Panella qui a Roma, che prima della trasmissione ci vengono sempre a trovare, quindi c'è lì pronto già un gustoso omaggio per te che condivideremo.
1: Grazie mille.
0: Il programma, quindi magari ci mangeremo quelli.
1: Assolutamente sì, anzi possiamo anche prenderli subito, iniziare,
0: no,
1: così.
0: Tra un pochino, sennò veramente il programma poi non si fa più, ci mettiamo a banchettare e la trasmissione non comincia più. Comunque Annalisa, benvenuta.
1: Grazie.
0: All'inizio del programma io non do troppe informazioni sull'ospite, però due o tre cose facili te le chiedo, così da mettere un po' di curiosità ai nostri amici in ascolto. Età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Provenienza ovviamente del nord, come sì. Si sente dal mio accento, cioè Palermo.
0: Sì, ok.
1: E età 36 anni.
0: Perfetto, bene. E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici in ascolto che ti riguarda su quello che fai o sei nella vita, senza svelarlo subito?
1: Posso dire solo film?
0: Solo
1: per
0: film.
1: Per svelare sia me stessa che quello che faccio.
0: Ok, perfetto. Allora, non diciamo esattamente,
1: non dico esattamente
0: questa,
1: no,
0: parola film. Poi come si concretizza nel tuo quotidiano. Amici, quella di oggi sarà veramente una puntata molto particolare, perché Annalisa è molto desiderosa di fare questa esperienza. Ci abbiamo ragionato tanti giorni, il giorno giusto è arrivato, e quindi da questo momento in poi inizia ufficialmente il tuo viaggio narrativo qui ad Hasta la Vista. Che dici, partiamo?
1: Pronti?
0: Bene, allora ci mettiamo comodi. Amici, preparatevi, Hasta la Vista inizia ora.

0: Eh sì, amici, sempre in pista con Hasta la Vista. Quest'oggi è una pista particolare, molto intensa, profonda, ricca veramente di tanti spunti di riflessione. Potremmo dirla un po' come un film. Mi piace questa parola che ha utilizzato prima Annalisa per dare un po' l'indizio che ti riguarda. Ma questo indizio lo sveleremo tra pochi secondi, perché io una cosa che vorrei capire bene, sicuramente la tua prima volta qui ad Hasta la Vista, ma non sappiamo se è la tua prima volta in radio.
1: In radio sì, okay. In realtà è la prima volta.
0: Ok, quindi tu non hai mai parlato a un microfono radiofonico, no, con le cuffie?
1: No, okay. no, questa è la prima volta.
0: Benissimo, allora io sono emozionato di tenerti a battesimo in questa esperienza nuova, però tu hai detto prima la parola magica film, e quindi secondo me un po' con i mezzi tecnologici hai una certa dimestichezza, e ci dirai adesso tu a breve il perché. Perché hai usato la parola film quando hai dato l'indizio che ti riguarda?
1: Allora, hai detto bene, con i mezzi tecnologici ho avuto a che fare da sempre. Una delle prime foto mie da piccola è con la telecamera di mio padre.
0: Dai!
1: Una Panasonic tipo anni 90, bellissima, uh-huh. In bianco e nero. Uh-huh. E mi ha sempre affascinato il mondo del cinema, ma anche comunque della tecnologia, quindi le varie videocamere, telecamere.
0: Sì.
1: E come prima cosa ho studiato a Cinecittà. Io vengo da Palermo, però dopo il liceo mi sono trasferita qui a Roma per studiare a Cinecittà. E ricordo, okay, anzi con grande affetto, l'ACT, era una scuola dentro Cinecittà, che adesso purtroppo non c'è più, quindi sono molto vecchia evidentemente.
0: No, vabbè, è una scuola che ha fatto storia a Cinecittà,
1: esatto.
0: Però poi come cambiano le cose, magari anche lì si è deciso altro.
1: Era una scuola sia di recitazione che per filmmaker. Io appunto ho iniziato così come filmmaker, quindi ho avuto appunto a che fare con tecnologia, con cuffie, con videocamere. Ho studiato tutto quello che c'era da studiare del reparto tecnico,
0: okay.
1: Ma la mia passione è la sceneggiatura.
0: Ok.
1: E la sceneggiatura in tutti i sensi, sia nel film ma anche nei libri,
0: okay.
1: Tanto che poi andando avanti con l'età ho pubblicato dei libri.
0: Quindi,
1: le storie
0: nella
1: sono
0: tua esperienza.

0: di comunicazione ci sono anche dei libri che hai scritto, pubblicato, quindi penso che oggi 2 ore non basteranno per raccontare tutto di te, perché siamo partiti dalla scuola ma già insomma sì, siamo arrivati ai tempi recenti.
1: Infatti sto facendo mente locale per dire solo le cose magari più importanti.
0: Ma ci sarà tempo e modo, però noi partiamo da lontano, quindi partiamo proprio dal periodo di quando tu eri cucciola, possiamo dire
1: cucciola,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Ma perché eri attratta da questi strumenti, videocamera, telecamera, fotocamera, no, è recente, perché li vedevi come dei balocchi utilizzati da tuo padre? Qual era la curiosità che ti portava verso questi strumenti?
1: Io credo proprio sia il mio amore per i film e per la TV in generale, perché da piccolissima guardavo vari programmi. Il mio preferito con mamma, lo vedevo, era Non è la Rai.
0: Ah, e come no, certo.
1: Ballavo, cantavo, non stavo ferma un secondo. Capivo la connessione tra quegli strumenti che magari mio padre usava, la telecamera, vedi, mi sono anche incartata.
0: Ma meno male, perché così almeno ci incartiamo in due, se no solo io non va bene.
1: Telecamera con microfono, era complicato, troppe crr da dire.
0: Okay.
1: E il videoregistratore, tanto che mio padre collegava la telecamera alla TV, quindi io mi riprendeva, io mi vedevo in TV ed ero contentissima di questa associazione.
0: Però tuo padre faceva questo di mestiere o era un hobby
1: per lui? Mio padre ha sempre lavorato in ferrovia.
0: Ah, ecco.
1: Però era molto anche lui appassionato di questo, di film, di tecnologia.
0: Ok.
1: Me l'ha trasmessa, possiamo dire. Okay. Però io, essendo molto... da piccolina, insomma, scalpitavo su queste cose.
0: Sì, sì.
1: Mi arrampicavo nel mobile del salotto e andavo proprio dove c'era il registratore di VHS.
0: No, pensati.
1: E mettevo da sola i cartoni animati, ma guarda, avrò avuto 3 anni, neanche forse, e mettevo i cartoni animati e io ho anche registrato sopra i filmini con mia madre.
0: Bene, quindi ormai avevi già scritto il tuo futuro nel
1: assolutamente
0: DNA, perché questa è la dimostrazione, ecco perché io ci tenevo magari a saperla questa cosa, perché secondo me già da piccola tu avevi manifestato una certa attitudine, una certa predisposizione a fare questo da grande.
1: Io ho sempre visto i film, ma in generale il video, unito alla musica, queste forme d'arte le ho sempre viste molto collegate, e per questo amo i musical in particolare, proprio il video, la musica, la danza. Mi è sempre piaciuto tutto, l'ho sempre visto come un pacchetto di cose da voler fare e da imparare.
0: Okay.
1: E la cosa più completa sicuramente da fare era appunto questa scuola, che ho studiato sì come filmmaker, ma c'era tutto, regia, sceneggiatura, l'audio, quindi ho potuto dare sfogo proprio alla mia passione.
0: Certo, ti sei formato in qualche modo studiando le varie discipline per poi trovare magari quella più giusta secondo le tue corde, perché poi le scuole servono proprio a questo, a dare una visione, una conoscenza più o meno generale, e poi c'è la specializzazione, quello che uno poi decide di approfondire anche come esperienza e percorso lavorativo. Quanto durava la scuola?
1: La scuola 2 anni.
0: 2 anni, ok.
1: Poi ho fatto degli stage, anche qualche esperienza di set, e mi è rimasto molto impresso e volevo prendere, diciamo, un'altra specializzazione. Ho fatto un colloquio con un'altra scuola ed ero interessata a troppi corsi, perché mi piaceva la steadicam, quindi proprio la ripresa, la sceneggiatura, la recitazione pure.
0: E mi
1: è stato detto: sì, però così sono troppe cose, cioè è strano, mi ha detto, non può piacerti tutto. Questa cosa non l'ho mai trovata giusta, ma in nessun campo, non soltanto nelle passioni appunto del cinema o quello che è. Ma una persona non può essere etichettata in un modo. Non posso io amare la scrittura e non amare fare le riprese.
0: Anzi, perché uno così ha una visione, una conoscenza tecnica di più discipline che poi messe insieme portano un bel risultato.
1: Anche perché il film è questo, il film è tutto, sono gli attori e la musica, il montaggio. Più conosci, più viene fuori un bel prodotto, ma questo in generale in qualunque lavoro.
0: Sì.
1: Non è che non siamo a settori, tu devi conoscere tutto E poi fai il tuo, assolutamente. Sì.
0: Infatti i bravi registi sono prima attori e poi tutte le altre cose che si fanno per arrivare a un certo tipo di risultato. Amici, io ve l'avevo preannunciato che la puntata di oggi, secondo me, è più che un film. Sono tanti episodi di un telefilm, di una serie, perché una volta si chiamano telefilm, adesso si chiamano serie TV. Questa è la prima puntata, ma la prossima puntata sta per arrivare. Adesso un po' di musica per voi e pausa per noi, perché lì abbiamo il gustoso omaggio della Panella che è già pronto lì e aspetta noi. Amici, noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie mille.

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
2: Dobbiamo dirlo, amici, che spettacolo, voi non potete immaginare che cosa è accaduto poco fa a microfoni spenti. Abbiamo gustato a piene papille, proprio gustative, con tutto il piacere del mondo, il gustoso omaggio portato dagli amici della panella qui in studio. Lo sentite ancora che siamo proprio con la salivazione a mille, quindi grazie Marco, davvero.
3: E da brava palermitana confermo che è veramente il cannolo siciliano, quindi sì. Complimenti, perché è veramente buonissimo, perfetto.
2: Sì, devo dire che perfetto. Per noi è stata una pausa gustosissima, per voi musicale, ma per noi molto molto di più. E con questa parola magica, spettacolo, torniamo proprio a quello che dicevamo prima nel talk precedente, perché tu comunque hai studiato per realizzare un po' il tuo sogno, perché abbiamo capito che tu da bambina desideravi con tutta te stessa realizzare proprio questo percorso di conoscenza delle varie discipline che ti hanno portato oggi poi a farlo diventare non solo un lavoro ma veramente una passione, e poi lo capiremo anche da altri racconti che ci farai. Quindi, fatti gli studi, cimentata con le diverse discipline, anche se qualcuno cercava di convincerti che non si può essere appassionata di varie discipline, però tu poi cosa hai fatto?
3: In mezzo ho fatto tutto il resto, perché ho studiato danza, ho insegnato danza. Questo era sì, lo shock, quindi non te l'ho anticipato.
2: No, infatti, ma tu prima l'hai studiata e poi l'hai insegnata?
3: Assolutamente.
2: O come fanno
3: sì.
2: Oggi alcuni insegnano ciò che non conoscono, nel tuo caso, ovviamente. Però.
3: In questo caso l'ho sia studiata che insegnata per un breve periodo, perché poi ho vinto un concorso sempre da filmmaker per fare un'altra cosa, quindi ho dovuto lasciare danza. Mi piaceva tantissimo. Ho anche studiato canto, però quello è rimasto a livello, appunto, ho fatto le mie, sai, le recite, quelle tipo di fine anno,
2: sì,
3: no?
2: Sì, recite
3: dove canti,
2: scolastiche,
3: esatto. Quindi giusto le esibizioni così, però ecco, per quello che ti dicevo prima, è un pacchetto che mi piace tutto, quindi ho portato avanti tutte queste cose. E in realtà
2: una domanda, vai, no? Adesso che sennò poi andiamo avanti, e il connubio tra danza e le altre discipline, cioè perché hai visto nella danza un qualcosa che volevi sperimentare anche per una tua curiosità ma anche un arricchimento personale oltre che professionale? Cioè cosa c'era nella danza, cioè tuttora magari anche se l'hai un po' accantonata, che non c'era in altre discipline?
3: La musica e l'espressione, perché il corpo è una delle maggiori fonti di espressione. Le ballerine comunicano con i loro passi, col loro corpo, ma lo fanno grazie alla musica. Ovviamente vedere una persona che balla senza musica non ha senso. Vedere un movimento su musica e vederlo, nel mio caso appunto, che è tutto molto collegato in una scena di un film in televisione, è tutto, per me è proprio tutto.
2: Ok, immagino danza classica o...
3: Fatta da piccola, però ero piccolina, avevo 4 anni, mi prendevano in giro perché non ero super magra, e con i canoni che di solito richiede la danza classica, quindi non importa, perché poi mi è piaciuto in realtà l'hip hop, quindi ho fatto moderno hip hop.
2: Ok.
3: Sicuramente ci sono molti ostacoli nella vita di tutti, si deve andare avanti, perché sì, mi hanno bloccato sulla danza, però ho preso un'altra strada, quindi sulla classica ho preso hip hop. Mi hanno bloccato sulla steadicam, vabbè, tanto mi piaceva anche fare un'altra cosa a livello di cinema, quindi ci sono sempre i criticoni, ci sono quelli che ti bloccano e provano a fermarti, ma l'importante è continuare.
2: Esatto, e infatti questo mi consente di veramente sottolineare un aspetto, quello che hai appena detto, del fatto che i no sono delle opportunità, non sono delle limitazioni, o come ci vogliono far credere alcuni, che il no deve essere assoluto, no e basta, no secondo il punto di vista degli altri, la loro visione negativa dell'impossibilità a fare. Per te i no sono stati uno stimolo a sperimentarti e farli diventare dei sì, ma dei sì significativi per te.
3: Per me, bravissimo, hai detto bene, perché in realtà io sono così, infatti mi sono definita film, perché quello è veramente quello che sono. fa parte di me la scena, la sceneggiatura e la musica, tutto. Mm-hmm. Ma se qualcuno mi dice no a livello lavorativo, questo non vuol dire che io smetto di essere appassionata di tutte queste cose. Mm-hmm. Magari farò un altro lavoro a malincuore, perché potrei essere anche molto brava a fare, mm-hmm, ovviamente quello di cui sono appassionata, come uh-huh, tutti, uh-huh, però se un no si trova un'altra strada.
2: Mi viene in mente la scena del film che sicuramente conoscerai, ma anche i nostri amici all'ascolto, La ricerca della felicità.
3: Come no?
2: Ecco, è esattamente quella scena lì, di quando lui dice al bambino: non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Quando qualcuno ti dice che non sa fare qualcosa è perché lui non la sa fare.
3: Bravissimo.
2: Se hai un sogno, inseguilo. La sua memoria.
3: Sì, sì, anche io, infatti assolutamente così, giustissima.
2: Anche perché adesso posso aprire una parentesi veloce, stavolta lo faccio io, che in questa situazione di clip di il genitore che parla al bambino, poi tu la vivi ancora di più in quanto sei mamma.
3: Sono anche mamma,
2: anche
3: perché
2: mamma.
3: In mezzo poi in tutte queste cose
2: sono i vari capitoli.
3: Sì, capito, cioè, in mezzo a tutto questo è nata un anno e mezzo fa Miriana.
2: Ok, che salutiamo.
3: Che salutiamo. Il suo nome viene proprio da Nonella Rai, Miriana Trevisan.
2: Ah, ma lei lo sa Miriana Trevisan?
3: Lo sa, lo sa, perché in una diretta, sì, è successo appunto, io ero incinta, sì, e ha letto un mio messaggio, ha detto: sai che sto aspettando Miriana e l'ho chiamata così per te, perché era un programma che vedevo con mia madre, uh-huh, e Miriana era la nostra preferita.
2: Ma pensa, quindi ora meno male che è nata femminuccia, se no lo chiamavi Paolo Bonolis.
3: Anche, esatto.
2: Che so, oppure, ah, potevi chiamarla Ambra.
3: Però non era la mia preferita, cioè, okay, fantastica, bravissima, mm-hmm, però Miriana era, mm-hmm, proprio top.
2: Miriana.
3: Era proprio top, sì,
2: sì, sì, sì, assolutamente, si è rimasta nel cuore veramente.
3: E le ha portato bene, perché, mm-hmm, Miriana, la mia Miriana, canta, balla, è molto showgirl già a un anno e mezzo.
2: Bene, bene. Abbiamo salutato ovviamente Miriana, ma salutiamo anche il papà, Manuel.
3: Certo, mio marito Manuel, assolutamente, perché poi appunto... trasferita a Roma, sì, dopo un po' di... Poi in realtà c'è un'altra parentesi, perché da Roma poi sono andata a New York.
2: Ah, però su New York magari ci arriviamo tra un po',
3: dopo,
2: perché so che tu hai un legame particolare,
3: sì,
2: con New York, mi è arrivata questa notizia.
3: Assolutamente.
2: Ecco, okay.
3: Però ecco, tra i viaggi eccetera, mm-hmm, ho conosciuto Manuel e, mm-hmm, se vuoi ti racconto anche,
2: guarda,
3: dopo come
2: tra
3: l'ho
2: un
3: conosciuto.
2: Po', perché adesso stiamo nel passato col momento flashback, in pochi secondi i titoli dei brani che hai scelto e poi li commentiamo, vai.
3: I'll Be There For You, sigla, mm-hmm, di Friends dei The Rembrandts.
2: E dopo?
3: E dopo c'è Renato Zero con Sogni di Latta.
2: Wow.
0: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback.
3: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
4: Un saluto.
3: Ciao, Renato. Ciao.

0: Che viaggio, amici! Quest'oggi un viaggio musicale straordinario. Due brani totalmente differenti, ma giusti per le scelte musicali di Annalisa, che ha voluto raccontare di sé attraverso queste due selezioni musicali. Però dobbiamo svelare il perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback.
1: Partirei, perché? Se posso, da Renato Zero.
0: Certo che
1: perché
0: puoi.
1: Perché in ordine cronologico è il primo. Io quando ero piccolina avevo questa mamma che era super fan di Renato Zero. Purtroppo sì. L'abbiamo persa nel 2021, che era malata di tumore. E quindi anche giovane, a 60 anni, purtroppo non c'è più. Però siccome c'è da qualche parte, mando un grande bacione a mia mamma, che si chiamava Rosalba.
0: Straordinaria. Ti capisco, perché anch'io ho una situazione personale analoga. Quindi io sono dell'idea che le persone lasciano questa terra nella forma materiale, ma loro continuano a esistere in qualche dimensione. E soprattutto, consentimi, lo dico insomma perché condividiamo questa cosa, forse anche molti amici all'ascolto pure hanno un vissuto analogo, le persone continuano a esistere dentro di noi.
1: Condivido in pieno.
0: C'è un antico proverbio indiano che dice che una cosa vive fino a quando vive l'ultima persona che la ricorda, e quindi
1: verissimo.
0: Probabilmente in questo ci troviamo, ma immagino che molti amici all'ascolto condivideranno questo nostro pensiero. Scusa, parentesi personale.
1: No, assolutamente, ma è condivisa penso da tutti quelli che hanno perso una persona cara e importante come la mamma soprattutto. E lei amava tantissimo Renato Zero. E sono cresciuta in un ambiente dove la musica era sempre presente, in particolare quella di Renato Zero. Quindi il primo brano cronologico, appunto, è proprio parte di me. Cioè, queste sonorità anni 70 di Renato Zero mi fanno tornare indietro nel tempo, ma poi da piccola sì, lo ascoltavo grazie a lei, ma crescendo ho imparato ad amare le sue canzoni. Infatti ne amo tantissime sue, in particolare questa canzone.
0: Sì.
1: Non so perché l'ho sempre collegata al Mago di Oz. Per forse le parole iniziali, quindi sortileggi e stregonerie. Poi parla di sogni di latta, c'era quel personaggio.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Insomma, mi ha sempre affascinato proprio perché mi ricorda qualcosa a livello di cinema. Quindi
0: torniamo sempre al cinema, alla narrazione, alle storie. Okay.
1: Però in generale è proprio una voce particolare che mi è entrata nelle orecchie fin da piccola. È veramente come Renato Zero, penso non ci sia nessuno a livello di voce, a livello di musica.
0: Sì.
1: E Friends è tutt'altro, ovviamente,
0: è un'altra cosa.
1: Completamente, c'è sempre il tema del film, ovviamente.
0: Sì. Sì.
1: Però ecco, Friends è già più Annalisa di 6 anni, perché in Italia è arrivato Friends che io avevo 6 anni. L'ho iniziato a vedere subito, mi sono innamorata di tutti i protagonisti, mi sono innamorata di New York.
0: Ok.
1: E più rispecchiano entrambi me, perché io sono sia quel lato più Renato Zero, più melodico, più sognatore, sia il lato New York più casinato, come
0: vedi,
1: si può capire da
0: che
1: tutto.
0: Che piano piano stiamo arrivando a New York, insomma.
1: Stiamo arrivando.
0: Come dire, la prendiamo larga.
1: E tra l'altro c'è un terzo piano che è il Giappone, la calma del Giappone, perché io ho uno Shiba Inu di nome Yuki. Quindi tutte queste varie personalità sono tutte mie, assolutamente mie, per questo la scelta.
0: Ok, ma in casa quanti siete? Scusa, avevo capito che eravate in tre, tu, Manuel e Miriana, invece mi sa che siete
1: anche Yuki.
0: Ok, quindi 4, poi le tue varie personalità.
1: Sì, siamo una cinquantina con le mie personalità praticamente.
0: Senti, ma Manuel, che salutiamo di nuovo, quante ne ha? Una?
1: Manuel, io guarda, almeno 2-3 gliele vedo, sinceramente.
0: Va benissimo, benissimo. Poi su Manuel ci ritorniamo, perché ci dovrei raccontare come vi siete conosciuti, che secondo me anche quello è un aneddoto interessante.
1: Molto, sì. Devo dirti di sì.
0: Okay.
1: Però guarda, New York è la parte forse più wild, vogliamo dire. Non perché chissà che cosa succede a New York, assolutamente, ma perché è la città che è così, ed è la città dei sì.
0: Okay.
1: Quello che io ho sempre cercato, quindi le varie porte in faccia, i no in Italia, eccetera, l'ho trovato a New York, perché lì è. Per farti un esempio, mi presento a un colloquio, ti buttano via il curriculum dicendo: non importa che cosa hai studiato, se devi scrivere un articolo facci vedere che sei brava.
0: Okay,
1: siccome quindi... io scrivo appunto articoli sul cinema, ho fatto quello a New York, diciamo.
0: Quindi loro non guardano il passato, ma vogliono vedere oggi, da qui in poi, che cosa sei in grado di fare, quali sono le tue abilità che riesci a mettere in campo.
1: Assolutamente, mm-hmm. Loro non ti etichettano della serie, tu hai studiato questo, devi fare questo. No, perché mm-hmm. Tra i giornali appunto dei vari stage che ho fatto, c'era anche un giornale di moda, quindi mm-hmm. mi sono anche cimentata in una cosa che non era mia, mm-hmm. però alla fine potevo scrivere anche di moda, certo. perché ho trovato il modo di fare moda, okay. battutona, no, il modo però, di fare moda.
0: Vabbè, però insomma, va di moda fare moda. Così. Senti, ma tu New York l'hai scoperta grazie al telefilm o è una cosa che già ti ronzava in testa per altro?
1: L'ho scoperta grazie al telefilm, uh-huh. e più o meno fai conto, penso, quasi tutti i film americani, la maggior parte sono ambientati a New York, quelli mm-hmm. proprio iconici, no? Sì. Anche Mamma ho perso l'aereo, ecco, l'avevo sì. visto lì.
0: Tipico film natalizio.
1: Che tra un poco rivedrò. Sì. Che nel secondo film Kevin appunto andava a New York, quindi già era una città, la città delle luci, che mm-hmm. mi appassionava mm-hmm. vederla su schermo. Okay, e quindi, il mio sogno era andarci.
0: Ok, e ci sei stata.
1: E ci sono stata.
0: Ok, all'età di?
1: La prima volta avevo 20 anni, mm-hmm. più o meno.
0: Mm-hmm. E poi, ci hai vissuto per quanto tempo?
1: Lì con il discorso green card, visto, mm-hmm, eccetera, mm-hmm. non puoi stare più di 3 mesi. Ah, quindi io okay. andavo lì e facevo questi stage solo per curriculum, perché ovviamente non possono pagarti, mm-hmm. però era proprio esperienza per me. Mm-hmm. Quindi facevo queste cose, andavo alle sfilate, andavo insomma agli eventi, mm-hmm. poi scrivevo mm-hmm. per questo giornale. Mm-hmm. E questo mi ha arricchito più di qualsiasi altra scuola e studio, certo. che sì, ti dà le conoscenze, ma poi sul campo è un altro discorso.
0: Certo, certo, certo. Quindi da lì è nato questo legame intenso con New York, al punto che immagino ci sarei tornata altre volte.
1: Tantissime
0: ecco,
1: volte.
0: Ecco, cioè, manca a chiederlo, figurati.
1: Sono stata ovviamente all'incrocio dove c'era il palazzo di Friends. Ah. Figurati se mi perdo una cosa del genere. Okay. Sono stata da Serendipity, mm-hmm. il famoso
0: sì,
1: film.
0: Sì.
1: Sono stata ovunque proprio perché dovevo riguardare quei set, quei posti,
0: certo.
1: che
0: anche sulle Torri Gemelle.
1: Che non c'erano.
0: Che non c'era, chissà perché qualcuno.
1: Non c'erano più, ma c'è stata questa cosa bellissima uh-huh. l'11 settembre, che uh-huh. era proprio il memoriale, uh-huh. e io ho visto le torri. Uh-huh. tra virgolette illuminate.
0: Guarda, ce lo dici tra un okay. po', lasciamo la suspense. Amici, torri illuminati, illuminate, ripartiamo da qui. Hasta la vista, torna tra poco.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Basta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista. Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente un grande, darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la Vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici, abbiamo capito che quella di oggi è una puntata scintillante. Scintillante un po' come Annalisa ci sta facendo intuire dai suoi racconti, un po' come le luci di New York, perché noi vi abbiamo lasciati con questo pensiero, questo racconto del splendore di New York con i palazzi luminosi, eccetera, eccetera, giusto?
2: Guarda, New York ha il mio cuore. Oh. Ora, certo, anche Manuel.
0: Guarda che Manuel poi ci viene a trovare in studio e ci smonta tutto. Cioè, come? Cioè, tu hai lasciato.
2: Però New York è proprio la città.
0: Ok.
2: Per eccellenza.
0: Perfetto.
2: Però guarda, è proprio New York che mi ha fatto conoscere Manuel, come ti stavo dicendo.
0: Vedi
2: prima.
0: Che tutto torna come la trama di un film.
2: Esatto. Okay. Perché ero a New York, questa è una scena da film,
0: sì.
2: Ed è andata così, non me la sto inventando,
0: okay.
2: Semaforo rosso, ero appena uscita da una sfilata che avevo fatto le riprese e tutto, la diciamo collega, chiamiamola collega, non so perché si è immaginata una scena apocalittica in cui io attraverso e finisco sotto un camion, ma in realtà io ero ferma perché il semaforo era rosso, quindi lei mi ha strattonato dal braccio. Mi ha fatto volare il telefono e come una scena da film sono passate 1000 macchine che non l'hanno preso il telefono fino al camion che ha schiacciato il mio telefonino.
0: No.
2: Quindi io poi tornata in Italia lì ho preso un telefonino così proprio scarso giusto per comunicare.
0: Certo.
2: Tornata in Italia mi serviva un telefono che il mio era finito appunto male. E Manuel, lavorando in un negozio di elettronica, proprio settore telefonia.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Assolutamente.
0: Anche per esperienza diretta, quando andiamo io e Tom nel negozio a chiedergli le cose, lo mettiamo sempre a dura prova, poverino. Però è sempre competente, disponibile e molto preparato.
2: Assolutamente
0: oltre,
2: sì,
0: oltre
2: non solo sui telefoni,
0: sì,
2: proprio
0: esatto.
2: Sulla tecnologia
0: esatto,
2: in generale.
0: Esatto.
2: E arrivo io dicendo, il mio telefono è finito sotto un camion. E neanche Manuel ha interagito con me, ma il capo è spuntato dal nulla, che era tipo in un'altra stanza, non so perché, ha deciso di venire da me e dire sei fidanzata? No.
0: No.
2: C'è questo ragazzo, si chiama Manuel, là, scrivigli il numero, mi ha dato un bigliettino dove io ho scritto il mio numero.
0: Non lo so perché.
2: Sì, è andata proprio così. Quindi questo signore che tra l'altro io non conoscevo, perché io conoscevo la moglie che lavorava lì e ero in confidenza con la moglie, è spuntato dal nulla, poi mi hanno detto no, è mio marito, mi ha detto il capo del negozio, ok. Ho detto dai sì, scrivilo a Manuele il numero, un bravo ragazzo.
0: Cercavano di piazzare, cioè, come se fosse un telefonino, ci vendiamo esatto. Manuel come articolo speciale
2: con garanzia
0: garanzia di qualità
2: assolutamente. Ed è andata così, cioè noi effettivamente poi ci siamo sentiti, siamo usciti e ora sono 8 anni che stiamo insieme e siamo sposati dal 2023.
0: Bellissimo, con poi anche l'arrivo della piccola Miriam, insomma,
2: sì,
0: Miriana. No, ma riflettevo proprio su questa cosa, quindi cioè, ti hanno scritto il numero di Manuel o tu hai scritto il tuo?
2: Ho scritto il mio, ma tipo ci ho anche pensato in realtà, ho detto boh, nel senso non perché lui non mi piacesse, non lo conoscevo, quindi il problema era questo, io non sono molto, sono un po' diffidente di mio diciamo, quindi ho detto, però poi ho detto ma agli occhi buoni, sembra un bravo ragazzo,
0: magari mi fa lo sconto,
2: magari sul prezzo.
0: Che magari sotto adesso, magari questa cosa Manuel non ha mai saputo.
2: Ora si
0: in
2: può
0: anni.
2: Dire dopo 8 anni
0: però,
2: che era tutto per uno sconto.
0: Per un piccolo sconticino sul telefonino, solo che poi ti sei reso conto che Manuel veramente è una persona giusta per te e tu per lui, e allora poi diciamo che l'amore quando poi decide di toccare i cuori è Cupido, insomma si sa.
2: Ma è la persona giusta, guarda, perché poi è appunto forse l'unica che mi riesce a gestire, essendo io molto, la mia amica mi chiama Split, considera, quindi dal film proprio di quello che ha 1000 personalità, Manuel è proprio giusto. Per me e ci veniamo veramente incontro su tutto, quindi
0: bellissimo.
2: Lui è molto calmo, no? Cioè calmo non troppo,
0: sì,
2: però
0: sì.
2: Comunque ha un carattere molto molto
0: mite,
2: più calmo
0: tranquillo.
2: Del mio, sì.
0: Sì, sì, ma avete trovato il vostro equilibrio.
2: Assolutamente.
0: Comunque è vero, sentendoti fare questo racconto un po' come Serendipity, perché il numero di telefono, le cose, era destino, pensa se veramente che il camion non avesse preso in pieno il tuo telefonino, forse
2: non
0: tutto
2: sarei
0: questo...
2: andata a comprarlo. Vedi? Esatto.
0: E questo mi fa anche riflettere quante volte da una disavventura, da una disgrazia possano nascere, disgrazia in senso buono ovviamente, la rottura di un telefonino, possano nascere delle opportunità che lì per lì non vedi, ma nel lungo periodo sì.
2: Assolutamente. Mm-hmm. No, ma infatti ringrazio questa ragazza che mi ha strattonato perché non so perché l'ha fatto. Uh-huh. Nella sua testa proprio io non so, correvo verso le macchine. Mm-hmm. E però grazie a lei appunto sì, si è rotto il telefono, ho pagato un pochino perché non so, 200 quello che era, certo. 300 euro, però ho trovato il marito, quindi vogliamo mettere
0: esatto. Insomma, dai, alla fine ne è valsa la pena.
2: Assolutamente.
0: Però ecco, torna tutto quello che abbiamo detto fin qui, quindi New York, il telefonino, l'amore per la città, ma poi l'amore reale per Manuel, conosciuto grazie veramente a questo piccolo imprevisto, piccola disavventura del telefonino. Prima parlavamo, adesso continuiamo il racconto, anche di alcune cose che tu hai fatto, tipo, adesso vorrei parlarne perché poi il tempo vola inesorabile, la scrittura.
2: La scrittura, altro grande amore, ovviamente. Tutto quello che poi alla fine, se vogliamo dirla in poche parole, a me piace di tutto quello che ti ho raccontato è proprio la storia. Uh-huh. Sono i personaggi, sono le azioni che fanno i personaggi,
0: sì.
2: Come evolve la loro vita. Infatti il primo libro che ho scritto si chiama Una vita in 30 giorni, si chiama Runk, che è il diciamo che il protagonista che osserva, perché è un robottino vintage,
0: okay.
2: Osserva la vita di Mario, che è il personaggio umano, diciamo, di questo libro. Una vita in 30 giorni perché Mario fa un sogno in cui pensa di morire dopo 30 giorni. Siccome non gli va bene la sua vita perché è in un lavoro che non gli piace, il capo lo maltratta, insomma, non si è mai dichiarato l'amore della sua vita, tutta una serie di situazioni che vuole risolvere, dà proprio un cambio pensando di avere solo un mese di tempo. Ovviamente non vi dico come va a finire.
0: No, certo, non spoilerare il
2: non
0: libro.
2: Okay. Però è questo.
0: Scritto quanto tempo fa?
2: 2017.
0: Ok, ed è il primo.
2: Sì,
0: perché
2: è il primo.
0: Non è l'unico, ce ne sono altri.
2: Ce ne sono altri, okay. Però ti devo dire, questo è proprio quello che mi è rimasto di più. Mm-hmm. Perché per tanti motivi, intanto perché è ambientato in Sicilia, poi perché tocca temi a me molto cari, cioè il dare una mossa alla propria vita nonostante tutti i no e tutte anche le negatività che magari ti frenano.
0: Certo, è un po' lo slogan, la sintesi della tua vita messa in positivo. Adesso abbiamo come sempre Tom all'improvviso che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, ma ripartiamo qui, amici, hasta la vista, torna tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Gerry da Fiorello, ciao!
2: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Eh sì amici, come sempre il nostro amico Tom in regia con tutta la musica del momento. Io ero particolarmente concentrato sul racconto fatto fin qui, sono tuttora concentrato sul racconto fatto fin qui da Annalisa, perché veramente la tua storia di vita è un film e magari un giorno davvero scriverai tu la sceneggiatura della tua biografia personale a
1: un
0: livello
1: film di 4 ore praticamente, come vabbè, minimo.
0: Vabbè, oh, Via col vento, voglio dire, un film esatto. Lunghissimo, ma anche altri film importanti, poi insomma tu sul discorso cinematografico davvero hai una cultura, una passione immensa e poi insomma anche nella scrittura abbiamo capito che nel 2017 hai scritto il tuo primo libro, che poi è anche quello che senti più vicino alle tue corde emotive, personali, che ti rappresenta in tutto e per tutto. Però mi sembra di aver intuito che non è l'unico libro scritto da te.
1: Non è l'unico e non è neanche il primo, in realtà il primo pubblicato, però avevo già scritto varie cose, okay. Tra cui appunto il terzo libro, che avevo scritto molto tempo prima sotto forma di sceneggiatura.
0: Ok, quindi vedi c'è una scrittura predisposta alla sceneggiatura in te.
1: Perfetto. Assolutamente sì, okay. E nel terzo libro ha un tono meno comico del primo, uh-huh. Perché parla di Alex, che è un bambino cresciuto in orfanotrofio, uh-huh. E poi in seguito a varie leggi, vari cambiamenti, questo orfanotrofio diventa più una casa di cura in cui ci sono bambini ma ci sono anche anziani, uh-huh. Lui crescendo lì e ha paura dell'abbandono, paura del mondo esterno, lavora lì, uh-huh. In questa casa di cura, e quindi da diciamo ospite diventa anche un lavoratore, e si intrecciano le storie sia degli ospiti che appunto di chi lavora lì dentro, okay. Di generazioni, ci sono gli anziani, ci sono i bambini, okay, è un po' più profondo diciamo del
0: è anche
1: primo.
0: Generazionale, quindi sì. Queste realtà che si incontrano e si contaminano tra di loro,
1: assolutamente.
0: Ridici il titolo così magari chi volesse approfondirlo, insomma, perché è stato pubblicato,
1: sì.
0: Questo
1: sì, si trova, sì. Okay. Si chiama Il mio nome è Alex,
0: ok.
1: E la casa editrice è Alter Ego, uh-huh. E anche li ha pubblicati tutti e tre, e il secondo è Il viaggio di Runk, perché siccome era piaciuto proprio il robottino, quello, uh-huh. Che ti dicevo prima, sì. Del primo libro, sì. Ho deciso di fare il secondo libro solo su Runk, sul suo punto di vista, okay. E di come è arrivato a Mario, quel, okay. Protagonista, okay. Del primo romanzo,
0: okay. Ah, quindi un po' una trilogia come Guerre Stellari, che esatto. Poi il secondo sarebbe,
1: ma infatti,
0: il primo.
1: Infatti Runk è presente anche nel terzo, okay. Proprio un cameo, cioè viene ritrovato giusto, okay. 2 secondi.
0: Bene, così. E immagino che prima o poi ci sarà un quarto.
1: È tutto scritto, cioè in realtà io ho un sacco di libri scritti, però non ho ancora né revisionato né mandato alle case editrici, ne avrei tantissimi, ho proprio 1000 idee, alcuni appunto sono stati già scritti, okay. Però non ho il tempo in questo momento, perché
0: che novità. cioè, tu mi stai raccontando la tua vita, ma ho capito che qui siete veramente tante vite messe insieme, ma che coesistono in te.
1: Considera che Miriana era nella mia pancia quando mi sono laureata, perché io mi ho deciso poi di fare l'università dopo tutto, mm-hmm. Dopo New York, mm-hmm. Dopo tutte, non ero sposata con Manuel, però ecco, nei 3 anni di università poi ci siamo sposati, mm-hmm. Siccome Miriana è arrivata subito, mi sono laureata, ho fatto la discussione, la tesi con, mm-hmm. Miriana, quindi è sempre tutto interessante.

0: intrecciato, okay. Non c'è mai il tempo di stare,
1: okay.
0: È una corsa su tutto.
1: Diciamo che tu pensi una cosa, ma già ne stai facendo un'altra, ne stai completando un'altra che era già in corso d'opera.
0: Assolutamente,
1: cioè, veramente,
0: sì.
1: Caspita, una vita, adesso insomma non lo posso dire spesso, amici, quando ci siamo scritti in questi giorni per concordare la puntata radio di oggi, ti ho trovata immersa, pappette, cose con la bimba, quindi veramente cioè, multitasking, tante cose insieme, però...
0: Ma sai che bello, cioè mi piace, perché non sono il tipo che riesce a stare ferma, seduta, assolutamente no.
1: Si è capito, guarda, dai tuoi racconti si è capito, però in questo momento il tuo quotidiano personale e professionale, a parte ovviamente l'accudimento di Miriana, adesso stai lavorando molto sul discorso video, giusto?
0: Sì, è l'unica cosa che posso fare, nel senso che appunto avendo poco tempo con i miei studi posso solo curare dei social, delle pagine social, perché comunque non mi richiedono troppo tempo, già la scrittura è diversa, però faccio e vado avanti anche con la mia passione del cinema, perché scrivo recensioni cinematografiche nel salotto del Gatto Libraio, quindi cerco di fare tutto quello che posso da casa. Però sì, sicuramente io vorrei ricominciare a lavorare, diciamo, più seriamente, ma sempre nel mio campo, sempre seguendo la mia passione, perché vorrei anche dare a Miriana un esempio tra qualche anno, adesso è piccolina, però ecco, mi piacerebbe tanto farle vedere che sì, papà lavora, c'è il suo lavoro, ma anche mamma, perché lei, essendo una donna, sì, deve essere molto consapevole del mondo in cui siamo. È molto importante che lei... Già la vedo, guarda, che ha le sue passioni, quindi sono sicura che già sarà ben chiaro quello che vorrà fare molto presto. E la voglio indirizzare subito sul lavorare su questo, cioè inseguire i suoi sogni e realizzarli.
1: Ok, dare proprio l'esempio concreto della tua vita come insegnamento a lei, affinché possa davvero crescere centrata, soprattutto, come diciamo prima, nel messaggio del film La ricerca della felicità. Se hai un sogno, inseguilo, perché solo tu puoi decidere se quella cosa la puoi realizzare o meno, e non farlo dire agli altri, perché tanto gli altri non sono te, e magari ti dicono loro quello che non sono in grado di fare, e non deve mai diventare una tua regola. La tua vita la decidi tu in tutto e per tutto.
0: Assolutamente. Poi c'è sempre il modo, come ti dicevo prima, ecco, anche il salotto del Gatto Libraio è il mio spazio, poi al di là del fatto che non è il mio lavoro, ma è il mio spazio in cui io posso parlare di quello che amo, quindi vedere un film e parlarne lì.
1: Certo. E poi questa tua attitudine anche all'utilizzo dei social, curarli, fare anche riprese video, montaggio, insomma, poi tutto torna a quello che abbiamo raccontato fin qui, che il linguaggio social è anche un linguaggio molto particolare, moderno, dinamico, differente dalla scrittura.
0: È l'opposto, infatti guarda, questa cosa di split è un punto forte, perché io di mio sono tutti e due, cioè mi piace stare da sola al buio a scrivere, no? Cioè proprio isolata, ma mi piace anche la confusione, quindi la parte di New York e tutto, quindi va bene tutto, cioè mi va bene i social molto movimentati, con tempi stretti, mi va bene la solitudine del libro,
1: tutto quello che ti mette in contatto con le parti di te che tu vuoi veramente mettere in condivisione, raccontare, come racconteremo adesso la motivazione della scelta musicale per il momento dedicato a te. Abbiamo 30 secondi. Cosa
0: prima
1: ascoltiamo?
0: Ti dico il titolo, che viene da un film che si chiama The Greatest Showman. Il brano è A Million Dreams.
1: Sì.
0: Ovviamente un milione di sogni, quindi non posso che dedicarlo a Miriana e Manuel, che sono la mia famiglia, ma in generale la dedico veramente a tutti quelli che hanno un sogno da realizzare.
1: Bellissimo, bellissima dedica, motivazione straordinaria. Adesso c'è lo spot e poi presenterai tu il brano, e quindi lo ascolteremo tutti insieme.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: Ehi, amici di Hasta la Vista, abbiamo capito quest'oggi che Annalisa è tante cose messe insieme, quindi amore per la danza, amore per la scrittura, per il cinema, per Manuel, per Miriana e per tutte le forme, mi verrebbe da dire, d'arte che consentono un'espressione proprio artistica, narrativa. Ma a questo punto però devo chiedertelo, ma il tuo quotidiano, a parte queste cose che abbiamo raccontato, di cosa è fatto? Ci sono dei momenti in cui magari ti piace, tra virgolette, oziare? Cioè, senti, mi riposo mezz'ora, a parte con una bimba piccola magari è difficile farlo, però del momento in cui la mente elabora progettualità future, ti capita?
2: La mia mente elabora costantemente.
1: Non avevo dubbi.
2: Quindi io spessissimo mi trovo a scrivere sulle note del cellulare, perché magari mi viene un'idea per un libro, per qualsiasi cosa, me la devo segnare. Assolutamente, così non la dimentico. Ma tra l'altro uno dei libri che non ho pubblicato è un fantasy che viene praticamente tutto dai miei sogni, perché ho anche questa cosa che sogno tantissimo, storie. Sì. Storie strane, quindi solo un fantasy posso scrivere. E quindi la mia mente elabora anche di notte, non si ferma mai su queste cose un po' così da immaginazione, non tanto su cose pratiche, ma proprio mi perdo nell'immaginare storie o quello che voglio raccontare. Okay. Il momento di ozio, ti dico, è grazie a Manuel, ce l'ho stasera probabilmente, perché lui la porta a dormire un attimo e io vado a vedere It.
1: Un po' di cinema in versione proprio relax.
2: Il mio momento di ozio è sempre guardare qualche film. E lei, vabbè, ovviamente è piccola, quindi scalpita davanti alla TV. Però ecco, Manuel mi concede spesso di vedere appunto un'ora e mezza qualcosa in TV. Che è quello che mi rilassa.
1: Certo, perché poi comunque la passione è anche fare qualcosa che ti rilassa. E poi abbiamo capito che tu comunque non ti fermi mai. Ma adesso, rimanendo sempre nei desideri, nei sogni, eccetera, eccetera, progetti futuri, un tuo sogno che ti piacerebbe vedere realizzato da qui a un tempo X, una progettualità magari che ancora non ha preso forma, però se quelle due coincidenze astrali si incastrano, ma magari...
2: A livello lavorativo, sempre i libri, perché ne ho tante storie da raccontare. A me piace scrivere, per me, perché è bello, però più che altro per comunicare con le persone. Infatti apprezzo moltissimo chi legge il mio libro e poi trova tra le righe quello che voglio dire, al di là della storia.
1: Il famoso sottotesto, come si dice in ambito teatrale, ok.
2: Il sottotesto per me è proprio quando anche se una persona soltanto mi dice grazie, il tuo libro ha fatto questo e quello, sono contentissima. Quindi sicuramente a livello lavorativo è sempre il libro. Personale, io voglio tornare a Disneyland. Ora facciamo un appello perché ci siamo stati per il viaggio di nozze, giustamente, dove vai? Con me Disneyland. Manuel, due millennials, dove vuoi andare? A Disneyland?
1: Certo. In treno, ho saputo questa cosa prima a microfoni spenti, bellissimo.
2: Siamo andati in treno 7 ore. Però guarda, è stato fantastico tutto, cioè poi lì era proprio il nostro mondo, perché noi siamo appunto degli anni 90, quindi capirai, tutte le canzoncine, tutto a memoria, e poi abbiamo visto anche Parigi, bellissima, però Disneyland, quindi...
1: però tornarci magari con la piccola Miriana
2: sarà fantastico. Tra l'altro già prevedo dei litigi, perché anche a lei piace Stitch, quindi ci scambiamo i peluche ogni tanto. Giusto. Manuel dovrà comprare un sacco di peluche.
1: Poverino, mi sa che tocca a te, deve lavorare tanto per accantonare le risorse. Senti, ma a proposito, ecco, di progettualità future, lo so, la domanda è un po' personale, puoi anche non rispondere, ma un fratellino, una sorellina, Miriana?
2: Allora, ti devo dire che non è in programma, perché io Non sono, cioè, allora, non sono mai stata una persona con il super istinto materno, oppure non era proprio, sai, obiettivi di vita. Mi sarebbe piaciuto sì avere un figlio, una famiglia, però non era la prima cosa. Miriana è arrivata talmente in fretta che, non, che ero completamente impreparata. Quindi la gravidanza io non l'ho vissuta benissimo, perché non ero appunto pronta, e quindi rivivere tutto quello per me è molto impegnativo, e poi mi è riuscito così bene che dico, ma perché?
1: Giusto, anche perché voglio dire, poi una è come l'opera unica, capito? Sì, sì. Cioè, già quando comincia a fare, che ne so, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, già al terzo.
2: Sì, c'è qualcosa che poi insomma si perde. Invece Miriana è proprio, sembro, ha molto di Manuel, ma tutta questa mia passione verso la musica, la danza, quindi è ok, sei tu, sei mia figlia.
1: E,
2: cioè,
1: e poi voglio dire, di Gioconda al mondo ce n'è solo una, adesso passatevi l'esempio, magari non è proprio il migliore, però insomma certe opere devono rimanere uniche.
2: Bravissimo, e poi siamo due figli unici, io e Manuel.
1: Ah, allora sì, allora
2: siamo
1: ci
2: un
1: sta.
2: Po', sì, sì, sulle
1: ci
2: nostre.
1: Sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Bene, non mi piace. Senti, adesso proprio parlando ancora di te, qui siamo nella parte proprio della trasmissione riflessioni personali, salotto intimo, un pre è un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono agli altri, così magari viene fuori anche qualcosa di
2: allora
1: più.
2: Pregio per me è l'empatia, perché riesco veramente a entrare in contatto con chiunque senza conoscerlo. E considera, è strano per me essere intervistata, perché io tra le varie cose faccio le interviste.
1: Lo so, infatti gli amici della Panella questa cosa la sanno bene, perché noi ci siamo conosciuti proprio grazie a loro.
2: Curo e già mi sono licenziata. Curo i loro social, tra le, appunto, le tante cose, curo la loro pagina social. E ho fatto piangere un sacco di persone con le mie domande, perché anche non conoscendole riesco a trovare quella molla che li fa scattare su cose belle, ovviamente non pianti di disperazione, però ecco, commozione.
1: La domanda emotiva un pensiero, un ricordo.
2: Quindi è un mio pregio. Il mio difetto è sicuramente che sono troppo impulsiva, cioè proprio non mi fermo. Se succede una cosa, io già sono andata lì a fare magari a fare giustizia, quindi invece magari dovrei essere più riflessiva alla Manuel, che è sempre meglio.
1: Vabbè, però l'equilibrio sta proprio lì.
2: E infatti ci andiamo bene per questo, così riusciamo.
1: Che ti senti un po' in eroina, come un cartone animato degli anni 80, 90.
2: Sì, sono prendo e parto, perché non mi piacciono le ingiustizie, proprio non le sopporto.
1: Lo capisco. Allora ti devo mettere in contatto con Tom, che lui è sempre così, arriva all'improvviso, però stavolta fa bene, perché facciamo un tuffo nel passato. Te la ricordi la musica dance degli anni 90?
2: Assolutamente.
1: Bene,
2: sì.
1: Momento Dance Story, la musica del passato che ritorna qui, e hasta la vista, continua.
0: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista. Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Da non crederci, abbiamo scoperto a microfoni spenti che per te questo brano, più che per te per Miriana, ha un significato per tutte e due molto molto particolare, è vero?
1: Miriana è nata sulle note di questa canzone.
0: Bellissimo.
1: Che diciamo in sala, io ho fatto un cesareo, quindi in sala parto c'è sempre la musica. Mm-hmm. E quando sono entrata purtroppo c'era Profondo Rosso, no. Quindi stavo per scappare, devo dirti che non ero proprio convinta.
0: Certo, cioè, ma dove sono finita? Che è sta roba? No.
1: Sì, non era ben augurante, no. Invece è andato tutto benissimo e Miriana mi ha salutato che aveva già gli occhi aperti sulle note di questa canzone.
0: Bello, bello. Ma ancora se la sente reagisce in qualche modo così, l'ha memorizzata, l'ha interiorizzata? O...
1: Più che questa lei ha interiorizzato This Wish, che è del film Disney Wish,
0: sì.
1: Perché è stata la prima anteprima cinematografica, dovevo scrivere appunto l'articolo su questo film, avevo lei nella pancia, è stata la prima, il primo film con lei nella pancia che ho visto, e su questa canzone reagisce sempre. Ma, anche se lei era piccolina, aveva 3 mesi forse,
0: bellissimo, bellissimo,
1: già sentiva.
0: Ma infatti confermi con questo racconto la teoria che sostengono tanti, che poi le emozioni che si vivono durante il periodo della gravidanza si interiorizzano così tanto che poi vanno a incidere straordinariamente proprio sul carattere, sull'imitività del nascituro, perché probabilmente, e tu lo dimostri con tutto quello che hai vissuto, sperimentato, provato, hai creato un imprinting particolare in Miriana al punto veramente da farla diventare oggi una persona molto allegra, propositiva, giocosa, socievole, quindi,
1: che a sua volta mi è stato dato dai miei genitori, ecco. Come ti dicevo, mamma metteva sempre musica, mio padre filmava qualunque cosa. Miriana è cresciuta già nella musica, appunto fin dalla pancia, certo. E lei adesso ha i suoi gusti, quindi ascolta Bruno Mars. Io non posso intervenire, lei proprio si mette a urlare se non mette la canzone che piace a lei.
0: Ecco, ricordiamo quanti mesi ha Miriana?
1: Un anno e mezzo.
0: Cioè, ha già le sue scelte playlist, insomma roba seria
1: da
0: qui.
1: Subito tra l'altro, da subito.
0: Bene, bene. Senti, una cosa che mi hai detto a microfoni spenti che mi è piaciuta molto, che rientra poi in questa parte di racconto, la socialità, lo stare con gli altri, il valore dell'amicizia, della condivisione, dell'empatia, che è il tuo pregio, ma secondo me non è l'unico, ma non abbiamo tempo di raccontare gli altri. E quindi con gli amici qual è la cosa più piacevole che ti piace fare e condividere, oltre andare al cinema, che abbiamo capito che è una delle cose che ami fare particolarmente? C'è un qualcosa di particolare, di emozionante, di bello, un episodio, una stravaganza vissuta magari o con Manuel o con i tuoi amici?
1: Guarda, considera che i miei amici sono quelli che avevo al liceo, alle medie e addirittura Giorgia, la mia più vecchia amica nel senso di appunto amicizia, sì? Dall'asilo.
0: No, compagne.
1: Siamo assolutamente sì. Tra l'altro Claudia, quella che mi chiama Split, invece sì, l'ho conosciuta relativamente da poco tempo, perché comunque sono una decina d'anni anche con lei. E non cambia niente, nel senso che se tu ti trovi con delle persone che sono la tua famiglia, quindi sia Giorgia, Claudia, Maria Laura, tutti loro, e sono le persone giuste per te nella tua vita. Sì. E al matrimonio abbiamo fatto un flash mob, un musical.
0: No, guarda, io infatti ti stavo chiedendo, ma c'è una cosa strana che, perché un po' lo immaginavo, ecco, il matrimonio, flash mob.
1: Ce ne sono
0: bellissimo.
1: Tante, ma okay. Al matrimonio abbiamo fatto questo flash mob dove c'era anche The Greatest Showman tra le canzoni, insomma, sì, c'era un po' di tutto. Sì. E avevo fatto stampare uno striscione con scritto "La vita è un musical pieno di amici".
0: Wow.
1: Quindi a insaputa degli altri ci siamo alzati in improvvisamente, io e Manuel stavamo facendo il nostro primo ballo, che sì, era La La Land,
0: sì,
1: e poi invece è cambiata la musica, si sono alzati tutti i miei amici e abbiamo iniziato a ballare.
0: No,
1: e per me famiglia e amici sono praticamente la stessa cosa.
0: Si è intuito dal tuo racconto. Ma ci sono i video da qualche parte di questa esperienza?
1: Sì, ma c'è anche la mia caduta, perché poi
0: pure
1: su Footloose, tra l'altro penso avevo messo le Converse per quel momento, quindi ho detto così i tacchi li tolgo, invece mi ha fregato proprio lo strascico, sono inciampata lì, ho iniziato a ridere, mi hanno sollevato, ho continuato a ballare.
0: della serie, proprio lo spettacolo deve continuare sempre, a prescindere sempre e comunque.
1: Ci sono i video coi bloopers, quindi meravigliosi.
0: Bello, bello, bello. Comunque abbiamo capito che cercando in rete magari video no, ma su di te c'è tantissimo, quindi diamo anche il riferimento, il tuo cognome, perché fin qui ti abbiamo sempre chiamata col nome.
1: Annalisa Arcoleo.
0: Ok.
1: Se mi googolate trovate i vari libri, trovate il salotto del gatto libraio che ci siamo, saluterei decisamente Sonia che è la creatrice di questo spazio bellissimo, lei si occupa dei libri, non so come fa, ne legge 1 miliardo a settimana e li recensisce, e io dei film, e trovate, sì, mi trovate ovunque purtroppo, mi dispiace, sia sulle immagini, sulle interviste.
0: Poi c'è il canale social gestito degli amici della Panella, quindi insomma anche lì davvero fai tanto e devo dire tutto molto molto bene, con entusiasmo, con passione, come ci hai fatto intuire in questo viaggio odierno. Insomma, diciamo che il tuo futuro è bello
1: incerto, perché no, con tutte queste cose non si sa dove andrò a parare.
0: Ah, ecco, noi invece ti stavo per dire l'esatto opposto, perché sicuramente il desiderio di fare, di crescere, migliorarti in tutto e per tutto non ti manca, quindi sicuramente hai un futuro bello certo di tanti importanti obiettivi, magari di cose che ancora non sai.
1: Infatti, essendo così, in questo modo, magari arrivo, la prossima volta mi riospiti, non so, ho aperto una cosa che non c'entra niente, mi sono andata all'Ippica, quindi non è detto.
0: Guarda, da te me lo aspetterei.
1: Anche io decisamente.
0: Me lo aspetterei. Bene, bene. Comunque noi abbiamo quasi finito la narrazione di oggi, un pensiero un po' tenero per la piccola Miriana. Cosa le auguri? Magari ancora lei è piccola, però magari tra qualche anno, quando ascolterà la trasmissione in registrazione, cosa le auguri?
1: Le auguro assolutamente di non perdere il sorriso che ha ogni giorno e che il ricordo, ne ho tanti ovviamente di lei, la prima volta che l'ho vista, quando era sulla mia spalla piccola, ma la prima volta che mi ha sorriso è indimenticabile, da allora non ha mai smesso perché è molto allegra, le auguro di non perdere mai il sorriso.
0: Bene, e lo auguriamo anche noi a te come mamma, a Manuel come papà, perché siete una splendida famiglia, un esempio in questo momento poi di vita, dove magari i valori delle famiglie si sono un pochino distratti, invece prendere anche proprio voi come realtà familiare ad esempio è uno stimolo estremamente positivo per tante persone magari in ascolto, quindi grazie per questo,
1: grazie a te,
0: bel racconto di vita fatto fin qui. Amici, penultimo brano, poi sigla finale con grandi saluti, e quest'oggi devo dire purtroppo, perché avrei continuato per un altro pochino. Hasta la vista, torna tra poco con la sigla finale.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Purtroppo sì, è finita Hasta la Vista e quest'oggi mi dispiace particolarmente, perché devo dire che più andiamo avanti nel racconto e più abbiamo scoperto tante cose di te, ma siamo purtroppo giunti al termine, cara Annalisa. Quindi dobbiamo salutare gli amici in ascolto, e come li salutiamo?
4: Intanto ci risentiamo quando aprirò una pasticceria o qualcosa del genere, visto che sarà sicuramente qualcosa fuori da tutto il percorso. Poi magari se ti va ti racconterò di prossimamente tutto quello che farò, e sicuramente non c'entrerà niente.
3: Ma va bene così, va bene così, perché sei te e soprattutto mi farà piacere riospitarti molto presto in trasmissione, anche perché io tra le righe ho capito che tu hai una particolare predisposizione alla conduzione, anche all'affiancamento. Eh sì, l'hai anche detto tu, quando ovviamente fai le interviste, quando comunque realizzi video, in te secondo me l'esperienza del chiedere, interagire, raccontare, guidare è forte, è presente.
4: Mi piace tanto scoprire le persone, questo sì.
3: Bene. Sì. Non sarebbe così anche grazie a quello che hai raccontato di te, cioè comunque sei una persona che si mette costantemente in gioco, in discussione, e quindi è normale che tu desideri andare oltre in tutto e per tutto, guardando veramente al futuro tuo personale, e anche perché no, riesci a vedere la bellezza delle persone in tutte le sue forme.
4: Verissimo.
3: Oh, meno male.
4: Spero che insomma chi ci ha ascoltato possa un pochino meditare su questa cosa, soprattutto dei sogni, quindi di non arrendersi. Sai, magari moltissimi stanno attraversando anche un brutto periodo, perché tutti prima
3: o poi.
4: Ecco, magari diamo un po' di speranza, positività, perché alla fine si va sempre avanti. Io sono proprio l'esempio che comunque si va avanti.
3: Vero.
4: Col sorriso
3: sempre, assolutamente. E come dici tu, condivido totalmente questo pensiero, anche Tom è d'accordo. Allora salutiamo ovviamente Miriana, Manuel, tutti coloro che
4: tutti
3: ti conoscono,
4: quanti. Tutti gli amici, papà, i suoceri, Yuki,
3: certo,
4: ovviamente.
3: Certo, tutti quanti. Io amici saluto voi che avete seguito questa puntata di Hasta la Vista, lo sapete, tra 7 giorni torniamo, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Salutiamo Tom, e adesso l'ultima domanda ancora per te: come si salutano gli amici in ascolto?
4: Si salutano con "mi raccomando, non dimenticate di prendere i cannoli".
3: Esatto, ma soprattutto con il titolo del programma detto in coro insieme al mio 3. 1, 2, 3.
4: Hasta la vista!
3: Ciao Annalisa, alla prossima!
4: Ciao!
3: Ciao!

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
0: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma nel pollo al forno posso mettere anche la salvia?
4: Ma fa schifo.

sembrato di aver fatto una domanda così cattiva, le ho semplicemente chiesto se un po' di salvia nel pollo ci sta bene. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre al microfono Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a farvi vivere situazioni esilaranti, imbarazzanti e molto altro ancora. Mettete la monetina nel carrello, che incominciamo!

Oggi ricordiamo San Santino, dei sette santi santissimi. Nacque in un minuscolo borgo delle Marche e portava un nome così lungo perché i suoi genitori non riuscivano a scegliere il santo del giorno. Così li misero tutti. Divenne celebre come santo di riserva. Quando un miracolo non riusciva ad un altro, la gente diceva: proviamo con Santino. Pare che un giorno, durante una tempesta, chiamarono San Cristoforo, San Nicola e perfino San Rocco, ma pioveva ancora. Allora una vecchietta urlò: chiamate Santino dei Sette, dicono. Nel giro di 5 minuti uscì il sole e comparve un arcobaleno con 7 colori perfetti, uno per ogni santo del suo nome. È invocato da chi non sa a chi rivolgersi, studenti all'esame, cuochi con la maionese impazzita e allenatori alla disperata ricerca di un pareggio.

0: siamo suoni dei pezzi.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, no, era per affrontare questo discorso di questi santi.
1: Chi sei?
2: L'almanacco, ha sentito Santino e Santi Santissimi?
1: Non mi ha capito.
2: No, parlavamo di Santino.
1: Parlavi?
2: Di Santino, questo santo piccolo.
1: Ma io... Non lo conosco.
2: Ma è mai venuto lì da lei un tale che si chiama Santino con sette santi?
1: No.
2: Dove lo possiamo trovare noi?
1: Chi è?
2: Santino.
1: Ma io non lo so mia che è questo Santino.
2: Era quello dei sette santi.
1: Io Santino so che quando andavo in chiesa mi dà il prete.
2: Ah, il Santino che le dà il prete in chiesa?
1: Ma gli danno Santini gli danno prete in chiesa.
2: Ah, lei intende quello cartaceo di carta?
1: Sì. Di carta.
2: Ah, ok. Quanti ne ha lei? No. Ne ha tanti di santini a casa?
1: No, ho smesso da girare perché siccome l'età passata sono vicino a 100.

0: E siamo in Giappone, dove c'è questa ordinanza che fa discutere: non più di 2 ore di smartphone al giorno. Tokyo Ya, che è sobborgo di Nagoya nel cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione silenziosa. Il sindaco Masafumi Kouki ha proposto ed ottenuto l'approvazione di una direttiva locale che raccomanda di limitare l'uso dello smartphone a 2 ore al giorno. Da mesi mi preoccupa l'effetto negativo di un uso eccessivo dei telefoni, soprattutto la drastica riduzione della comunicazione umana diretta, spiega Kouki in un'intervista all'agenzia Stampa. Anche nei treni ormai tutti fissano il proprio schermo, nessuno parla più con nessuno. Ho voluto creare un'occasione per riflettere su questo. L'ordinanza approvata dal Consiglio Comunale con 12 voti favorevoli e 7 contrari riguarda tutti i cittadini, adulti e bambini. Non prevede sanzioni, ma punta sull'autoregolazione, una sorta di patto civile per riscoprire il tempo reale, non quello digitale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se lei insomma condivide questa scelta.
1: Ma chi sei?
0: No, abbiamo parlato adesso, non più di 2 ore al giorno, Massimo.
1: Ma che vuoi?
0: No, lei è favorevole a questa scelta che hanno fatto?
1: Di cosa?
0: Di non utilizzare massimo 2 ore al giorno di telefono, non di più.
1: Ma non lo uso mai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: Pronto.
1: Pronto, signora Rosa?
0: Eh?
1: Signora Rosa?
0: Sì.
1: Salve, scusi, no, volevamo avvisarla che oggi parleremo di Only in Your Heart, l'altra canzone dell'album degli America.
0: Vabbè.
1: Può andare bene per lei o preferisce ascoltare qualcos'altro?
0: Ma niente, io sto ascoltando dalla televisione. Cioè.
1: Ah, attualmente ha la televisione accesa, non è lei al supermercato quindi che ci ascolta noi?
0: No, no, no, sono una donna vecchia, perciò sono
1: quindi
0: a casa.
1: È a casa in relax con la TV accesa?
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, sì, buon proseguimento allora.
0: Grazie, grazie, buonasera, grazie.
1: Only in Your Heart, questa canzone è più romantica, più intima, è meno volta al passaggio, al viaggio e al più al sentimento interiore, alla relazione. C'è una delicatezza nel modo in cui si esprime il desiderio, la nostalgia per un amore che vive solo nel cuore. Musicalmente l'arrangiamento è morbido, chitarre dolci, pianoforte, tastiere che supportano bene la melodia senza sopraffarla. Che cosa la distingue? È uno dei brani che più mostrano la parte dolce del gruppo, quella che può emozionare chi ascolta senza bisogno di suoni forti. Serve come momento di contrasto rispetto ai brani più aperti o visivi.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, volevo così chiederle se lei la pensa come me. Questa canzone è abbastanza sentimentale, anche molto.
0: Quale canzone?
1: Questa qui che stiamo trasmettendo sotto degli America, Only in Your Heart.
0: Guarda, io non la conosco, non la posso, non ci posso dire niente.

0: Gino.
1: Sì, pronto signora, scusi, la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella sparizione su Via del Convento.
2: Cosa c'è con Via del Convento?
1: Cos'è sparito?
2: Cos'è sparito? Io non lo so.
1: No, perché ci hanno telefonato per appunto questa, stiamo chiamando tutta la zona.
2: Ah, io non lo so, cos'è sparito in Via del Convento?
1: Ma lei sta parlando con me?
2: No, sta parlando con mio marito.
1: Ah, prego.
2: Cos'è sparito oggi in Via del Convento? Vieni qua. Stanno facendo una cosa che ha sparito qualcosa qui nella via del convento, non lo so. Io non sono mai a casa, sono via, mi sono ridotta adesso, non lo so, e neanche mio marito.
1: Ah, non sapete niente? No, però lei non aveva visto, non ha avuto modo di vedere nulla, quindi.
2: No, non ho visto
1: okay.
2: nulla.
1: Cosa no. potrebbe essere venuto a meno, quindi, cioè, per sapere un po'.
2: Ah, non lo so, guardi, questo non glielo so dire.
1: Ho capito. Ma chi è che lì attorno ha degli asini, attorno a casa? C'è qualcuno che detiene animali da cortile tipo asino?
2: No, io non torno a casa mia, non ci sono che hanno degli asini di
1: No, perché praticamente hanno denunciato la scomparsa, l'allontanamento di questo ciuco delle Ande. Però non so, cioè, è un animale abbastanza particolare per un uso domestico.
2: Ah, guardi, io non lo so, qui non so neanche chi l'abbia.
1: C'è qualcuno che ce li ha gli asini, i ciuchi?
2: No, qui non ce l'hanno nessuno in questa via qui.
1: Ma qualche via a parte lì parallela c'è qualcuno che ha l'asino?
2: Guardi, non lo so.
1: Ho capito,
2: non lo so.
1: Ho capito. E quindi adesso chi potremmo chiamare per sentire?
2: Ah, non lo so, guardi, non lo chiede con me perché non lo so.
1: Ho capito. Comunque, se dovesse vedere un asino, mi raccomando, non lo avvicinate perché dicono che calcia, per quello potrebbe essere un po' pericoloso.
2: Va bene, d'accordo.
1: Prego, la saluto.
2: Arrivederci.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web.

0: Anche oggi, come di consuetudine facciamo quasi tutti i giorni della settimana, ad addentrarci tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tu sempre tu, Michele Andreucci, che è già collegato con noi. Michele, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, sono Michele. Ciao.
0: Ciao, un saluto caloroso. Ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che il singolo di Michele Andreucci è già in rotazione all'interno di Supermarket Show un po' da qualche giorno. Allora, nel testo tu parli di un amore che dà significato a tutto e che resiste al tempo. C'è stato un momento particolare, un'immagine specifica che ti ha dato la scintilla per iniziare a scrivere questa canzone?
1: Ma allora, diciamo che è una storia che di per sé è sempre presente in tutte le vite, quindi non c'è stato un qualcosa di specifico che mi ha spinto a qualche immagine, a qualcosa di specifico, però mi piaceva l'idea di un amore che non finisce, perché fondamentalmente tutte le canzoni attuali parlano di amori finiti, di amori distrutti, distruggenti.
0: Esatto.
1: E invece noi andiamo sull'amore platonico, dai, mettiamola così.
0: Un amore eterno che non finisce mai.
1: Un amore eterno, esatto.
0: Ascolta Michele, il brano viene descritto come caldo, dolce ma anche molto forte. Come hai lavorato agli arrangiamenti per fare in modo che la musica trasmettesse questa sensazione di calore e protezione che leggiamo nel testo?
1: Allora, diciamo che in questo mi aiuta la mia voce, perché sono riuscito a ricreare quella zona di calore sulle parti appunto della mia voce medio-bassa, e poi per spingere, quindi dare quest'ansia di apertura e di eternità, diciamo, ecco, con i miei acuti. Quindi diciamo che tutto questo, insieme all'arrangiamento aiutato da Raffaele, è stato la combo perfetta.
0: Ascolta Michele, questo brano farà parte di un album che è in cantiere, o è già parte di qualcosa di più concreto?
1: Per ora no, è tutto in cantiere, quindi aspettiamo quello che sarà.
0: Ci stai lavorando sopra, diciamo così.
1: Ci sto lavorando.
0: Perfetto, sì. Michele, allora, prima di lanciare il brano, dei contatti a chi ci sta ascoltando, quindi dove poterti trovare sul web?
1: Allora sì, su Facebook con Michele Andreucci, il mio nome e cognome, su TikTok uguale stessa cosa, su Instagram come Miguel Sanchez 14 e poi su Instagram, abbiamo detto Instagram, sì.
0: Beh, sulle piattaforme, immagino su Spotify, insomma.
1: Spotify sempre come il mio nome, Michele Andreucci.
0: Perfetto Michele, io ti ringrazio tanto di essere stato con noi all'interno di Supermarket Show, e a questo punto vado a lanciare Tu sempre tu. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, buon ascolto. Ogni

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Sì, pronto, scusi il disturbo dell'orario soprattutto. Gentilmente, per l'installazione della prossima settimana avete preferenze di orario, se mattino o pomeriggio?
1: All'installazione, scusi.
0: Noi abbiamo un'installazione di un bidet su via 9.
1: No, non è qui però, non sono io. Sì. Ha sbagliato numero, ha sbagliato condomino.
0: No, perché c'era la traccia da... infatti volevamo capire questo, perché chiedono l'installazione di un bidet nella camera da letto e dice da fare uno scasso a terra, qualcosa.
1: Ma non sono io, non è questo appartamento. Io abito via 9,
0: perché è una comunicazione.
1: Ma sarà Tonti con la T dovrebbe essere.
0: Oddio, io ho questo, perché dopo la squadra
1: ma sono io che
0: ma
1: non
0: l'ha fatta lei la richiesta, cioè tramite l'amministratore?
1: Assolutamente no, le sto dicendo.
0: Ma chi è che vuole mettere il bidet in camera da letto? Scusi, a parte che non c'è mai capitato.
1: Ma scusi, ma io non ho capito se lei. Comunque, io non ho fatto nessunissima richiesta. Se qualcuno gliel'ha chiesto, forse lei ha capito. Ma qui dentro c'è un condomino che si chiama Tonti con la T.
0: No, perché le richieste le fa la segretaria. Io
1: non
0: sono soltanto
1: io. La vuole smettere? Ma chi è lei?
0: No, non ha capito. Noi siamo l'azienda che dovrà venire a fare.
1: Ma è qua di sabato, mi pare tanto.
0: Perché purtroppo non vi troviamo durante la settimana.
1: Ma non sono interessata, non devo fare nessun bidet.
0: No, però chi lo deve fare nel palazzo allora?
1: Ma la smetta!
0: Ma chi lo deve fare nel palazzo?
1: Non so, certo, come faccio a saperlo io?
0: No, perché un bidet in camera da letto.
1: Arrivederci.

Oggi fate una cosa semplice: salutate con un sorriso anche chi non se lo aspetta. Potreste innescare una piccola catena di buon umore senza bisogno di wifi. I've paid my dues.

0: Amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi almeno strappato un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Non stop. Non stop music.
3: Su Radio Tiguglio.
4: Rock-a-bye, baby, snug in your bed. Right now you are sleeping.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.

0: Presenta
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Io sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tigullio.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
4: Radio Tigullio. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali. One, two.

giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tigullio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi,

Wela, ciao a tutti, carissimi amici ascoltatori e carissime amiche ascoltatrici. Siamo in onda, siamo on air nella vostra radio preferita. Che bello. Siamo nuovamente insieme anche questa settimana. Allora, cari amici, siamo entrati nel mese di maggio. Il mese di maggio è il mese dei fiori, è il mese delle rose. È il mese, ovviamente per i credenti, della Vergine Maria. È il mese anche delle mamme, perché la prima domenica del mese di maggio ricorre la festa della mamma. E quindi oggi in questa puntata celebreremo proprio le mamme. Celebreremo le mamme e celebreremo proprio il mese di maggio, dove andremo ovviamente ad interpretare, a parafrasare alcune poesie scritte proprio sia per venerare, per celebrare la mamma, e sia per venerare e celebrare il mese di maggio. Ma ovviamente tutto comincia con la nostra musica nazionale ed internazionale, quindi rimanete lì incollati con i volumi altissimi della vostra radio e ci ritroviamo tra poco per le prime parafrasi.

La prima poesia che andiamo ad interpretare è di Gianni Rodari ed è molto molto molto bella a mio modesto avviso. Porta il titolo Sono fatto dalla mia mamma. Praticamente parla delle notizie errate, dalle notizie, come le dice lui, senza fondamento, che sostengono appunto di essere nati dalla cicogna o di essere nati da altre fonti o di essere stati comperati dalle proprie mamme. Dice: allora, se così è, ditemi, cioè se le mamme ci hanno comperato, diteci qual è il negozio dove i bambini si vendono. Non credete, termina la poesia dicendo, non credete a queste bugie, queste sono notizie senza fondamento, perché i bambini sono nati tutti dal ventre della propria mamma. E anche per esempio Dante Alighieri venera la mamma con una poesia chiamata Vergine Madre, figlia del tuo figlio, cioè la definisce come un'umile ed alta creatura, umile ed alta creatura che la natura ha voluto ripagare porgendo nel suo ventre un grande fiore con immenso, un piccolo fiore con immenso amore, e il piccolo fiore rappresenterebbe proprio il bambino che nasce, ovviamente con il calore e la bontà della mamma, che ovviamente poi una volta nato il bambino si fa in quattro per lui.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

faccio mio assolutamente per tutte le mamme, ma in particolare, permettetemi, chiaramente per la mia, faccio mio il ringraziamento che fa Judith Bond alla sua mamma, dove chiaramente dice santissime parole, e cioè grazie mamma sostanzialmente per tutto quello che hai fatto, cioè hai asciugato le mie lacrime, hai corretto i miei errori, mi hai saputo sempre consigliare, hai sempre trovato per me una buona parola, hai sempre guardato, osservato con attenzione i miei passi. Grazie per tutto quello che hai fatto, anche perché mentre facevi tutto questo per me hai saputo anche badare a tutto il resto, quindi alla casa, al marito, a tutto ciò che la vita riserva, a cui appunto bisogna sicuramente badare. Quindi questo è un ringraziamento speciale che Judith Bond fa, ma che chiaramente va fatto sempre anche da parte nostra a tutte le mamme, a tutte le nostre mamme, che sicuramente ci sostengono in tutto e per tutto, ovviamente sempre con grande dedizione, e mette da parte la sua vita per accompagnare la nostra. E anche nel momento in cui la nostra mamma non sarà più giovane e sarà ricoperta dai suoi bellissimi capelli grigi, noi avvertiremo sempre la sua voce squillante e il suo movimento energico.

è la mamma, colei che riscalda il tuo animo, riscalda il tuo capo sulle ginocchia. Ecco lei che dà gioia al tuo cuore. Ecco lei che ti fa splendere e risplende anche lei nel tuo splendore. Ecco lei che, nonostante la sua umiltà e a volte anche probabilmente la sua povertà, ti dona tutto ciò che è in suo possesso. Ti dà il latte quando sei piccino, ti dà il pane quando sei più grande. Se tu ti nascondi, lei ti vede. Se tu hai un problema e non le parli, lei ti intende. Se tu le dai dolore, lei ti dà letizia. Se tu le dai gioie, lei risplenderà nella luce con il suo pianto di gioia ed emozione per te. La mamma è fonte di vita. Tienine ben cura, non lasciarla mai da sola. Accompagnala anche quando sarà lei ad aver bisogno di te.

sfiderò il mondo per vederti, se mi dirai di sì, il destino per incontrarti, il mare per amarti, prigioniero del tuo amore, libererò il mio cuore, tu sei la vita, tu sei l'amore che fa tremare il cuore, sfiderò il mondo per vederti, il destino per incontrarti.

scorrerà e come il vento mi accarezzerà. E quando mi sveglierò dal sogno, tu sarai

0: scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Maggio, il mese delle rose. Maggio, il mese delle spose. Maggio, il mese del fiore. Maggio, il mese dell'amore. La primavera ormai si avvera. Si accende in noi e fortemente risplende. Maggio, il mese del frutto, in cui è possibile che la natura si apra del tutto. Maggio, il mese della speranza. Tutto si riaccende con tranquillità e prudenza. Maggio, il mese della vita, perché sono le mamme che l'han fatta sorgere a fatica. Maggio è il mese della gloria e noi tutti raccontiamo questa storia. Maggio, come appunto dicevamo prima, è un mese importante perché io lo definisco un mese solenne. E maggio è uno forse dei mesi più belli perché molte cose cominciano a risorgere e veramente si riprendono da un lungo periodo comunque di stasi, che è il periodo invernale. È vero che la primavera, l'equinozio di primavera entra il 21 marzo, però è vero anche che nel mese di maggio è come se tutto si riconfermasse e ancora di più crescesse, sorgesse. Mi mette sempre un ottimo stato d'animo il mese di maggio ed è veramente, per me è veramente il mese della gloria, il mese della speranza, il mese della prudenza, il mese anche a volte della sospensione, perché comunque il tempo, intendo il meteo, il tempo meteorologico, non è sempre, non permea sempre di belle giornate. A volte capitano i temporali anche a maggio, però terminata la tempesta più facilmente torna il sole e tutto torna a sorgere, tutto torna a risplendere. Il mese di maggio è il mese più bello dell'anno, a mio modesto avviso, e mi piacerebbe sapere anche per voi qual è il mese più bello. E ovviamente se avete delle dediche da fare a questo mese, ma anche ovviamente alle vostre mamme, noi siamo qui per accogliere i vostri messaggi, come già qualcuno effettivamente è già arrivato e che piano piano andremo leggendo.

0: Michele che ci hanno mandato i loro saluti e che ringraziamo calorosamente per averci scritto. Poi ci arriva un messaggio anonimo praticamente, perché questo messaggio non si è firmato. Ragazzi, io vi consiglio di firmarvi, almeno sappiamo chi siete quando ci scrivete, ma più che altro anche per potervi salutare, che ovviamente lo facciamo ugualmente, però penso che avere il saluto per nome sia sicuramente più bello. Comunque questa persona che ci ha scritto ci ha detto che il suo mese preferito è il mese di marzo, perché proprio in quel mese ha avuto diverse nascite in famiglia e quindi è il suo mese preferito. Poi salutiamo ancora Giuliana e Alessandra, salutiamo ancora ovviamente Ilaria e ovviamente anche Samantha, che stanno facendo un bel viaggetto e per festeggiare, non so bene cosa festeggiano, ma comunque quando è ora di festeggiare è sempre fantastico, quindi le feste vanno sempre celebrate tutte, qualsiasi esse siano, per cui buon viaggio in qualsiasi posto voi andiate, qualsiasi festa voi facciate. Andiamo ancora a salutare altre persone che comunque ci hanno nel frattempo scritto e ovviamente andiamo a salutare Mario e Giovanni, andiamo a salutare anche Luca e andiamo a salutare anche i due fidanzatini Marcello e Giovanna. E poi ovviamente saluto anche a un'altra bellissima coppia che da pochi giorni hanno fatto la loro promessa di matrimonio. Stiamo parlando di Giuseppe ed Elvira e a loro faccio tantissimi auguri ovviamente. Quindi, come vedete, il mese di maggio è il mese del risorgimento in tutti i sensi, perché ovviamente c'è anche chi si sposa in questo periodo, chi fa le proprie promesse di matrimonio. Fantastico, davvero eccellente. E quindi, come dicevo, salutiamo anche Giuseppe e Elvira e facciamo loro tantissimi tantissimi tantissimi auguri di vero cuore, che siano pieni di un'infinita e fortunata vita, tutta in discesa, comunque sempre da vivere insieme. Ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto oggi, purtroppo la puntata volge al termine, io sono fiera e felice di essere stata con voi anche in quest'oretta, spero che la puntata sia stata di vostro gradimento come tutte le altre ovviamente e vi do appuntamento la prossima settimana. Ancora un saluto a tutti, un augurio speciale a tutte le mamme, un augurio speciale a Giuseppe e Elvira, li rinnovo per le loro promesse di matrimonio e un in bocca al lupo a tutti per tutto quel che fate. Un abbraccio circolare di vero cuore. Mua. Siete unici, vi lovo.
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA Sene Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day.
3: From 7VA FM barra diagonal alter radio al godei.
4: From 7 bar FM alter radio all go day.
2: From 7 bar punto FM barra alter radio all go day.
5: From 7 bar punto FM alter radio all go day.
6: From 7ba.fm / alter radio all go day. From 7va.fm / Alti Radio.
7: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, da dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito, ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
8: Pronto, eccomi.
7: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
8: Sai, grazie a te.
7: Mi dicono sempre: tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze. Ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo, e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente, perché siamo già molto al lavoro.
8: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram, e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
7: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
8: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
7: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
8: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
7: sì, sì.
8: Serve sempre.
7: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
8: esatto,
7: bisogna
8: sì sì sì, quindi ancora più ansia.
7: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
8: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto bello quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità. Tra l'altro, chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia. Parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene. Sei stata più fortunata di me, perché io, insomma, 21.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico, soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7BA.FM/Alti Radio, Algo Day.

0: All day. From 7BA.FM/LT Radio.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Tarda su Radio Tigullio.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con Onde d'Azzurro e andiamo a fare ovviamente appuntamenti, eventi, tutto quello che insomma fa cultura, arte e spettacolo in Italia con Elisabetta Dente. Ben trovata, buon estate.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Allora, partiamo subito dal Lazio.
1: Partiamo da Roma, dove ci attende il Roma Summer Fest, vero e proprio fenomeno culturale che porta il pop filippino sulla scena globale, nonché il primo gruppo filippino confermato nella line-up del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, le Bini, gruppo di 8 membri tutto femminile, composto da Aya, Colette, Malloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna e Sheena, si esibiranno per la prima volta in Italia l'1 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, cavea di Roma, nell'ambito delle Roma Summer Fest.
0: Torniamo su in Italia, in Lombardia.
1: Da a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, con il festival Tenere a Mente. Equinozio, dal 4 al 16 settembre, seconda parte del festival Tenere a Mente all'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, a cura di Il Senso e il Suono, ha come grande protagonista Biagio Antonacci.
0: Un altro ovviamente appuntamento lo troviamo in Toscana, Elisabetta.
1: Esattamente a Viareggio, in provincia di Lucca, a Stefania Sandrelli, una delle attrici italiane più apprezzate a livello nazionale e internazionale, nonché regista nel 2009 di Christine Cristina, in occasione del suo 80° compleanno, la città di Viareggio dedica alla mostra evento Stefania 80, ospitata negli spazi di Villa Paolina e visitabile fino al 30 agosto. Organizzata dall'Associazione Teatro di Verzura, l'esposizione presenta locandine originali, fotobuste, manifesti, riviste, libri e bozzetti provenienti dalla collezione di Alessandro Orsucci, curatore della mostra insieme con il giornalista Umberto Guidi.
0: Chiudiamo con il Veneto,
1: dove ci attende a Verona l'estate teatrale veronese e il festival shakespeariano. Nell'ambito della rassegna Galassie, Stefano Massini, accompagnato dall'orchestra multietnica di Arezzo, è autore e interprete di Romeo e Giulietta in the Wall da William Shakespeare al Teatro Romano l'1 settembre.
0: Grazie alla nostra Elisabetta, che tornerà con noi mercoledì prossimo, sempre con Onda d'Azzurro. A presto.
1: Grazie.

Si chiude la puntata di questo mercoledì 26 agosto. Il tempo veramente vola via. Sapevate che esistono isole dove le auto sono ancora del tutto vietate? Insomma, un ritorno al silenzio e alla natura che rigenera corpo e spirito potrebbe essere l'idea per la prossima vacanza. Perché no? Pensiamoci già da adesso, potremmo risparmiare per esempio sul costo del volo e del viaggio in generale. Per trovare tante notizie utili per organizzare anche le vostre vacanze, visitate il nostro podcast estatissima.it, siamo presenti anche su Facebook e LinkedIn. Grazie per l'affetto e la partecipazione costante alla nostra diretta. Un abbraccio da tutto il team della vostra Estatissima. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
4: You Are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, terra del country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

0: Amici, ma soprattutto amici di WC Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, salutissimi, dal benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal che abbiamo cominciato, anzi che ho cominciato con i Cross Canadian Ragweed. Questa era Blue King Kid, brano dedicato a tutti i presenti alla serata Old and Remember che si è tenuta sabato scorso al Mondelli Stable, una serata veramente meravigliosa, e quindi ho deciso di cominciare questa puntata con Umbra, con cominciare e finire questa puntata con due brani che comunque hanno fatto parte della colonna sonora della serata. E allora il primo era proprio questo, Brooklyn Kid dei Cross Canadian Ragweed. Noi intanto continuiamo con un brano che viene fuori da un album di tributo del 25esimo anniversario dell'uscita di The Man That I've Been, album di cui vi ho parlato spesso, Cory Monroe, Texas Central. Dopo ne parliamo.
1: Dream with

Take Some Time Traveling, lui era Cory Monroe, canzone che apre l'album The Man That Have Been in questa nuova versione unplugged per festeggiare i 25 anni dell'uscita dell'album originale. E a proposito di nuove uscite, andiamo con i Mike and the Moonpies e questo è il loro nuovo singolo Red Bird.

Assieme a Red Bird, i Mike and the Moonpays hanno fatto uscire anche Trimar Lenas, che però ci ascolteremo la settimana prossima. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Zilla, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Zilla non del martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Zilla non del mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio Blue Bonnet Zilla in onda il venerdì dalle ore 8 del mattino. Noi continuiamo, la prossima canzone arriva da un album che si chiama If I Have to Repeat Myself, I Have to Repeat Myself. Lui è J.B. Kroger, questa è Just My Luck.

Era JB Krudger con Just My Luck, con una copertina dell'album molto molto anni 80. Io intanto vi ricordo che potete andare a vedere sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live. Io intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify.

Era Shine Like Lightning, lui era Drew Colbom and the Neighbors. E noi continuiamo invece con una canzone che arriva da un nuovo album che si chiama THC3. Loro sono gli Hanging Cowboys e noi ce li ascoltiamo con Spinning My Wheels.

Ed erano gli Hanging Cowboys con Spinning My Wheels, e noi continuiamo con il primo dei duetti di questa puntata. Ne avremo diversi. Il primo è tra Wynn Williams e Kylie Fry, e questa è la versione acustica di Like She Does.

Like She Does, Wynn Williams e Kylie Fry. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio di Guglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, microfono è sempre Gianutix. Noi continuiamo con un brano che arriva da un album che si chiama Time Traveler. Questo album è contenuto in un box settiplo, cioè quindi sono sette dischi all'interno del box, e questo è un album nuovo. L'unico che può fare una roba del genere si chiama Garth Brooks, e noi e io questa sera vi faccio ascoltare un brano che suona in duetto con Ronnie Dunn. Questa è Rodeo Man.

Erano Brooks and Dunn, anzi no, erano Garth Brooks e Ronnie Dunn con questa Rodeo Man contenuta nell'album Flight Traveler di del buon Garth. Noi intanto continuiamo con un altro brano che arriva da un album nuovo, si chiama Life Lessons, lui è Wyatt Flores e questa è West of Tulsa.

West of Tulsa. Lui era Wyatt Flores. Allora, intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Teguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WSR Radio e a quelli del martedì sera, tra cui ho visto Orianna, ho visto Fabio, ho visto Gianni, ho visto Stefano. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti. La prossima canzone arriva da un altro album di cui vi avevo già parlato per diverse volte nelle scorse puntate, perché erano venuti fuori un paio di singoli in duetto con Luke Combs e con Brent Cobb. Loro sono i Wilder Blue. È uscito finalmente Supernatural e noi ci ascoltiamo da tutta loro, The Line.

Questa era The Line, allora sono i Wilder Blue. Allora io intanto vi ricordo, se l'avete già fatto, lasciate i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì mattina dalle ore 8. E adesso noi ci andiamo a sentire la title track del nuovo disco di Nolan Tyler. Questa è Life and Love.

0: I've cleared my mind. Another song, but this one done. I'm thinking that it's time to let go of everything and move on with my life.
1: Life and Love, lui era Nolan Taylor. E continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Born with Time. Lui è Baba Bishop. E questa è Your Song.

bella e intensa questa Your Song, lui era Bubba Bishop. E noi continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Have a Nice Day, è già partita in sottofondo, la canzone è Wrong Place, Wrong Time, e allora sono i Treaty Oak Revival.

Ed erano i Tri-Tioc Revival con Wrong Place Wrong Time. Noi continuiamo con un altro nuovo singolo. Loro sono la Dagger Band, sono appena usciti con questa splendida Back It Up.

Ammetto che non mi stupirei se presto questa canzone venisse coreografata e lo potessimo vedere sulle piste da ballo country. Questa era Peggy Dapp, questa erano loro, sono la Dagger Band. A proposito, la prossima è la cover in duetto, quindi un altro duetto, l'ultimo di questa puntata, di un brano del 1984. Vi dico solo che era contenuto in un album che si chiamava Born in the USA. Qui la rifanno Ian Music e Ryan Benedet. Io non vi sto neanche a dire il titolo perché non ce n'è bisogno. Buon ascolto.

Per i pochi che non l'avessero riconosciuto, questa era I'm on Fire, originale del boss Bruce Springsteen, e qui in duetto tra Ian Music e Ryan Benedet. Io purtroppo devo dire che sono giunto al termine anche di questa puntata, e allora intanto io vi ricordo di lasciare i vostri click click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17, in replica lunedì alla stessa ora, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click come follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E allora io inizio puntata, vi avevo detto che avevo cominciato la puntata con un brano che era che è stato passato sabato alla Two Step Night, alla Old and Remember Country Night, al Mondelli Stable, e vi passo adesso un altro brano che è passato in quella serata. È un altro del 1997, era contenuto in un album che si chiamava I Hate This Song. Lui è Dale Watson e questa è Jack's Truck Stop and Cafe. Saluti, vi do appuntamento alla prossima settimana. Io con tutto l'amore che posso, vi dico sentitevi belli sempre, vi lascio con questa. Dale Watson, Jack's Truck Stop and Cafe.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Cari ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Oggi vi proponiamo un estratto di Dalla Terra alla Luna, di Giulio Verne. Pubblicato a Parigi nel 1865, il romanzo ebbe grande successo sia per la sua vena avventurosa che per la fine ironia che percorre l'intero romanzo. È considerato, non senza una qualche ragione, il romanzo dove maggiormente Verne esplica le sue doti profetiche. Basta pensare che Cape Canaveral, da dove poco più di 100 anni dopo la pubblicazione del romanzo partirà la missione Apollo 11, dista circa solo 100 chilometri da dove Verne colloca la base di partenza della spedizione del Gun Club. Prima di iniziare il nostro viaggio però, vi ricordo che ci trovate on air su Radio Tiguglio e che ci potete seguire sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Detto ciò, partiamo subito con il pezzo scelto per voi da Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione
1: durante la guerra
0: speciale
1: federale degli Stati Uniti, nella città di Baltimora, quindi nel bel mezzo del Maryland, si costituì un nuovo ed influentissimo club. È noto con quanta energia si sviluppò l'istituto militare presso questo popolo di armatori, di mercanti e di meccanici. Semplici negozianti scavalcarono il loro banco per improvvisarsi capitani, colonnelli, generali, senza essere passati per le scuole d'applicazione di West Point. In breve, essi uguagliarono nell'arte della guerra i loro loro riportarono qualche vittoria a furia di prodigare palle di cannone, i milioni e gli uomini. Ma dove gli americani superarono di molto gli europei fu nella scienza della balistica. Non già che le loro armi raggiungessero un grado di maggiore perfezione, ma esse offrirono dimensioni inusitate ed ebbero perciò lunghezze di tiro fino ad allora sconosciute. In fatto di tiri radenti, ficcanti o di lancio, di fuochi di sbiego, di infilata o di rovescio, gli inglesi, i francesi, i prussiani non hanno più nulla da imparare. I loro cannoni, i loro obici e i loro mortai non sono che pistole da tasca in confronto dei formidabili arnesi da guerra dell'artiglieria americana. Ciò non deve meravigliare nessuno. Gli Yankees, primi meccanici del mondo, sono ingegneri come gli italiani sono musicisti ed i tedeschi metafisici dalla nascita. Nulla di più naturale, quindi, del vederli apportare nella scienza della balistica l'audace loro ingegno. Hanno a loro disposizione giganteschi cannoni, meno utili assai delle macchine da cucire, ma sorprendenti del pari ed ancor di più ammirati. Si conoscono in questo genere di meraviglie di Parrott, di Dahlgren, di Rodman, agli Armstrong, ai Palliser, ai Trill de Balliet. Più non rimase che inchinarsi davanti ai loro rivali d'oltremare. Quindi, durante la lotta terribile dei nordisti e dei sudisti, gli artiglieri dettavano legge e i giornali dell'Unione celebravano le loro invenzioni con entusiasmo. Non c'era un meschino mercato così ingenuo che non si lambicasse il cervello giorno e notte per calcolare traiettorie insensate.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Ma quando un americano ha un'idea, egli va a caccia di un secondo americano che la condivida. Se sono tre, eleggono un presidente e due segretari. Se quattro, nominano un archivista e l'ufficio funziona. Se cinque, convocano un'assemblea generale ed il club è costituito. Così accadde a Baltimora. Il primo che inventò un nuovo cannone si associò col primo che lo fuse ed il primo che lo forò. Tale fu il nocciolo del Gun Club. Un mese dopo la formazione, esso contava 1853 membri effettivi e 35575 membri corrispondenti. Una condizione sin qua non era imposta a chiunque voleva entrare nella società. La condizione cioè di aver immaginato o quantomeno perfezionato un cannone. In mancanza di cannone, un'arma da fuoco qualunque. Ma per dire tutto, gli inventori di revolver a 15 colpi, di carabine a ripetizione o di sciabole non godevano di molta considerazione. In qualsiasi circostanza, gli artiglieri avevano ciò che si è detto sopra. La stima che ottengono, disse un giorno uno dei più dotti oratori del Gun Club, è proporzionata alle masse del loro cannone e in ragione diretta del quadro delle distanze raggiunto dai loro proiettili. Quasi quasi era la legge di Newton sulla gravitazione universale trasportata nell'ordine morale. Fondato il Gun Club, è facile figurarsi ciò che in questo genere produsse il genio inventivo degli americani. Gli arnesi di guerra presero proporzioni colossali ed i proiettili andarono di là dai limiti permessi a tagliare in due gli offensivi passeggianti. Tutte queste invenzioni si lasciarono indietro d'un bel tratto i timidi strumenti dell'artiglieria europea. Si giudichi dalle cifre seguenti. Una volta, nei bei tempi, una palla da 36 alla distanza di 300 piedi attraversava 36 cavalli presi di fianco e 68 uomini. Era l'infanzia dell'arte. Da allora in qua, i proiettili hanno percorso tanta strada.
1: Di notte.

0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Il cannone Rodman, che lanciava a 7 miglia una palla del peso di mezza tonnellata, avrebbe facilmente abbattuto 150 cavalli e 300 uomini. Si trattò, anzi, al Gun Club, farne una prova solenne. Ma se i cavalli acconsentirono all'esperimento, disgraziatamente, gli uomini non ebbero tale condiscendenza. Che ne sia, l'effetto di questi cannoni era micidiale, e ad ogni scarica i combattenti cadevano come spighe sotto la falce. Che cosa era mai, a petto di siffatti proiettili, la famosa palla che a Coutras nel 1587 mise 25 uomini fuori combattimento, e l'altra che a Zordunov nel 1758 uccise 40 fanti, e nel 1742 il cannone austriaco di Kesseldorf, ogni colpo del quale buttava giù 70 nemici? Che cos'erano i sorprendenti fuochi di Jena e d'Austerlitz che decidevano dell'esito della battaglia? Ben altro si era veduto durante la guerra federale. Al combattimento Gettysburg, un proiettile conico lanciato da un cannone rigato colpì 173 confederati ed il passaggio del Potomac, una palla Rodman, mandò in un mondo evidentemente migliore 215 sudisti. Si voglia ricordare allo stesso modo un mortaio formidabile inventato da J.T. Maston, membro distinto e segretario perpetuo del Gun Club, il cui risultato fu ben altrimenti micidiale, giacché alla scarica di prova uccise 537 persone, scoppiando però. Che mai aggiungere a questi numeri sì eloquenti per se stessi? Nulla. Si ammetterà quindi senza contrasto il seguente calcolo, ottenuto dalla statistica Pitcairn. Dividendo il numero delle vittime cadute sotto le palle di cannone per quello dei membri del Gun Club, egli trovò che ognuno di questi aveva ucciso per proprio conto una media di 200.375 uomini ed una frazione.

0: Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Se si considera tal cifra, è evidente che l'unica preoccupazione di questa dotta società fu la distruzione dell'umanità per scopo filantropico ed il perfezionamento delle armi da guerra, considerate come strumenti di civiltà. Era una riunione di angeli sterminatori e viceversa i più bravi figliuoli della Terra. Si aggiunga che questi Yankees, coraggiosi a tutta prova, non si accontentarono delle formule, ma pagarono anche di persona. Si annoveravano, anzi, tra essi, ufficiali di ogni grado, luogotenenti o generali, militari d'ogni età, coloro che esordivano nella carriera delle armi, coloro che invecchiavano sull'affusto. Molti rimasero sul campo di battaglia e i nomi di costoro apparivano registrati sul libro d'onore del Gun Club. Quelli che ritornarono, per la maggior parte, portavano i segni della loro indiscutibile intrepidezza. Grucce, gambe di legno, braccia finte, mani a ganci, mascelle di caucciù, crani d'argento, nasi di platino, nulla mancava alla collezione. Ed il suddetto Pitcairn calcolò alla stessa maniera che nel Gun Club non v'era precisamente un braccio per quattro persone e solamente due gambe per sei. Ma questi valenti artiglieri non guardavano tanto per il sottile. Ed un buon diritto andavano orgogliosi quando il bollettino di una battaglia portava un numero di vittime decuplo della quantità di proiettili lanciati. Un giorno poi, giorno triste e malaugurato, la pace fu sottoscritta fra i sopravvissuti alla guerra. Le detonazioni cessarono ad un tratto, i mortai tacquero, gli obici tappati per molto tempo ed i cannoni a testa bassa fecero ritorno agli arsenali. Le palle ammucchiatasi nei parchi, i ricordi sanguinosi impallidirono. Le piante di cotone crebbero a meraviglia sopra i campi abbondantemente ingrassati. Gli abiti di lutto finirono di sdrucirsi col dolore. E il Gun Club rimase immerso in una profonda inazione.
2: L'amore mio rende il cielo più vasto, non impone limiti al mio sguardo, rende struggente.

mi fa vivere attraverso la gente, perché il mio amore non si rivolge al solo, ma si rivolge ai tanti, non si cura del tempo.

0: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Sogni senza capo né coda, che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci, mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Radio Tiguglio presenta
3: 4 3 2 1.
4: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
5: Marco Mari, mi fai ballare?
6: E come no?
7: Pronti via ragazzi, eccoci qui, prontissimi per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti a me ad assegnato per regalarvi quelli che sono i grandi successi dell'estate 2026. Beh, non c'è solamente questo, ma noi partiamo dalle novità dell'estate, come ad esempio questa, che è in assoluto una novità per quel che ci riguarda. Io ve la faccio ascoltare, poi la commentiamo alla fine.
8: Distant disco echoes keep fading.

Allora, sa proprio d'estate, del resto porta il titolo Disco Summer Night. A regalarcelo è una sigla, FB2M. Non chiedetemi chi sono, perché francamente non ve lo so dire, però la canzone a me è piaciuta una cifra e quindi io ho pensato di inserirla in scaletta, proprio così. E da oggi, almeno per ciò che resta dell'estate, visto che insomma abbiamo un mesetto ancora a disposizione, noi in scaletta, ve l'assicuro, la terremo, perché ci è piaciuta tanto. Andiamo con il resto, dai!

Davvero complimenti al DJ Funk Deluxe, io mi sono innamorato di questa canzone, mamma mia, mi fa venire i brividi. La voce della cantante mi ricorda tanto un'artista americana degli anni 80, Taylor Dane. Se qualcuno se la ricorda può andare a cercarsi Italy to my heart o Prove Your Love, sono le sue canzoni più celebri. Lei era dotata di una voce davvero spettacolare, proprio come la cantante del DJ Funk Deluxe. Con questa sua I Am Still Standing sono andato in brodo di giuggiole, va bene? Allora ragazzi, diamo un'occhiata, vediamo di riprenderci, diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno al 30° minuto. Che cosa siamo noi? E verso la conclusione ci sarà spazio anche per il sorriso del giorno. Trasfusioni!

L'avete riconosciuta? Dai, è inconfondibile la sua voce. Katy Perry, l'abbiamo ritrovato con questo Woman's World, il mondo delle donne. Torniamo al 2026, dai.

Dopo qualche anno di appannamento, Francesco Gabbani è ritornato con qualcosa di veramente efficace in quest'estate 2026. Era Summer Funk, canzone che a me personalmente piace veramente parecchio. Lo so che non gliene frega niente a nessuno, però quello che vi deve interessare, amici, invece, è quello che tra poco vi daremo, cioè la lettura dell'aforisma del giorno, la frase importante, o perlomeno che vuole mandarci un messaggio importante attraverso uno dei tanti grandi della storia. Intanto andiamo a riprendere questo pezzo che ci riporta alla scorsa primavera, ma che si balla ancora tutto sommato bene. Tra poco vi parleremo di ciò che siamo.

0: Molto bene ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Parliamo di ciò che siamo. Sentite questa, la facciamo in breve perché il tempo a disposizione comincia a scarseggiare. Tu sei ciò a cui dai importanza. Chiaro? L'ha detto Socrate, mica pizza e fichi, eh? Ed ora andiamo in pausa.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
3: Ehi, da brava.
4: Radiomania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo.

0: Welcome a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
2: Eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti dei 52 che abbiamo a disposizione di Get Up and Dance, terza ed ultima parte che, come sapete bene, ci regala il secondo flashback di oggi, tanta buona musica di quest'estate 2026 e naturalmente anche il sorriso del giorno verso la conclusione. Parliamo del flashback, il secondo di oggi.

L'avete riconosciuta, vero, in questa bestiale, l'inossidabile, fantastica, meravigliosa Loredana Bertè. Lei che aveva iniziato a cantare negli anni 70, ha avuto il massimo del suo fulgore negli anni 80, poi è andato un po' incalando, però in questi ultimi anni è stata brava.

0: Bam bam, bambina.
1: L'avete riconosciuta, vero, Elettra Lamborghini? Lei ormai da alcune estati non ci fa mai mancare le sue canzoni divertenti e leggerissime. Intanto, ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno. Parliamo di prelievi. Con tutti i prelievi che mi hanno fatto le zanzare quest'estate, sono a posto con le trasfusioni per l'Avis per 100 anni. E beh, ragazzi, penso proprio che, insomma, questo è un problema che affligge il 98-99% della popolazione. Intanto noi si prosegue, ragazzi. Dai che ci diamo una scossa bella, bella, bella, eh?

Ragazzi, stiamo correndo verso la conclusione anche quest'oggi nel nostro Get Up and Dance, come stiamo correndo verso la conclusione anche di questo mese di agosto, eh? Intanto rallentiamo un po' le battute per minuto.

L'avete riconosciuto? È l'altra metà degli articolo 31. Beh, stiamo parlando del DJ Jed, perché l'estate non è solamente quella di DJ Axe, ragazzi. C'è stato anche lui e c'è anche lui, che quest'oggi ha preso parte al nostro Get Up and Dance. Vediamo di andare con l'ultima, che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti, visto che abbiamo un paio di minuti abbondanti da qui alla conclusione. Direi di utilizzarli nel migliore dei modi. Che dite? E piano piano, vedrete che tra qualche settimana, entro la metà di settembre, piano piano cominceranno ad arrivarci anche i pezzi che ci accompagneranno nell'ultima parte dell'anno. Ma adesso non è il caso di parlarne.

0: Avevo detto un paio di minuti, sono decisamente di meno quelli che abbiamo avuto a disposizione per ascoltarci quest'ultimo pezzo, che devo tagliare perché abbiamo finito il tempo. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.
2: Non stop. Non stop music.
3: Su Radio Tiguglio.

Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Wings, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Burr Adlis, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma all'inizio con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano J-Hawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's gonna love you now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Econ the Bunnymen, Apples for Isaac, è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Wedell. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia, si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band da sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20:31.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Live It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Trim, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce lo ascoltiamo insieme. Boo Radleys.

The Burradley's, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988, il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side. Album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Sara Kauna con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: meglio della musica rock.
1: Julia Jacqueline, classe 1990, arriva da Sydney. Ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Four Lives.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte, spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti. Ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi, ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
4: Il buonasera con Emanuel. Alla guida c'è Emanuel Cida.
5: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. La vista alla linea gialla. Grazie.
4: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Bene, ciao. Ok, ci vediamo senz'altro sicuramente tra una settimana, come al solito. Ciao. Sì, quella bianca. Bene, eccomi qua. Dunque, mamma, ha dato una corpocciata alla porta lì. Va bene, buonasera, eccomi qua. Attenzione, mi pare che sta arrivando, come al solito, puntualissimo il collega. Lo salutiamo. Ciao. Beh, collega, chiaramente. Beh, perfetto. Beh, abbiamo, come si dice, la strada libera. Eccomi qua, buonasera con Emanuel. Incomincia quest'altra avventura straordinaria, ma che dico, meravigliosa, di quest'altro viaggio su questa strada ferrata. Tutto questo, gratis. Che idea! Ma come sono buono questa sera! Benvenuti quindi, ci divertiremo davvero. Anche perché sarà una serata così, tra amici, che bello. Quindi faremo questo viaggio virtuale, socchiudete gli occhi, per quelli che non stanno guidando. Immaginiamo un po'. Quindi io sono l'unico su questo treno a tenere gli occhi aperti. Certo, voi il resto socchiudete gli occhi, perché faremo questo viaggio meraviglioso virtuale che ci porterà tra la musica e poi con la mia squadra, quella bella, quella colorata, quella affascinante, quella donna, che ne dite? Sì, esatto, la mia squadra è un'alta percentuale di donne, Bene, sì, c'è Luigi, chiaramente, vabbè. Comunque, questa sera parleremo così. Abbiamo deciso di affrontare un argomento che sicuramente sa molto anche di donne, cioè parlare di moda, che ne dite? Facciamo quattro chiacchiere insieme ad Anna Fiore, insieme a Gemma, insieme a Simonetta, a Luigi, a me ovviamente, e questo sì, sicuramente. Quindi proseguiamo, o meglio, incominciamo. A proposito, regia, lo facciamo partire questo trenaccio? Eccolo, mamma mia, sta per partire,
6: Allontanarti dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Luigi Stranges con Tienimi Stanotte. Luigi Stranges, vincitore dell'ultimo Amici, no? 21-22, insomma, siamo lì. E quindi ci fa anche molto piacere, perché essendo calabro, come sottoscritto, è di origine di Vibo Valentia. Beh, chissà, ci sto lavorando, vediamo se riusciamo magari ad averlo per un'intervista, perché no? Bravo ragazzo, e molto molto bravo. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Tienimi Stanotte. E beh ragazzi, teneteci, perché siamo davvero, abbiamo una voglia matta di stare insieme a tutti voi. E quindi fra poco collegamento con la squadra del Buonasera con Emanuele. Avete sentito il numero del cellulare, messaggino, WhatsApp e Telegram? 331 82 80 843. Fatto? No, 331 82 80 843. Beh, penso che questa volta ci siamo, dai. Andiamo con questo brano, Forza con Rape.

Ma come piacciono queste sonorità un po' orientali? Cioè io impazzisco, a me piace tanto questo genere, non so voi, che molti magari diranno no, però a me piace questa un po' sonorità, ripeto, di questi posti, luoghi che mi danno di oriente. Bellissimo, dai, bellissimo. Allora, il brano era appena seguito da Fuzia con Rap Love. Oh, volevo salutare un grande amico che immancabilmente ci segue sempre, ma ci sarà anche una piccola sorpresa che non voglio anticiparvi, ma salutiamo Gianni Vendemmia, in questo momento all'ascolto e non da solo, insieme al gruppo delle ragazze di Angels of the Nights. Davvero un salutone grande a questo DJ, barman, tutto e di più. Eh sì sì, pensate, gli Angels of the Night sono un gruppo di oltre 100 DJ. Cavolo, che numeraccio! Ma chissà se lo avremo questa sera. Mi sa che sì, mi sa di... ma questo vedremo dopo. Intanto salutiamo ovviamente tutti coloro che sono al Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta, perché lui, Gianni Vendemmia, è lì. Certo, allora si prosegue con un brano, questa volta particolarmente carino. Ascoltiamolo.

che bello questo brano. Il brano dal titolo, se fosse italiano, Luce. Il titolo è Lights, eh? Credo. Giusto, non lo so, leggero, right? Vabbè, no, non c'entra leggero. Allora, dunque, Luxury Sound, qui al Buonasera con Emmanuel, fantastico, meraviglioso, che bello stare insieme a voi. Non vedevo l'ora di raggiungere appunto questa stazione che ci porta appunto in questo viaggio, che ormai abbiamo già lasciato la stazione dell'appuntamento, siamo quindi in viaggio, stiamo oltrepassando davvero diversi luoghi, molto belli. Se voi osservate un attimino dal vostro finestrino, sì, lo so, è un po' buio, ma comunque vedete le luci. Ecco, stiamo attraversando varie città e fra poco avremo modo di raggiungere le ragazze, anche Luigi che si trova a Napoli, l'Anna che si trova a Bologna, Simonetta che si trova a Perugia, e poi lei, Gemma che si trova in Piemonte, io non mi ricordo mai come si chiama quella caspita di città, ma c'è miseria. Devo scrivermelo, Gemma, non mi ricordo mai come si chiama il tuo posto, perdonami, abbi pietà. Ma come mi diverto. Allora, continuiamo con la musica o andiamo a continuare con le ciance, come diceva un vecchio amico mio, con le, diciamo, no, con le chiacchiere, ma ne faremo dopo qualcuno, ma sicuramente simpaticamente, divertendoci. Oh, adesso c'è un altro Emanuele, eh? Sì, omonimo Emanuele, si chiama Aloia, dal titolo la canzone, chiaramente molto bella, Cartagine.

0: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, ovvio, il Buonasera con Emanuele. Una volta alla settimana vi toglie il, insomma, medico, non so, di turno. Si dice con la mela comunque quello, ma anche con il Buonasera con Emanuele fa stare bene, fa bene alla salute, dà un po' di humor, rasserena, insomma, mai agitare prima dell'uso, perché immagina, se agiti prima dell'uso Emanuele dentro il treno comincia a sbattere a destra e a sinistra, no, per carità. Allora, vogliamo ancora ricordare questo 331 82 80 843, mi piacerebbe ricevere anche i vostri audio, Allora, questa sera tra poco collegamento con la squadra, saremo insieme come sempre, parleremo di moda. Idea di Anna, beh, dobbiamo dirlo, e perché no? Allora parleremo di Valentino, magari vediamo un po' quanta roba c'è che la nostra Anna ci racconterà su Valentino, insomma, un grande stilista, un marchio, un nome, mica noccioline. Ebbene sì, vediamo un attimino anche come ci si veste, anche noi, come vestite voi, se avete qualche idea, che ne so, se magari ci volete scrivere, perché no? Io sono qua e leggerò i vostri messaggini se vi va. Nel frattempo ascoltiamoci Tears for Fears con End of Night, la fine della notte.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ancora a tutti un buon ascolto, ovviamente benvenuti a tutti, a tutte e a voi amiche e anche amico che siete qua. Ciao ragazzi, come va?
2: Ciao, ci siamo. Ciao. Oh,
1: poco fa, infatti Simonetta è partita col sorriso perché c'è una spiegazione, perché dietro le quinte stavamo facendo delle cose, cioè abbiamo già creato un probabile altro argomento anche, no? Cioè che magari possiamo affrontare, molto interessante davvero. Di questo lasciamo un attimino la sorpresa, anche perché siamo qua, perché oggi, se Anna ci ha dato appunto l'idea, perché non parlare un pochino, no, della moda, magari a parte la rubrica che doveva esserci più tardi, quindi l'anticipiamo, cioè proprio in modo un po', no, come dire, un po' più, più in grossetto. Quindi Anna, ci proponi, se non ero io anticipato, mi sono permesso di anticipare prima durante l'inizio della trasmissione, no. Su Valentino, eh? Valentino, grande stilista.
2: Va benissimo così, ok.
1: Allora, prego.
2: Allora. Sì. Aspetto un attimo che devo trovare un appunto, sì, perché mi sono trovata impreparata.
1: Allora, attenzione che incomincio a fare la respirazione bocca a bocca, incomincio con Simonetta, poi vado con Gemma.
2: Diretta bella anche okay. Per questo.
1: Attenzione Luigi, tu intanto fai le flessioni.
3: Ho deciso perché mi impappino io qualche volta, perché io preparo tutti gli appunti su
1: E poi cade il foglio.
3: Poi quando inizia la rubrica
1: no, è terribile. Allora, voi immaginate, ragazzi, voi immaginate uno che deve salire su...
2: Pronte.
1: Sì, sì, ok, sì. Aspetta un attimo Anna. Voi immaginate un politico, okay, un personaggio... Si presenta lo spartito, preparato ovviamente dagli addetti, no? Allora sale sul palco, tutto ad un tratto il foglio vola. Cioè, immaginate questa scena, è terribile. Cioè, cade il foglio, tu magari non hai avuto nemmeno il tempo di dare un'occhiatina prima, quindi non sai manco come incominciare. Cioè, quindi...
3: No, ma l'errore mio è che dico che dopo, ma sì, ma tanto questo me lo ricordo.
1: Sì,
3: no?
1: Sì, sì. Così faceva
3: la diretta,
1: così, così facevi voi. Anche a scuola,
3: cioè,
1: all'università.
3: Non
1: alla scuola,
3: me lo ricordo,
1: superiore.
3: Non me lo ricordo.
1: Va bene.
2: No, è vero.
1: E poi si incomincia.
2: Guarda,
1: così
2: io vi faccio ridere adesso, però tanto siamo in tema ancora,
1: sì.
2: Quindi, guarda, è domenica questa. Quando Manuel mi ha chiamato per la rubrica, io sinceramente mi ero dimenticato che dovevo
1: farla. Cavolo, questo non me ne sono accorto.
2: No, questo è cucinare pollo per mio figlio.
1: Ah, non me ne sono accorto, non me ne fatto nemmeno accorgere, sbaglio.
2: Neanche,
1: cioè proprio ti sfuggeva, dice tanto, ma che è successo? No, dico ciao, come stai? Tutto bene. Vabbè, cose che succedono in diretta è soltanto con la mia squadra, signori, voi che ascoltate. Io non so, allora,
3: allora, perché tu c'hai dei pazzi nella tua
1: allora squadra. Io prima di assumerli, allora io faccio ovviamente un curriculum, mi devono portare tutte le analisi del sangue, perché non voglio fumatori, cioè non ho di sigarette, di altro, non voglio alcolisti, quindi non devono assolutamente essere ubriachi. Ma pare che mi sono sbagliato, non è che avete portato la documentazione falsa, no?
3: No, cioè, ma noi siamo così di natura, forse non hai capito Emanuele.
1: Vabbè, proprio... certo, vabbè,
2: vabbè. Poi Emanuele, io ho cucinato solo pollo, non ho fatto niente.
1: Quando, stasera?
2: No, no, domenica.
1: Ah, la volta scorsa hai fatto solo pollo. No, no, no, non mi ricordo, perché non me l'hai nemmeno detto cosa avevi cucinato. Quindi
2: da una parte mi sembrava pollo, dall'altra parte non trovavo appunti.
1: Ah, ecco, immagino com'era, mamma mia. Vabbè, vabbè, dai. Cose che accadono, cose che
2: eri sempre tu che mi hai salvato, guarda.
1: Ma hai visto? Io non mi ricordo nemmeno come ho fatto, ma comunque mi sono trovato tranquillo.
2: Ti viene così di
1: sì, a me mi viene spontaneo, infatti chi mi conosce lo sa. Sì, sì. Allora, per pochi secondi facciamo un pochino quelli poco più seri, ma poco proprio, ci proviamo, dai. Allora, vai Anna,
2: okay.
1: Vai.
2: Allora, comunque, vi racconto in breve, poi dopo l'allarghiamo mano a mano, ok? Intanto vi racconto che Valentino è nato come nome Clemente Ludovico Garavani, ok?
3: Sì.
2: Poi conosciuto come Valentino. Lui nasce 11 maggio nel 1932, il paesino si chiama Voghera, che sarebbe in... Emilia Romagna, in provincia di Ferrara. In questa volta parliamo di un mio vicino di casa, dai.
1: Ah, ecco.
2: Beh, Ferrara con Bologna non siamo tanto distanti,
1: infatti,
3: no? È vero, sì. È vero.
1: Se gridi ti sente, se fai un cenno
3: con un ferrarese, sì. Ti sei beccato un ferrarese.
1: Ferrarese.
2: Sì, sì, pensa Valentino, non lo so se sapevano tutti o no, però Ferrarese, sì. E comunque, okay. Valentino, diciamo in giovane si era iscritto in una scuola di ballo perché gli piaceva ballare. E poi dopo ha cambiato, diciamo, genere, si è appassionato alle stoffe, al mondo di moda, e è andato a Parigi, e diciamo che è studiato in Francia alla British School.
1: Sì.
2: E quindi niente, ha fatto anche la scuola Ercole della Champlain, quindi anche quella. Poi dopo, quando è tornato in Italia, comunque,
1: ma stiamo parlando di scuole, fatto, di una, perdonami, di scuole di una certa categoria, di una certa classe,
2: anche livello, già parliamo, livello. Sì. Uh-huh. Poi quando è tornato diciamo in Italia, che già ha finito le scuole, il resto, ha fatto allievo di Emilio Schubert. Vi ricordate che io dicevo,
1: sì,
2: che sempre facevano, sì, fatto, che parlavo della sfilata di Firenze, che è partito tutto da lì, mm-hmm, che poi appunto per quello oggi ho fatto una gita a Firenze, poi ho visto proprio realmente Palazzo Pitti, che è, guarda, è mio amore.
3: È bellissimo che uomo a Firenze, sì,
2: mamma mia, bello. Io mi nasconderei lì, vivrei lì, guarda. Come un gatto. Davvero, mi piaceva tantissimo. Allora, comunque, ha fatto allievo di Schubert, come ho detto prima. Poi da lì, dopo, diciamo, cercato di farsi una sfilata anche lui, sempre a Palazzo Pitti, che è partito da lì anche Valentino, l'avevo detto anche in prima puntata.
3: Sì.
2: E da lì è diventato famosissimo Valentino, perché come lui, come sanno tutti, lui ha una linea elegante, pulita, tutta, diciamo, di certo livello. Ogni capo si presenta, appunto, facendo anche scuole, come ha detto
3: Anna, posso prima ricordare una cosa? Lui è nato a Voghera, certo, l'11 maggio del 1932, quindi pochi giorni fa è stato il suo compleanno, quindi gli facciamo gli auguri. Allora, la veneranda età di 90 anni.
2: Sì, vedi, io parlo, poi non ci ho pensato neanche, brava.
1: Infatti. Sì, infatti, ha una certa.
3: E poi ho zuzzurellato un po', anche ho fatto delle ricerche, no. La casa di moda è nata nel 1960, il boom economico, c'era anche lui, insomma, la casa di moda nel 1960.
2: Mamma mia. Sì, c'era anche lui, certo.
1: Sì, Gemma.
4: Una precisazione, a meno che non ci sia un Voghera anche in Emilia Romagna, Voghera è in Lombardia. Praticamente c'è Arquata, che è in Piemonte, poi c'è Tortona, poi dopo c'è Voghera. A meno che non ci sia Voghera,
2: no, si vede che c'è un'altra.
4: almeno per... giusto per precisare, ecco.
2: Sì.
4: No, perché altrimenti, cioè, no, per quello, ecco. No, c'era solo questa precisazione. Scusa se mi sono permessa,
2: no,
4: ma
2: no,
4: giusto.
2: No, ma è giusto,
3: perché magari per qualche ascoltatore è venuto il dubbio, no? È per carità, certo. Giusto,
4: sì,
3: Gemma.
2: Bellissimo, ragazzi.
4: Mia, ecco, perché lo so, ecco. E non lo sapevo che era nato lì, quindi l'esperienza, ho detto, non lo sapevo assolutamente, ecco.
1: Bene.
4: Scusa se sono intervenuta, ma giuro, no, per chiarire, ecco, sì. E dicevo, appunto, Valentino si riconosce anche per il suo tocco, diciamo, per la sua eleganza, per, insomma, appena vedi un abito, anche per esempio io che non sono competente,
1: capisci che potrebbe essere di Valentino,
4: cioè. Capisci subito, dico, un Valentino.
1: Sì, sì, beh.
4: Quello.
1: Ma hanno sempre...
3: Posso fare un appunto?
1: Sì.
3: Allora, dichiaratamente, certo, omosessuale, poi spiegheremo, insomma, cioè, ha avuto una relazione molto lunga, ma lui ha amato le donne in una maniera incondizionata, cioè lui dai suoi abiti trasferiva il suo amore per le donne, e questo, cioè, è un merito fortissimo che pochi altri artisti secondo me hanno trasmesso, questo amore. Quindi ha inventato uno stile classico.
5: Comunque posso, ecco, infatti posso dire una cosa, visto
3: Valentino per le donne e per gli uomini, cioè poi dopo ci sono le, però comunque vestire Valentino come vestire altre case, che adesso non mi va di dire, però insomma vuol dire vestire, è un classico che non passa mai di moda, sì, sì, è sì, un classico che veste, certo, apprezza, certo, la persona.
5: Ma io da uomo
3: rifinisce il busto e comunque magari minimizza i difetti, se poi si possono cambiare, insomma definire difetti, delle volte sono caratteristiche importanti da mettere in risalto. Quindi io adoro questo stilista. Lo dico apertamente.
5: Ma infatti,
3: l'ho detto anche
5: secondo me è difficile trovare qualcuno che non possa dire non mi piace Valentino. Ma voglio anche aggiungere una cosa scontata: che secondo me, secondo sicuramente anche voi, è lo stilista più elegante di tutti gli stilisti, credo.
3: Sì,
5: no? Cioè, in assoluto il più elegante. No, il più elegante anche come persona, intendo. Cioè, noi vediamo tanti stilisti che si vestono sempre. Però lui è particolarmente molto molto elegante. Cioè, anche una classe, no? Sì. Un modo che si distingue, cioè davvero, non lo so se è la mia sensazione, ma credo che
3: poi ha inventato il rosso Valentino. Scusami Anna se lo volevi dire tu, intanto
2: no vai tranquillo, tanto detto da me da te è uguale,
3: cioè che poi era stato inventato, è un rosso molto particolare che si riconosce, si identifica e gratifica la donna nel momento in cui si veste rosso Valentino. Era stato pensato per un brand più giovanile, ma poi è stato apprezzato da tutti, cioè qualunque età, vestire rosso Valentino significa identificarsi in questo stilista e nella bellezza. Cioè io adoro, cioè non so se avete capito, adoro Valentino. Spero che un giorno lo conoscerò, perché proprio per ringraziarlo.
5: Diciamo, Simo, ti devi dare da fare, perché insomma c'è anche, no?
3: Lo so,
5: c'è anche
3: lo
5: la
3: so
5: sua età, quindi
3: sì,
5: vabbè, anche se tutto può essere, cioè anche allora, sai, si vive anche,
3: però voglio dire, insomma, ecco, io penso che ha fatto tanto.
5: Certo. Ecco. Sì, prego Anna, stavi dicendo? Vedo.
2: Vai. Niente, volevo dire appunto, come diceva Simonetta, che lui era dichiarato diciamo omosessuale e aveva compagno della vita Giancarlo Giammetti, e comunque vivevano con loro mamme.
3: Sì, convivevano,
2: convivevano insieme, sì. Poi comunque lui era innamorato anche di una attrice, ti ricordi Manuel che ho detto anche?
5: Sì, sì, che ne hai parlato, sì.
2: Sì, nel 2007 lui ha fatto una intervista alla Repubblica dove ha rivelato che era innamorato dell'attrice Mari Lutolo. Non so se conoscete, ma penso che conoscete perché è conosciutissima. È una donna molto elegante. Chiesto anche la mano perché voleva sposarla, però non è stato rifiutato. Sì. E quindi rimasti amici.
5: Sì. Quindi,
2: ha confessato questa cosa.
5: Certo. E vabbè, ma cioè, uomini,
3: quindi
5: che
3: possiamo dire che è un fluido. Sì. Ti ricordi che ne ho parlato nella mia rubrica? Potrebbe essere definito un fluido, no? Cioè, nel senso, un po' si sposta un po' di qua, un po' di là, perché comunque, cioè, noi siamo vari, no? Cioè, non possiamo dire di essere per forza omosessuale,
5: esatto,
3: esatto,
5: cioè, sì.
2: Ognuno ha la sua passione.
5: Può piacere uomo, come può piacere donna, come altri due, no? Cioè, non è che magari ama gli esseri umani.
4: Era innamorato di Jennifer Lopez, lei gli disse di no, almeno lui raccontò così.
5: chi?
3: Vedi?
4: Cristiano Malgioglio.
5: Ah, di Jennifer Lopez?
4: Sì. Proprio
3: chiese Gemma, Jennifer Lopez è l'amore di
5: hai capito tu Malgioglio che gusti fini che ha Malgioglio, finalmente ho trovato un concorrente, cioè praticamente eccolo lui, hai capito, non lo sapevo questo, cioè adesso sì.
3: Tornando a me, vai. Rosso Valentino, dalle scarpe al rossetto, cioè basta mettere un solo rosso, non ce ne vogliono 100, o l'abito o le scarpe o la borsetta o il cappello, il rossetto, e tu già sei vestita e già sei elegante, cioè nei rossetti rosso Valentino, avete mai provato? Cioè sono fantastici. Io insisto perché l'ho apprezzato, scusate se... E tra l'altro si dice che abbia inventato questo colore in un viaggio che fece in Spagna. Mm. Anna, ne sai qualcosa tu?
2: No, questo allora ha preso rosso, sì, ha preso rosso dalla Spagna, questo è vero, lo so perché lo dice anche questo domenica pure. Diciamo lui si era appassionato a questo rosso qua, però il rosso gli piaceva già comunque tempo fa, perché ti ricordi Manuel che dicevo domenica anche che lui gli anni fa diciamo a Roma, quando c'era un periodo di terrorismo, di ricordate magari voi quei tempi, perché io non mi ricordo, forse non ricordate neanche voi, che rapivano sono persone,
3: stati periodi
2: tutto
3: bui. Sì, infatti, periodi bui della Repubblica.
2: Infatti, lui girava con un Mercedes blindato tutto rosso. Penso
5: sì,
2: un po'.
5: Sì, infatti.
2: Che coraggio che aveva.
5: Cioè, infatti, cioè, praticamente se non lo sentivi lo vedevi, cioè, se non sapevi, dico, quella macchina che, cioè, praticamente non era inosservato. Ma stavo guardando un attimino sulle immagini, il motore di ricerca, il rosso Valentino è un rosso che particolare, sì, ma sembra di velluto, non lo so se è la mia sensazione, no?
2: Sì, sì, sì. È un rosso, diciamo, non quello volgare, è un rosso
5: no è come ecco bello, il petalo, ecco il petalo, quello, la rosa, più una rosa bellissima. Quelle rose, un po' quel rosso, no?
2: Ecco. Belle rosse,
5: esatto. Quindi,
3: dal punto di vista dei colori, il rosso Valentino è una tonalità di rosso molto acceso che si colloca. Sto

0: Ti ricordate Dario Ballantini a Striscia la Notizia?
1: Come sì. No, come no.
2: Imitava alla grande. Sì, gli riesce molto, molto facile, molto bene. Uno dei personaggi dove
1: tra
2: riesce...
1: l'altro, esatto, Emanuele, Dario noi l'abbiamo invitato, però per impegni professionali non ha dovuto sempre. Sì. Sì, l'ho invitato in diverse occasioni, però ci aveva sempre. Cioè, con la vita che fa,
2: certo, non è sempre,
1: lo salutiamo, certo.
2: Chissà, magari riusciremo ad averlo. Va bene, allora come Anna, vogliamo un attimino concludere quest'angolo di Valentino, così facciamo un break.
3: Allora io concludo con un'altra cosa che volevo dire. Comunque, quando lui si è lasciato con suo compagno, diciamo, che avevo, il suo compagno si trasferì a Brasile, giusto per raccontarlo un pochino per sua sensibilità com'era, no? Si spostò a Brasile e si è sposato con Charlene, e poi lui ha avuto un figlio maschio, ok? Il suo compagno, parlo. E Valentino, quando ha saputo, si è rifiutato di parlare con lui e si è messo a piangere. Penso un po'.
1: Davvero?
3: Vedi? Una persona sensibilissima, sì.
2: Va bene, sì. Va bene, va bene. Comunque.
3: Tanto poi ha fatto anche, come avevo detto già, ha fatto anche una parte Diavolo
2: in un film,
3: strada.
2: Sì, la sua.
1: E come poi, no, come no, sì.
2: La sua,
3: sì,
2: la
3: ha fatto proprio parte sua, sì, di Valentino. Sì, Valentino. Però, sì.
2: Chi meglio poteva fare poi, Valentino se non Valentino?
1: Una domanda: Valentino ha dei figli suoi naturali? Che tu sappia, Anna?
3: No,
2: non si sa.
3: Ha dei nipoti perché lui ha fratelli.
2: Eh beh, certo.
3: Una sorella, però i suoi figli no.
2: Certo.
3: Poi aspetta che mi sono preso un po' di confusione, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
1: Dai,
3: una cosa
1: da dire, siamo
2: ha perso il foglio. Pagina...
3: sono stanca morta,
1: ha perso il foglio, esatto.
2: Va bene. Comunque, Simo, questa domanda di se hai figli, vabbè, ormai non credo che possa eventualmente...
1: No, perché comunque...
2: No, dico, stavo pensando a te, magari chissà, un Valentinuccio piccolino.
1: Siccome si era innamorato di una donna, magari...
2: Certo. Però non possiamo saperlo, non possiamo saperlo.
1: Non lo possiamo sapere, certo.
2: Perché è garantito che ce la dà.
3: Comunque, come ti dicevo anche l'altra volta, lui anche possiede anche un sacco di, diciamo, di case, di palazzi.
2: Ecco,
3: di...
2: sì.
1: Attualmente dove vive, infatti? Mi sa, in Francia, non vive in Italia?
3: Sì, vive in Francia.
1: Vicino a Parigi?
3: Poi anche ce l'ha, sì, perché poi ce l'ha anche una villa a Roma.
1: Ecco.
3: Una villa antica, sì.
2: Però, qualcosa in Italia deve avere, no? Altrimenti. Certo. Bene, allora, dunque, se siete d'accordo, Anna, se sei d'accordo anche, facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo. Rimaniamo sempre con gli abiti, cioè non spogliatevi, nel senso
3: va bene, va bene, va bene.
2: cioè, vabbè. No, perché sapete una cosa?
3: Noi rimaniamo nudi,
2: ci sono, no, ci sono, ecco ragazzi, vi voglio anticipare una cosa, così ecco, anche coloro che ci seguono. Avete visto molti personaggi, no, che si vestono in modo un po' particolare, tipo per esempio Romina Power, che si mette quegli abiti larghi, grandi. Ci sarà una ragione?
3: Allora, Romina Power ha un motivo.
2: No, vabbè, i motivi perché possono essere diversi. No, li diciamo dopo. Aspetta, Anna.
1: Li diciamo dopo.
2: Addio.
3: Okay,
2: poi c'è anche un altro personaggio della televisione che...
1: Lo so.
2: Latina,
3: che non riveliamo adesso.
2: Latina, nel senso come Latina città. Latina, ok.
1: Vabbè, però si sa. Ma non sono solo questi due artisti.
2: C'era anche un maschietto che non c'è più, una grande voce della musica.
1: Anche Orietta Berti, per esempio.
2: Anche Orietta Berti, però diciamo
1: oppure,
2: che. Però non è Orietta Berti, non è proprio tipo a busta, ecco, non è proprio, insomma, anche se alle forme. Ma io parlo di quelle.
1: Zanicchi, ne vogliamo parlare? Eva Zanicchi, comunque.
2: Sì.
1: Comunque vestono, ma è normale che l'abito cerca di sminuire le
2: sempre, dovrebbe, ma ne parliamo fra poco, dovrebbe. Dai, tra poco, pochi, pochi, okay. pochi, pochi, pochi.

0: mia mela.
1: Qua, eccoci qua, siamo in diretta, attenzione signori e signori viaggiatori che state appunto viaggiando su questo meraviglioso treno. Allora siamo con Anna, Gemma, Simonetta Eccomi. E Luigi. Eccoli qua. Allora, dunque, stavamo parlando prima di moda, appunto, per quelli che insomma sono ancora all'ascolto, che riescono ancora a starci. Però a proposito di abiti, quindi secondo voi chi si veste un po', che si mette quel tipo, no, abito, come, che tipo di vestito è, Luigi, secondo te? Perché mi ricorda all'epoca il grande Demis Russo che si metteva quegli abiti larghi, no? Cioè hanno un'origine di luoghi, di posti, che ne so, si segue qualche religione, qualcosa, non lo so.
2: Ci sono alcuni che mettevano quel tipo ponci, quei cosi giganti pure per la comodità. Io fa di moda, non è che sono proprio io sono il classico tipo che si lancia nell'armadio ed esce come vestito. Metto spesso cose
0: molto vabbè Luigi, adesso ci racconti anche quello, perché anche quelli che non l'armadio hanno vestiti particolari, a me che ci vestono tranquillamente,
2: sì, vabbè,
0: normalmente
2: comodo, devo essere sincero, a volte si fa anche per comodità, credo, questo
1: io...
2: tipo di vestito che sta prendendo moda.
1: No, io per esempio non mi butto mai nell'armadio. Cioè, semmai io studio un po' un attimino, allora io già nella mente c'ho questo. Invece oppure risolvi il problema quando per esempio non ho cose particolari e che vado la classica tuta, sai, quando ti si mette la tuta e fai le cose, tanto ormai, cioè non devi fare le cose un po', che ne so, fai una scappata in palestra, poi dalla palestra fai passi anche dal negozio, con la tuta tanto non è un problema.
2: Diciamo che io l'eleganza,
0: la vera comodità non è la tuta,
1: è il pigiama,
0: il pigiamone.
1: Sì.
0: Il pigiamone.
1: Vabbè, ma no, col pigiama non puoi ma col pigiama non puoi uscire, ecco.
0: Come no?
1: E come?
0: Allora un servizio giornalistico proprio sul fatto che c'era gente che andava da Tesco a fare spesa in pigiama.
1: In pigiama.
0: E qual è il problema? Se tu sei vestito. Tempo fa, non so se avete letto,
1: com'era?
0: Poi era una polemica perché c'erano dei clienti che si presentavano al negozio vestiti con il pigiama.
1: Ma da quale negozio, perdona, non ho capito.
0: A Londra, sui supermercati Tesco. Molti ritrovo l'articolo.
1: Vabbè, però, però c'è una, secondo me un italiano che c'è sempre un po'.
0: Quale negozio?
1: Secondo me un italiano non si presenterà mai normale in pigiama in un negozio.
2: Los Angeles sta portando questa cosa, molti VIP si presentano.
0: Vedi?
1: Beh, comunque
0: ma io so progressi.
1: Comunque no, stare in pigiama così il giorno mi sa d'ospedale.
0: Vedi Manuel, se tu vuoi diventare famoso e VIP, un giorno devi girare
1: col pigiama
0: in Calabria.
1: No, se io giro col pigiama, dice Emanuel, ormai non ce la fa più, è arrivato, cioè praticamente
0: la vera comodità è il pigiama.
1: Cioè sì, ma non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio che sarà il pigiama, però almeno al momento in Italia credo che venga preso non sul serio, credo, perché noi ci teniamo. Luigi, come, aspetta, non sento Luigi, dicevi?
2: No, dicevo, adesso vedo gente che va in giro con le ciabatte con i peluci sopra lì,
1: con i pupazzetti.
2: Sì, che sono cioè ciabatte da casa.
1: Ancora qui non mi è capitato, perché sicuramente sarebbe, almeno al momento sarebbe visto non bene, credo, cioè con tutto il rispetto.
2: No,
1: però
2: diciamo che è una moda che dico.
1: Però se guarda, comunque ragazzi, veramente se ritorna la moda, cioè se va andrebbe così come a Londra, in Inghilterra, insomma, dov'è la moda di uscire in pigiama, niente male, sai, bello, tranquillo, cioè non c'è bisogno che ti insomma, no, metti una sfilata di pigiamini, oggi mi metto questo, martedì mi metto quello e insomma, no, tipo
2: l'importante è che non si riesca in mutande poi tutto.
1: Vabbè in estate,
0: intima, dai,
1: l'estate è bella perché non indossi molti vestiti, cioè a me piace proprio per questo. Ride,
0: Simonetta. Maialon.
1: Vabbè, non si indossano vestiti, cioè bello. Pantaloncino, la canottiera oppure anche senza.
0: Hai capito?
3: salire dal, balcone a osservare che come va vestita, capito Simone?
1: No, no, dal balcone no, perché dal balcone vedo soltanto un po' il mare, un po' le cose, no, quindi devo uscire per forza, poi la spiaggia ce l'ho vicina. Abbiamo qualcuno,
0: abbiamo qualcuno
1: sì ragazzi, abbiamo qualcuno in diretta, vediamo un attimino se siamo, l'abbiamo beccato. Gianni, ci sei?
4: Sì, pronto, buonasera Emanuele.
1: Eccolo qua, Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, portico di Caserta del Bar Tabacchi.
0: Ciao.
1: Rendezvous, ragazze.
4: Ciao.
1: Sentite.
4: Ciao, come state?
1: Tutti bene, tutti bene. Gianni, attenzione che qua ti mangiano vivi, cioè nel senso che qui ci abbiamo
0: siamo un po' accaldate con gli argomenti,
1: ecco.
0: Qui.
1: Infatti siamo entrati, Gianni, siamo entrati vestiti, adesso si trovano tutti senza niente qua, sì, cioè non è che credo. No, vero?
4: Le temperature sono alte,
1: vero. Allora, abbiamo una bella parte d'Italia. Gianni Vendemmia da Caserta, Simonetta da Perugia, Gemma che non ricordo mai, eccola, la tua città, perdonami.
0: Piemonte in Arquata.
1: Mi devo ricordare Arquata. Emanuele, Arquata, concentrati, Arquata, ok. Allora, poi abbiamo Anna da Bologna, pensa te Gianni, e poi abbiamo Luigi da Napoli, visto? Che bel giro.
4: Ma che bello.
1: Visto? Allora, Gianni Vendemmia, è un piacere averlo perché l'abbiamo avuto anche la volta scorsa e ce l'avremo al Buongiorno con Emanuele. Stavo dicendo poco fa in privato ai ragazzi che gli Angels of the Night sono un gruppo praticamente di DJ, giusto Gianni?
4: Sì, giusto Emanuele.
1: Vuoi specificare un attimino come è fatto questo gruppo che dicevi?
4: Sì, allora è un gruppo formato da 100 DJ a livello nazionale, facciamo musica house, techno, insomma facciamo serate presso villaggi turistici, nei locali, insomma.
1: Hai capito?
4: Dove c'è voglia di divertirsi
1: e cioè si balla, insomma, eccetera. E beh, il nostro Luigi ne sa anche qualcosa perché lui fra le 100 cose che fa è anche animatore, quindi figuriamoci. E beh, perché ragazzi, gli angeli della notte, capite com'è la cosa? Perché vivono di notte.
3: Ma
1: come un pochino.
3: Scusa, posso chiedere una cosa?
1: Certo, vai.
3: Ma loro da Caserta si spostano qualche volta anche a Bologna o no?
4: Sì, qualche volta ci siamo stati a Bologna, insomma, a San Giovanni Querticeto abbiamo fatto delle serate.
3: Ah, ok, lo conosco.
1: Allora Gianni,
0: adesso sta riprendendo comunque, no? Il mercato delle serate, finalmente, cioè si ricomincia a lavorare, no? E poi vabbè, il tempo che è caldo, quindi la gente esce di sera. Ben venga, ricominciamo a vivere un pochino.
1: Esatto. Ma poi ragazzi, un'altra cosa riguarda Gianni, che io l'ho fatto notare anche la volta scorsa, che è anche un barman. L'altra volta al Buongiorno ci ha preparato un cocktail.
0: Wow.
1: Eh sì, anche un barman, ragazzi, mica noccioline qua, Il cocktail, infatti, adesso non voglio anticipare, ma sicuramente per l'altro Buongiorno Gianni mi preparerai qualche altra cosa sicuramente, vero? Teniamo un po' la sorpresa, ecco, non vogliamo dirlo. Ecco, da quanto tempo fai allora facciamo una cosa, da quanto tempo fai il barista e da quanto tempo fai il DJ? O sono partiti insieme? Come tempo?
4: Sì, sono partiti proprio insieme con il tempo. Sono 15 anni, una passione forte per la musica, e poi insomma, essendo e avendo, diciamo, un bar tabacchi, insomma, che già lo gestiva mio padre, a soli 15 anni già ho incominciato a lavorare.
1: E quindi tradizione. Gianni, sicuramente molti si stanno chiedendo, anche i nostri ragazzi qua che ancora non l'hanno detto, come ci hai scoperto? Ti ricordi? Non lo so nemmeno io come ci hai scoperto.
4: Io vi ho scoperto un po' sbirciando internet.
1: Ah, quindi girando lì è uscito, bello, e vai. Emanuele subito mi ha scritto: gli Angels of the Night, chi sono? Dico: gli Angels of the Night, c'è questo nome già mi un po' incuriosiva. Infatti l'abbiamo anche salutato, no? Diverse volte, Simonetta, già vi ricordate,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: da là è incominciato Gianni che mi ha bombardato sempre di messaggi, quindi chiaramente ci ha fatto soltanto piacere. Davvero grande, simpatico Gianni, è anche una brava persona, oltre ad essere un DJ, oltre ad essere un barista, è anche una bella persona. E beh,
0: e
1: quindi,
0: porta il sorriso,
1: e porta il sorriso, l'allegria, serate, il ballo e tutto.
0: Chi si vuole divertire,
1: assolutamente,
0: ben
1: assolutamente. Bene, grazie. Ecco, senti, prima di salutarti Gianni, siccome stavamo parlando prima di moda, no, di stilisti, tu c'hai uno stilista in particolare? Ti piace qualche stilista in modo particolare o così? Quello che ti piace magari compri?
4: A me piace Gucci, Valentino.
1: Ah, ecco.
4: Trussati.
1: Hai visto? Si accontenta di molto lui, hai visto? Valentino.
0: Vabbè, Gucci, Valentino,
1: insomma.
0: Valentino non abbiamo parlato prima.
1: Troppo
0: Gucci,
1: fa,
0: insomma,
1: Gucci.
0: Delle Maison.
1: Insomma,
0: comunque,
1: ragazzi.
0: Guarda, noi dobbiamo ringraziare questi stilisti perché hanno portato la moda in tutto il mondo e l'identità italiana. Cioè,
1: esatto.
0: Molti stranieri vestendo questi marchi, perché poi comunque sono marchi, si sentono belli,
1: certo,
0: si sentono apprezzati,
1: certo,
0: si sentono eleganti, quindi viva l'italianità nel mondo, finalmente.
1: Va bene, va bene.
0: Viva
1: tutti gli stilisti, ma evviva, esatto, ragazzi, ma tutto quello che, ma voi ci avete, dico una cosa scontata, ma tutto quello che nasce dall'Italia è bello, è buono, è gustoso, è piacevole, è sorride, è luminoso, tutto quello che esce dall'Italia. Che bel paese,
0: vero,
1: che siamo,
0: è vero,
1: veramente, veramente.
0: È vero.
1: È inutile
0: non,
1: che
0: non apprezziamo, non
1: l'apprezziamo. Siamo il paese, noi siamo il paese più amato del mondo, in qualsiasi parte del mondo che tu vai e dici sono italiano, già ti guardano in modo affascinati, no? L'Italia, l'italiano, che bello, cioè, sa di moda, di cucina, di natura, di gusti, di bello.
0: Vabbè,
1: ma di tante cose,
0: aspetta,
1: sì.
0: pizza mandolino
1: vabbè, dipende, poi sì, quello
0: dire,
1: anche quello anche
0: voglio
1: quello
0: dire là. Però c'è un po' di tutto, però se vuoi mangiare la pizza devi mangiare la pizza italiana,
1: beh, è normale. Se no facciamo come Massimo, come chi era quello che è uscito con Luigi nel film, cosa posso servire, dammi un martello e una tenaglia, che è andata a togliere il cartellone,
0: ecco, Mezzalone.
1: Che uno fa, cioè, come fai allo spaghetto? Luigi, come lo faceva allo spaghetto?
0: Si smontava l'ingegno.
1: Aspetta, allora praticamente
0: giustamente,
1: cioè, metteva, non mi ricordo, puoi ripetere la ricetta di quell'americano che faceva lo spaghetto?
2: Praticamente l'americano prende lo spaghetto, lo lascia in acqua, poi quando lo lancia vicino al muro, se si mantiene vicino al muro, si attacca al muro,
1: ecco, è cotto. Bene, bene, perfetto. Poi ci butta anche il sugo nell'acqua, fa tutta una cosa, insomma.
0: No, vabbè,
1: ma voi,
0: sanno,
1: a proposito,
0: ma
1: ragazzi,
0: non è colpa loro,
1: ma voi sapete cosa io ho visto negli anni 90 in Germania in supermercato? Quando l'ho visto mi sono fermato un attimo e l'ho guardato bene. Io ancora non conoscevo ancora bene il tedesco, ma io ho visto uno scatolo tipo formato di cartone, tanto dico Barilla, conoscete il marchio, quindi immaginate lo scatolo del Barilla in cartone, perché la maggior parte della pasta sono in cellophane, credo, no? Allora, ecco là. E poi c'era dentro un po' di spaghetti e una specie di affare come un dentifricio, che c'era il sugo dentro. Praticamente, cioè, tu ti facevi lo spaghetto già col sugo che era tutto pronto, però non lo so se sulle istruzioni c'era scritto di usare anche l'acqua, questo non lo ricordo. Ma comunque si facevano gli spaghetti col sugo, immaginate che spaghetti, eh? Cioè, questo è... va bene, ok Gianni, tu sei qua, ovviamente non ti abbiamo lasciato, intendiamoci, ma eravamo presi un po' dalle cose nostre, comunque
2: sì.
1: Qual è l'aperitivo più scelto al tuo bar? Bar Tabacchi Rendezvous, qual è?
4: Allora, al Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, l'aperitivo più forte è, insomma, il Campari Soda, e il Grodino Twister, Grodino ai frutti rossi. mesi. Poi insomma una bevanda che stiamo preparando proprio per l'estate, è un mix che ho inventato io a base di frutta, però non è alcolico, e si chiama mix Samoa a base di succo d'arancia e succo d'ananas.
1: Hai capito?
4: Insomma, molto buona. Poi insomma va fatta e va messa anche un po' di fragola dentro, è una bellissima bevanda estiva, insomma, che va molto.
1: Tutta di tua produzione, una tua creatura praticamente. Diciamo.
4: Sì, esatto. Poi insomma c'è il cremosito che sta andando forte, un caffè alla crema con la panna e tanto altro.
1: Tanta roba, insomma. Tanta roba. Ah, capito.
4: Sì.
1: Allora, mettiamo che passo io. Cosa cosa mi prepareresti come aperitivo a me?
4: Allora, così. Ti preparerei un bel un aperitivo molto semplice, però che diciamo
1: lascia il segno.
4: Molto consumato dalle nostre parti, insomma, è uno spritz.
1: Ah,
0: è un aperitivo gagliù,
1: sì, parecchio, uno spritz.
4: Sì.
1: Beh, allora facciamo una cosa, magari passeremo, non passerò, non da solo, mi porterò Anna, Gemma e Simonetta, così, no? Sprizzeremo da quelle parti alla falla.
0: Non ce la fai.
1: Vabbè, dai, che ne sai tu?
0: Che ne sai tu?
1: Gianni, Emanuele, hai sentito? Gianni, tu che dici? Ce la faremo, ma certo.
3: Capisco, se noi tre ci mettiamo insieme, non lo so se ce la fai con tutti e tre.
0: No.
1: Ecco, no, ma
4: Emanuele, non ho capito, scusa.
1: No, siccome noi stiamo dicendo, no? Passeremo un giorno da quelle parti, dal bar Rendezvous di Portico di Caserta, per prenderci un aperitivo, e Simonetta ha detto appunto con tre non ce la farei io. Vabbè, dopo uno spritz mi verrà l'energia.
0: Io
1: quindi
0: tutti con voi.
1: Sì. Certo. Vabbè, ma tanto c'è, non è che vi devo portare sulle spalle, c'è la macchina. Vabbè, ok.
3: Ma dopo se prendi un po' di spritz, mano, insomma.
1: Come?
3: Dopo se bevi un po' di spritz.
1: Sì, è ovvio. Va bene, ragazzi, vi lascio. Gianni, noi ci salutiamo e ci sentiamo al Buongiorno con Emanuel. Salutici tutte le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Un abbraccio forte forte. E ricordiamo che solo lì troviamo gli aperitivi speciali. Avete sentito?
0: Sì. Esatto.
1: Sì. Però Gianni, per saperne di più, vogliamo lasciare questo messaggio così giusto. Se voi seguite anche il Buongiorno, il nostro Gianni ci svela anche altre cose. Non diciamo di più, manteniamoci qua. Va bene. Allora, io saluto Gianni, saluto voi ragazzi, ci sentiamo dopo con le rubriche, va bene? A dopo.
0: Okay.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
5: È il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti un buon ascolto.

respiro del cielo e di tutte le terre, e di trovarci a parlare davanti alle nostre promesse, non sentir la distanza, questa felicità.

0: che c'è tanta poesia, specialmente nelle città di mare, Genova, Napoli, sì. Le città di mare, probabilmente il mare è speciale, ci sono.
1: Incidenza, ma poi basta, sì, cioè, con gli anni poi abbiamo detto no, non è assolutamente
2: allora,
1: possibile.
2: Posso dire come sono andate le cose, perché io poi so, quella un po' curiosa, no? Io scrivevo ad Emanuel, ma hai visto l'ospite che abbiamo avuto? Questo sì. Perché capito, magari erano anche personaggi che stavano anche, poi è successo, no? Fermi da un po', magari può succedere.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, certo, infatti è vero.
2: E poco dopo un esploit invitato in trasmissione, quindi dico, ma Emanuele, dico, ma c'è fatto caso?
1: No, c'è qualcosa.
2: E poi dopo ci abbiamo fatto caso sempre di più.
1: Ma prima, allora, i primi tempi accadeva dopo un po', invece ultimamente pare più breve, più veloce, più intenso, ecco. Vabbè, comunque dai, un bel flusso. Allora, prima di lasciarci, Karima, giusto, l'accento l'ho messo giusto? Karima? Ok, meno male. No, devo ricordarmi l'accento sulla I. Allora, Karima, ci lasci un messaggio che rimane per l'eternità, insomma, finché giorni avremo a sentire il tuo saluto in radio. Da questo momento dirai il tuo nome, dice saluti, insomma, chi vuoi, i radioascoltatori, eccetera. Ti va? A partire da questo momento che si registra? 1, 2, 3, vai!
0: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Karima e volevo ricordarvi che non dovete mai smettere di sognare.
1: Straordinario. Direi
2: grazie.
1: Straordinario, questo lo dobbiamo metterci con cemento e ferro, sì. Simonetta. Ok, allora guarda, noi tutti ti ringraziamo davvero di cuore, davvero
2: grazie,
1: una bella
2: grazie.
1: Persona. Meriti davvero tutto quello che tu desideri. Sì.
2: Meriti
1: tu
2: il meglio.
1: Meriti il meglio.
2: Veramente di cuore, poi.
1: Okay.
2: Grazie.
3: Karima, simpaticissima. Scusa Emanuele se
1: sì,
3: ti interrompo.
1: Certo.
3: E soprattutto seguitissima sui canali social. Quindi sì. Invito tutti a seguirla su Instagram, su tutti i vari canali, perché
1: certo.
3: Almeno ci sono tutte le sue date in aggiornamento, dei concerti, di tutto
2: certo.
3: Quanto.
2: Giusto,
1: assolutamente sì.
2: Assolutamente
1: tanto,
2: sì.
1: Tanto ti seguiremo, non ti lasceremo in pace nessuno qua. Va bene,
2: no,
1: nel senso buono. Grazie di cuore, davvero è stato
3: grazie
1: un grande piacere.
3: Un
1: grazie.
3: A tutti.
1: Ciao, buona serata.
3: Ciao.
1: Perfetto, dai, che bello. Che bella davvero intervista con lei. Allora, beh, ragazzi, facciamo una pausa presto che tardi, poi ritorniamo con le piccole rubriche. E poi c'è anche, se vi va, che dice, ci colleghiamo un'altra volta poi più tardi con quel giovane Baldo di Portico di Caserta, che vediamo un po' cosa ci fa bere questa sera.
2: Ma sì,
1: okay, va
2: ma
1: bene.
2: Sì, certo.
1: Ok.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Breaking news. Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Si chiama Biblio Motocarro, si trova a bordo di una Pecar ed è, pensate un po', la biblioteca più piccola d'Italia. Ad oggi il suo ideatore, l'ex maestro Antonio Lacava, ha percorso 100.000 chilometri, portando in giro per il paese più di 1.000 libri, così da dare a tutti i bambini la possibilità di viaggiare con la fantasia. Sembrava quasi un camioncino uscito da una fiaba, e invece a raccontare le favole è proprio il suo ideatore, praticamente l'ex maestro di scuola media che dal 1999, a bordo del suo Biblio Motocarro, la biblioteca praticamente itinerante su ruote più piccola d'Italia, percorre oltre 300 km al giorno per raggiungere tutte quelle città che praticamente hanno meno di 1.000 abitanti, in cui spesso mancano oppure ci sono poche librerie o biblioteche. Antonio porta avanti questo suo progetto spinto da una promessa che fece anni fa a sua madre. Sua madre, nonostante appunto le scarse condizioni economiche, con molti sacrifici fece studiare Antonio con questa promessa, che disse appunto così: ricordo che mia madre mi disse che avrei studiato, ma ad un patto. Non avrei dovuto mai dimenticare di restituire ai bambini poveri l'istruzione che io avrei avuto. E questo lo afferma proprio in un'intervista Antonio Lacava. Oggi la sua è proprio una vera missione culturale che lo ha portato a vincere diversi premi, tra cui il premio internazionale Elisa Frauenfelder per la sezione Maestra d'Italia e, pensate un po', il titolo di commendatore insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come tanti altri vede in lui un esempio da seguire per far ripartire la cultura in Italia. La seconda breaking news riguarda Zaira. Chi è Zaira, vi domanderete? Zaira è la prima meta influencer italiana. Dietro Zaira c'è un gruppo di persone, tra cui uno sceneggiatore esperto in serie televisive. Rappresenterà, pensate un po', la generazione Z, parlerà più lingue e vivrà in diversi mondi virtuali. La sua aspirazione è quella di diventare una guida del metaverso, come lo è stato, pensate un po', Virgilio per Dante nella Divina Commedia. Con queste parole Gianluca Perrelli, creatore proprio di questa MarTech Company, specializzate in tecnologia e servizi per influencer marketing, ha definito appunto questa nuova influencer digitale. Zaira ha mosso i suoi primi passi nel metaverso. Pensate un po', ha già un profilo Instagram che conta ben 98.000 follower ed è seguita da quelle che sono persone appunto reali. La scommessa è ora: riuscirà Zaira a mantenere lo stesso numero e target di follower? Attualmente sul proprio profilo Zaira ha postato solo alcuni contenuti, ma come affermato dal creatore Perrelli, un giorno si esprimerà, pensate un po', con una voce propria. E la cosa particolare è che, dato che la sua voce sarà fluida, potrà essere sia maschile sia femminile. Quindi vedremo cosa riuscirà a fare questa Zaira, questa appunto prima meta influencer. È una cosa un po' particolare. Per quanto riguarda le breaking news è tutto per questa sera, vi saluto e passo la linea alla regia.

0: giù.
1: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
0: E la pillola va giù, tutto brillerà di più.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Quest'anno, anno 2022, sono già 15 anni di riprese delle telecamere in tutto il mondo da parte di Google Street View e ci ha fatto veramente sognare questa applicazione. Ci sono dagli UFO ai personaggi e immagini più curiose. Per dirla tutta, iniziamo dalle mucche pixelate. Sì, perché per questioni relative alla privacy, Google Street View oscura i volti delle persone e per proteggere chiaramente la privacy. E la tecnologia ha oscurato anche i musini di queste mucche, che purtroppo non hanno avuto quei 5 minuti di gloria sul web. Ci sono poi anche altre immagini curiose, no? Come un uomo che spunta da un cestino. E sembrerebbe vera poi, oltretutto. Oppure il tradimento in diretta, che ahimè è accaduto veramente. C'è una donna seduta su una panchina mentre accarezza il volto di un altro, che è l'amante, sdraiato accanto a lei. Ma dobbiamo dire che attraverso questa applicazione è stato arrestato anche un boss mafioso. E Gioacchino Gammino, tra i 100 latitanti più ricercati in Italia, si era nascosto in una cittadina spagnola dove faceva lo chef e l'ortolano, e gli investigatori l'hanno proprio riconosciuto attraverso una foto scattata davanti al negozio con le telecamere di Google Street View. Quindi diciamo che questa applicazione ha anche la sua utilità. Ma un'altra curiosità in merito alle varie foto che sono girate, che hanno fatto un po' impazzire, no? I seguaci del web. La donna fauno, non so se ve la ricordate, era una donna fotografata davanti alle piramidi di Machu Picchu, che sembrava essere mezza donna e mezza capra, perché aveva delle gambe veramente molto, molto strane. Ebbene, questa ragazza immortalata in questo scatto sembra proprio un fauno, ma è semplicemente una foto storpiata dalle telecamere, che puntavano a queste telecamere. Quindi il mistero è svelato. Ma c'è sta di più, o meglio, c'è di più. Perché sempre attraverso questa applicazione si riesce a vedere sembrerebbe un UFO, un oggetto non identificato ovale che si vede volare in cielo. Quindi, visto che la NASA ci sta mettendo sempre di più la pulce nell'orecchio, chissà che questa immagine invece sia proprio vera. E per questa sera è tutto, chi vuole può andare a zuzzurellare per il web come ho fatto io, perché ce ne sono tantissime altre foto, immagini anche simpatiche da parte di questa applicazione, che secondo me tra l'altro è utilissima per chi si perde soprattutto. Buonasera a tutti.
0: Con un poco di zucchero la pillola va giù.
1: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.

0: This is a good Sir Calimano, a juggler's thing.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Emma Fiore.
2: Ed eccoci con Dolce Ribelle, eccola qua Anna, prego.
3: Eccomi, eccomi e buonasera a tutti. Allora, stasera abbiamo la rubrica del Dolce Gabbana e la loro storia. Comunque, parliamo adesso di Domenico Dolce. È nato a Polizzi Generosa, provincia di Palermo, il 13 settembre 1958. La sua famiglia aveva già un'azienda di sartoria e quindi lui, crescendo già in una famiglia che si occupava di sartoria, si era appassionato, diciamo, allo stile, alla moda, alle stoffe, a tutto ciò che appartiene alla moda. Invece Stefano Gabbano, nato a Milano il 14 novembre 1962, e diciamo non era appassionato dall'inizio di moda. Lui inizialmente ha studiato grafica e poi si è dedicato alla moda. Loro due si conoscono in un'azienda dove lavoravano insieme a Milano, comunque, e da lì nasce la loro amicizia. E nasce loro, diciamo nel 1985, nasce loro l'etichetta Dolce Gabbana e uniscono i loro cognomi. Allora, prima serata cercano di realizzare sempre nel 1985, chiamata Real Woman, sempre a Milano, e pensa, loro usano modelle, persone normali, loro impiegate, loro amiche, perché non avendo capitale per investire

0: in Sicilia da parenti di Domenico, e loro gli prestano soldi per lanciare, diciamo, un'altra volta, ok? Facendo l'altro round, organizzando tutto come si deve organizzare, perché ho comunque, facendo anche uno stand, facendo già una sfilata, si rendevano conto anche dove hanno sbagliato. E quindi hanno lanciato seconda volta, erano molto ispirati, diciamo, sul gusti siciliani, no?
1: Sì.
0: Che comunque anche loro, anche
1: diciamo che la seconda chance è andata benissimo, cioè ha portato bene.
0: Sì, sì, la seconda chance è andata benissimo.
2: Mai demordere, questo significa mai demordere.
1: Se
2: posso. Giusto.
0: No, poi come no.
1: Ma infatti, come ti ho detto la volta scorsa, vedi Simonetta, praticamente se non avesse avuto la chance di un aiuto, magari non ci sarebbe oggi Dolce & Gabbana, perché grazie all'aiuto che ha avuto, quindi di riproporsi di nuovo.
2: Qualcuno che ha creduto in loro, nel loro progetto, ha detto sì, ok, li aiutiamo.
1: Vero.
0: Loro comunque, come sanno tutti, erano anche una coppia fino al 2005. Dopo 2005 si sono separati, però collaborano insieme, anzi l'hanno lanciato una etichetta nuova, Dolce, diciamo, DG, è una più giovanile. Poi dopo hanno fatto creazione anche per bambini, per orologi, per gioielli, profumo mio preferito,
2: io lo uso, è una buona fragranza,
0: sì, mi piace tantissimo. E ora fanno di tutto, fanno anche diciamo alcuni arredi per le case, un po' di tutto fanno.
1: Vabbè,
0: perciò
1: grande,
0: diciamo che Dolce & Gabbana conoscono tutti
1: veramente, non c'è,
0: sanno tutti quello che fanno
1: in tutto il mondo, in tutto il mondo, cioè ormai
0: è un marchio, diciamo, giovanile, non, sì. Cioè, di ultimo non erano,
1: è uno dei giovani, ecco, uno dei giovani marchi, ma quelli davvero che insomma conosciuti, ecco, conosciutissimi, è il caso di dire, cioè, è come l'aria, cioè dai profumi, da qualsiasi cosa, D&G dappertutto, insomma ormai si sa. Beh, ci fa, ecco, vedi, come dico sempre, insomma, l'Italia davvero, no? Ne produce di cose davvero straordinarie.
0: Sì.
1: E poi loro che sono del sud, cioè uno del sud, in Sicilia, no? Siciliano, quindi.
2: Io devo dire una cosa.
0: Sì.
1: Dicevi, Simo?
2: Manna, sì. Io sono del centro Italia, no? Per carità, non è che rinnego le mie origini, però io ho conosciuto parecchie persone del sud, anche te, no, Emanuele?
1: Sì.
2: Però io devo dire che avete una marcia in più, non lo so. E avendo frequentato anche l'università, dove ci sono parecchi anche calabresi,
1: certo, quindi vengono, hai visto,
2: sì, che vengono a studiare da noi,
1: certo,
2: voi avete
1: tantissime.
2: Una marcia in più, non lo so,
1: non
2: proprio,
1: si sa, è una cosa un po',
2: ma anche
1: ecco, infatti anche negli Stati Uniti d'America, all'estero, dappertutto, dove sono stati gli italiani del sud, no, sia calabresi che soprattutto siciliani, hanno lasciato un grande, infatti anche molti attori sono di origine dei genitori, anche di origine, ecco.
2: Assolutamente,
1: quindi
2: sì.
1: Ecco, il mondo dello spettacolo, di quello che uno ci deve fare tante, ecco viene anche da noi, soprattutto, no? questa cosa un po' all'interno, beh, straordinario, che bello, grazie di questa, di quest'altra insomma stilista, di questi due stilisti che ci hai portato questa sera, Anna. Perfetto, allora noi ci sentiamo dopo, perché niente, si finisce di dormire, ok? Quindi niente sonno, perché dopo avremo momenti, quelli un po', stavo per dire, diuretico,
0: da
1: no?
0: Brividi, da brividi.
1: Ok, a dopo, momenti paranormali con Luigi, insomma, ecco, affiliamo i coltelli, Simo, vai, ok.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, sì, è il momento del paranormale, ovvero anche, a parte non parleremo solo di fantasmi, ma come dissi l'altra volta, di alcuni segni che sono sulle tombe degli egiziani, sulle varie piramidi del passato di alcuni viaggiatori del tempo, come ogni tanto ci viene raccontato, vedendo un video che si può vedere tranquillamente su YouTube, su TikTok, su alcune tombe dei faraoni ci sono dei disegni che ricordano molto degli strumenti che abbiamo noi attualmente, come un elicottero Apache, cioè proprio un disegno di un elicottero Apache su una di queste piramidi, oppure di alcuni sottomarini e addirittura di un missile che parte per la Luna. Perciò si dice che forse nei tempi è passato qualche viaggio.

0: culture dove ha lasciato dei segni. Infatti molto spesso ritroviamo su queste vecchie tombe oppure su alcuni palazzi antichissimi delle sculture di alcuni astronauti, come stesso in India, come molto spesso vi ho detto, oppure una statuetta che è stata trovata proprio in una di queste piramidi di un astronauta attuale praticamente, e la pietra è datata a 2000 anni, perciò non è una pietra fatta adesso. Come in un disegno di un papiro si vede la prima lampadina creata dagli egiziani di 2500 anni fa, perciò si dice che molto spesso la vita o si ripeta, e c'è il passaggio di questi viaggiatori del tempo che volendo o non volendo lasciano segni indelebili e fanno capire che praticamente hanno aiutato a fare lo sviluppo, come la stessa Atlantide. Non so se vi ricordate la storia di Atlantide, si parlava di questa città che era così moderna da essere impossibile per quel periodo, finché poi è sparita e non si trova più. Si parla di un mito, ma molto spesso si ritrovano delle cose molto strane, e perciò chissà, forse i tempi di viaggi nel tempo qualcuno l'ha fatto, anche perché si dice si deve, per fare un viaggio nel tempo si deve usare la forza di un buco nero. Ecco la questione che parlavamo una volta del buco nero che è stato avvistato adesso, sicuramente lo vorranno studiare, che è molto pericoloso anche per questi scopi, ma la stessa cosa, si parla di una porta che si trova in India in un tempio induista, che ci sono tante porte misteriose che non si possono aprire, sono riuscite ad aprire alcune porte, ma ce n'è una che non viene aperta e non si può aprire in nessun modo. Hanno provato con l'esplosivo, hanno provato con i vari attrezzi che abbiamo oggigiorno, ma questa porta praticamente è sigillata e non si riesce ad aprire. Si dice che all'interno, oltre ad esserci tesori immensi, ma ci sia il mistero di alcune cose che noi attualmente ci chiediamo. Non so, il mistero se c'è qualche altra cosa oltre la vita, oppure se veramente c'è qualcun altro nel mondo oltre a noi, gli dèi, se sono degli dèi, oppure erano gente che arrivava da altri mondi e poi si spacciavano per dèi. Sì. Questa è una domanda che credo che ci porremo per tanti tanti anni, chi lo sa. Questo è un po' il primo argomento. Il secondo argomento, prima non volendo parlando in privato, si parlava di padre a morte, Simonetta, e si parlava delle possessioni. Come dicevo prima, molto spesso le possessioni, su 100 possessioni solo 30 si diceva che erano reali, le restanti erano un po' sintomi di schizofrenia, però quei 30 in effetti sono riportati in alcuni casi. Ci sono dei video proprio di padre morto, forse uno dei pochissimi esorcisti che erano stati accolti dalla Chiesa e pubblicizzati dalla Chiesa. Adesso attualmente, come ho detto la settimana scorsa, ci sono dei corsi proprio per degli esorcisti, perché in effetti gli esercizi che stavamo prima sono pochi, chi lo faceva per davvero, purtroppo per l'età avanzata, per malattie, alcuni addirittura dicono perché sono stati puniti dal diavolo, sono morti, ma chi lo sa. E ci sono dei video, come l'altra volta parlammo di quella lettera che scrisse un esorcista dove Satana diceva che sta arrivando, non volendo ho trovato un altro, non un video perché non c'era il video, ma c'era una lettera scritta sempre su internet, dove un'altra persona, se non erro in Cile, se non mi ricordo adesso il paese, dove bene o male diceva quasi la stessa cosa dell'altro esorcismo. Infatti all'inizio ero convinto che era la stessa cosa riscritta, invece no, proprio un'altra persona. Perciò chissà, si parla dell'anno del diavolo, della porta del diavolo messa a Roma, poi ci sono queste cose, purtroppo stanno accadendo cose non belle, chissà cosa si nasconde dietro tutto questo. Io la prendo sempre con le pinze queste cose qua, perché poi a volte non diamo mai tutto per oro colato, perché poi c'è gente che si può impressionare, c'è gente che può capire male. Sono delle piccole cose che noi raccontiamo, e per sempre, per evitare che la gente poi ci scherzi sopra, come la questione della tavola Ouija, la famosa tavola Ouija, cara Emanuele, perché si dice una delle chiavi delle possessioni è proprio questa benedetta tavola Ouija, che ormai è diventato lo sport nazionale di tutti i vari youtuber, di tutti. Sì, sì.
1: Luigi, allora, la porta del diavolo dov'è che sta?
0: A Roma. Sì, era stata messa vicino al Quirinale, se non erro.
1: Ecco appunto.
0: Sì, vabbè, in effetti i politici.
1: Ogni riferimento è puramente casuale.
2: Guarda caso, fra tante cose.
0: Che Draghi facesse

0: qualche catena, perché in effetti l'ha fatta portare lui. Sarà anche un puro caso,
1: capisci, ecco. A me
0: però guarda caso anche perché a Draghi gli hanno dato anche del rettiliano, siamo un po' tutto tra Satana, rettili vari, come un po' tutti i grandi politici che si dice che
1: è molto, sì, è vero, è vero. No, a me quello che mi fa ridere è che comunque sta a Roma e vicino, insomma, a sì, una porta, insomma, ai nostri governanti, ecco, questo è il discorso.
0: Sì, quindi, in effetti dicono che la porta del diavolo è lì proprio per far capire che chi ci sta governando, non solo in Italia, ecco, in generale, sia più vicino
2: un po' verso
0: all'altra parte che a Gesù. Infatti nella lettera, nell'esorcismo della volta diceva che ci sono tanti falsi credenti che fanno finta di credere in Dio, ma in realtà portano a loro le anime perdute. Questo era un po' il fatto. Chi lo sa, come dico sempre, verità, racconto, fantasia, ma molto spesso, come dice anche Manuel, sotto sotto c'è sempre una puntina di verità.
2: Di verità, certo, credo che sia.
0: Questi sono poi gli argomenti questa settimana.
2: Certo, certo, grande, grande Luigi, che ci fa davvero un po' viaggiare anche con un po', magari qualcuno ha anche un pochino di paura, non preferisce tanto, però in effetti c'è tanta roba che ci deve per forza poi alla fine un po' interessare. E poi andiamo a scoprire queste coincidenze, no, Simonetto, come abbiamo visto.
1: Io posso raccontare una cosa, per esempio, che so per certo che è accaduta, quindi uno se vuole ci crede, uno se vuole non ci crede, però molto spesso queste anime arrivano agli esorcisti quando magari stanno male e la medicina ufficiale non riesce a risolvere, no? Purtroppo è così, e c'è un giro nascosto, ma c'è. Okay.
0: Diciamo che il vero esorcista si capisce quando, che prima di fare un esorcismo consiglia di portare il paziente da un medico, perché prima
1: molti ci vanno proprio quando hanno finito tutti gli altri mezzi. E una mia carissima amica mi ha raccontato, non dico dove lavora, niente, però so per certo che una sua collega stava male, male, male, male, male, e i medici non riuscivano a capire che cosa, insomma, stesse accadendo, e andò da un prete esorcista. E questa donna, dopo un percorso, rigettò chiodi dallo stomaco e altre cose che non mi sta, e da lì la malattia è scomparsa. Però la cosa che io mi sono sempre chiesta, i medici non l'avevano viste queste cose fino a quando lei non si è rivolta. Quindi io dico sempre, tutto può esistere. E questa donna ancora è viva, cioè non è che ha risolto, però solo così. E anche lei, che non era credente, poi è diventata credente.
0: Ma diciamo che dire? Ci sono proprio dei segnali per capire se poi è vera la cosa, non è vera, tra cui quando si parla diciamo con l'entità che abbia posseduto la persona, non ti dirà mai il suo nome, perché in effetti si dice che i demoni che si impossessano di case oppure di persone, loro non ti danno mai il loro nome, perché il loro nome sarebbe poi la stessa arma per poterlo scacciare, in effetti.
2: Infatti, è vero.
1: Sì, è vero.
0: Sì, molto spesso quando invece vedi persone che dicono sono questo, sono quello, forse lì è più una questione mentale, che forse è proprio lui è convinto di essere posseduto, almeno questo è quello che dicono molti esorcisti.
1: Ha un'autoconvinzione, no? Un'autoconvinzione, però questo fatto è realmente accaduto, ecco, lo posso certificare.
0: Certo, anche la questione dei chiodi, molto dicono che
2: l'altra volta, a proposito, l'altra volta non so dove, c'è stato un chimico, un qualcosa, insomma, un addetto ai lavori, che ha dimostrato con quali effetti si potevano avere il sangue alle mani, come si chiamano le
1: Esatto, ok, sì, ho capito.
2: O anche per esempio dalla fronte, che dopo un po' sgocciola pur non vedendo niente, come tutte quelle altre cose che mettono sulle statue. Cioè, infatti ha fatto degli esperimenti e non vedevi nulla le mani, poi ha strofinato, ha stretto un po' la mano e dopo è diventato il colore del sangue, tipo rosso.
0: Sì, sono degli oggetti che usano molto spesso anche i maghi oggigiorno.
2: Sì, sì, sì, sì, insomma,
1: cioè, sì, davvero. Ci sono anche charlatani.
2: Ma secondo me molti fino a un bel po' di anni fa già conoscevano queste cose e utilizzavano il sistema.
0: Diciamo che Totò diceva una frase molto seria in un film, Totò truffa.
2: Sì.
0: Non è colpa mia se ci sono più fessi che
2: sì.
0: persone.
2: è vero, questo
1: Totò,
2: sì. Era sempre molto avanti, diceva le cose come stavano, scherzandoci sopra. Ok, allora noi facciamo la pausa, ma ricordiamo, perché dopo c'è un intervento, quindi lo coccoliamo un attimino. Ricordiamo al prossimo Buonasera con Emmanuel, una piccola anticipazione, Luigi, se c'è?
0: Sì. Ci sono dei ghost hunter, questi cacciatori fantasmi messicani, che sono stati in un cimitero dove sono stati attaccati da un fantasma,
2: addirittura
0: da un poltergeist.
2: Non voleva essere disturbato.
0: Sì, veramente questa persona si è messa nella tomba e si è vedendo nel video che viene salvato e buttato dalla tomba.
2: Ah, ok, benissimo. Beh, siamo curiosi, ragazzi. Una settimana e l'avremo. Perfetto, dopo ci faremo un collegamento. Indovinate dove? A Portico di
0: Caverna.
2: Bravo Luigi. Sì, a frappè, poco.
3: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, sempre il Buonasera con Emanuele. Mai, almeno una volta alla settimana, andare così facilmente a letto. Con noi è impossibile quasi. Allora, bimbe, bimbo. Uno solo ce n'è, quindi Luigi e anch'io due siamo. Anzi, adesso no, siamo tre. Eccolo qua, Gianni Vendemmia. Da Portico di Caserta, dal Rendezvous, mamma mia, Bar Tabacchi e tutto e di più, fa anche rima. Gianni, ciao.
2: Ciao, buonasera Emanuele, buonasera Gianni. A tutta la compagnia.
1: Visto? Grazie. Ecco, possiamo offrire qualcosa? Anna, poc'anzi
2: buonasera,
1: volevi dire...
2: anche a voi.
1: Volevi offrire qualcosa, mi pare. Cos'è che volevi dire poc'anzi o non offrire qualcosa?
3: Allora, dai, io... Sì. Ciao a tutti, ciao Gianni. Allora, io volevo raccontare come avevo cominciato dietro i quinte a dirlo. Io avevo letto un drink che poi mi ha confermato anche un barista qua a Bologna, e era una bevanda di Caterina Grande. Si faceva un drink, cioè parliamo di anni e anni fa, no?
1: Sì.
3: Allora raccoglieva la frutta fresca e mischiava con quella sciroppata. Da noi in Russia fanno moltissimi frutta sciroppati, no? Mettono nel vasetti.
1: Come da noi le ciliegie sotto liquore, sta roba così.
3: Allora lei faceva gli estratti nel vasetti lunghi e grandi. Faceva gli estratti tipo, non so, di fragole, di pesche, di ananas, di more, poi ricominciava. Quindi erano anche, l'ho fatto anch'io una volta, anche belli da vedere ste vasette di frutta, no? Così a estratti, e dopo riempiva tutto di vodka. Ok?
4: Ma vodka secca? Poi, cioè nel senso non aromatizzata, vodka pura?
3: Vodka bianca, sì, vodka.
1: Vodka originale.
4: Però diciamo, limone,
3: okay. Allora, no, non l'alcol, la vodka.
1: La vodka, okay? già pronta, la vodka liquore, con senso come già preparata.
3: Sì, lo prende la bottiglia.
4: La vodka okay. 40 gradi, quanti gradi c'ha comunque?
1: Minimo, a partire da?
3: No, 40 no, 25 dai.
1: 25?
4: Sì?
3: Sì,
1: 25,
3: sì,
1: 40. 40 gradi effettivamente è un po' tanto, qui siamo su...
4: il brandy forse a 40, mi sbaglio io.
1: Vabbè.
3: E comunque se tu lo riempi, io in realtà personalmente facevo anche con un po' di sciroppo, lo allungavo perché non mi piace molto forte, lo allungavo un po' con sciroppo di pesche o di albicocchi, quelli sai che c'è nel supermercato già nel vasetti, lo allungavo un pochino anche con quella che usciva più leggera, poi lasci per 2 o 3 giorni. La vodka prende tutto sapore di tutta sta frutta, tu non hai idea come buono dopo quella bevanda, cioè è un drink.
1: Non lo so, Gianni, per esempio, questo
4: lo voglio provare, Anna.
1: C'è qualcosa del al tuo bar, c'è qualcosa del genere, qualcosa di simile più o meno? Bar Tabacchi.
2: A livello di quello che insomma citato
1: Anna,
2: di
1: sì.
2: Frutta. Insomma, sciroppata no, diciamo facciamo dei drink sempre abbastanza frutta, però insomma sono drink che non sono alcolici, però sono belli lo stesso, tipo come ha detto l'amica prima, insomma a base di frutta, fragola.
1: Vabbè, diciamo che al bar deve essere anche un po' più veloce nella preparazione, non è che ti stai lì e beh,
3: ma... io per esempio ho visto che questo barista che fa qua a Bologna, lui prepara questi vasetti perché comunque devono stare 2 o 3 giorni perché si deve assaporare, poi dopo colore cambia, cioè diventa rosso, bordeaux, cioè diventa vodka colorata, è saporita con tutta frutta, no? E dopo loro servono. Ma anche una cosa bellissima da vedere, ma ti dico che c'era le volte fila a prendere ste cose?
4: E dice tante?
2: Sì, abbastanza.
3: Beh, insomma,
2: tante, però non tanto, perché a base di zucchero poi insomma
3: zucchero non lo mette, solo frutta e vodka.
2: Però la frutta c'è lo zucchero.
1: È uno zucchero, diciamo,
2: È un zucchero,
5: è fruttosio, naturale,
3: naturale. Diciamo un certo, drink, certo. È un drink 100% naturale, possiamo dire
2: sì,
3: così.
2: 100% ora naturale.
3: Perché ora se ti preparano in bar un spritz, un mojito, una qualsiasi cosa, ti mettono dei quelli sciroppi di tutta quella roba,
1: sì,
3: che
1: quelli già
3: grassi come una bomba,
1: certo.
3: Dai, cioè non...
1: certo. Comunque Gian,
3: qua ecco. Ti va servito nel bicchierino tipo di martini o nel coso con un po' di frutta, molto carino.

0: sì, io volevo raccontare, molto gustoso, sì. Secondo me sì, è molto gustoso.
1: A me
0: sì.
1: Vodka non mi piace per niente, ma questa con la frutta è molto buona. Ah,
0: ma c'è anche la vodka fragola, melone, sì.
1: No, quindi non mi piace.
2: Ma qui in Italia ne abbiamo tantissime di queste vodka. Che sono
0: sì, è abbastanza.
1: Va servito freddo, va servito freddo,
2: certo,
1: perché
2: è chiaro.
0: Sì, la vodka va, va servita molto fredda.
2: Ma c'è anche con
0: temperatura glaciale.
2: Con il bicchiere anche ghiacciato, possibilmente il suo.
0: Sì, c'è esatto. Sempre il bicchiere, sì, esatto, sì, sì, sì, sì, va servito proprio così. Mm-hmm. Sì.
2: È vero. E d'estate da te si consuma questo lì al Bar Tabac Rendezvous, Gianni?
0: Dove? A Portico di Caserta?
2: Sì, a Portico di Caserta, questo tipo di sì, questo tipo di
1: questi bottine là, Caserta,
2: queste vodiche d'estate si consumano? Vanno, diciamo, sì, c'è qualcuno che passa, che prende magari una vodka e non qualche altra cosa?
1: Beh, una vodka freschina così con la frutta, che non lo prende, cavolo?
0: Sì, no, anche te
1: però... Manuel, lo prendi, eh?
2: No, facilmente no. Se sono, allora, io c'ho un amico particolare che, per esempio, un paio di estate fa ci facemmo un giro in un bel posto della Calabria e mi fece assaggiare due tipi di vodka originali fatti.
0: Manuel, scusami. Ma sì. Il tuo amico mica si chiama Gianni Vendemia?
2: No, non è, no, non era uno, no. No, appunto, voglio dire, in breve, mi fece assaggiare due vodka in due bar diversi che l'aveva depositati lì, depositate proprio il vero senso.
0: Era il Bar Tabac Rendezvous di Porto.
2: No, non era, no, questo poi ci arriviamo. appunto, mi fece assaggiare due vodka originali russe, fece venire dalla Russia. Originalissime, buona, proprio, buona. Sì, sì, sì, non so come fece comunque. E infatti poi siamo arrivati a casa un pochino molto felici, sai, un pochino allegretti, insomma. Vabbè, poi con il caldo, chiaramente. Invece a Portico di Caserta c'è il nostro Gianni Vendemme, che oltre al barman, conosciutissimo, insomma, da sempre, come abbiamo sempre detto, nell'ultimo periodo, che lo stiamo avendo così a sorpresa, l'altra volta ci ha preparato un cocktail. Durante il stasera ci vuoi regalare qualcosetta, Gianni? A proposito, cosa ci vuoi regalare?
0: Sì, io vi voglio regalare un, però non è un cocktail, si può definire un drink a base di frutta, proprio a base di succo d'ananas, succo d'arancio, un po' di fragola.
1: Vabbè, allora mi stai copiando.
0: Ci vorrebbe anche un po' di granita di limone, guarda che una bella bevanda abbastanza dissetante.
2: E come, c'è un nome, come si chiama, Gianni? Ci hai dato un nome? Questo,
0: dai, questo l'ho messo nome, questa Samoa, che è a base di succo d'arancia, succo d'ananas e poi granita di limone, e un po' di fragola, sempre sciroppo, sì. Insomma, non liquore.
2: Non liquore, cioè diciamo sì. Assolutamente libero, analcolico, che
0: sì,
2: fa bene.
0: Si può mettere anche un goccino di martini, diventa ancora più gustoso.
2: Ecco, beh. Sì, magari sì, sì, ecco, magari sì, assolutamente.
0: Sì. Bene, poi sì. Una bevanda che questa va bevuta molto ghiacciata.
2: Immagino. Con sì. Ghiacciata, ma anche con ghiaccio all'interno, sennò poi diventa si diluisce o fredda di sé, diciamo, fredda di sé.
0: No, fredda di sé, oppure con ghiaccio tritato.
2: Con ghiaccio tritato. Ragazzi, posso offrire qualcosa? Vi è venuto il desiderio e voglia di.
3: Ma io stavo pensando una cosa, Gianni, potresti creare, diciamo, delle nuove bevande, delle nuove tue creazioni, prendendo i nostri nomi e i nostri caratteri, per esempio, no?
2: È vero.
0: Sì, sarà, posso fare anche.
3: No?
2: Sì,
0: sì, come
2: sì,
0: no?
2: Certo,
0: sì,
2: certo.
0: È una buona idea.
2: Bella questa cosa che rimane poi veramente nel tempo e ci si ricorda sempre.
3: Sì, e poi diciamo i vari ascoltatori che passano lì, vengono certo. In vacanza, vanno appunto
2: in base, ecco, bravo, veramente Gianni,
1: prendono un drink,
2: se ci riesci. Ecco, voi un cocktail, dico una fesseria, dico voi un coc all'Emanuel, oppure ti bevi una gemma, ti posso offrire un'anna.
3: Un cocktail carnoso,
2: oppure, ma che ne so, io direi una bella camomilla chiamata Simonetta, perché non so adesso Simonetta se c'è.
4: No, con... no, diciamo che la gioia lo deve fare potente, che mi deve
2: Va bene. Luigi, invece, cosa possiamo creare di Luigi?

0: possiamo fare qualcosa di secco, che non colpisce subito, ma che poi come ti mette a capo dopo. Che cosa potrebbe essere, Gianni? Un qualcosa che...
1: È una cosa scura.
2: Per Luigi di Napoli?
0: Sì, sì, esatto. Sì.
2: Possiamo fare un mojito.
0: Un mojito, Luigi, un mojito. Posso offrire un Luigi? Sembra
1: un mojito di more.
0: Sì, certo.
2: Sì, un mojito di more.
3: Anna,
0: cosa potremmo preparare per Anna?
2: Un Coloni Continental.
0: E com'è? Com'è? Il nome promette bene, com'è?
2: Sì, questo è a base di rum, martini, Havana. Buono.
0: Buono, sì. Buono. Di Simonetta.
2: Però questo va anche molto alla testa. Eh?
0: Per Anna.
4: Dobbiamo perdere la testa.
0: Bere un'Anna si può perdere la testa facilmente, giusto? Ho perso la testa bevendo Anna. Simonetta, invece, cosa diamo, Gianni? Cosa diamo già, Simonetta?
2: Diamo un cocktail molto semplice, uno spritz.
0: Ecco. Sì. Semplice come lei. Semplice come lei. Sì,
4: è vero.
2: Invece
0: invece per
2: Rosicco un goccio di
0: Un po' di lusso. Okay. Invece per il sottoscritto, Gianni, fai qualcosa di bello, insomma.
2: Allora,
0: mi raccomando, Gianni, che non ci sente nessuno, qualcosa di bello. Mi raccomando.
2: Sì, ok, allora sì. a te un bel grottino twister ai frutti rossi.
0: Le twisty game, tipo, no? No, sento nulla.
2: Grottino twister ai frutti rossi.
0: Ma aspetta, ragazzi, è afrodisiaco?
2: Sì, abbastanza.
0: Allora ideale, cioè il top, cioè quello proprio ci vuole. Sì. Che
1: bello.
0: Ci siamo sbronzati proprio.
4: Mi viene una cosa adesso.
0: Come?
4: Ve la ricordate la scena di Fantozzi che non riusciva ad andare?
0: Che non riusciva.
4: Ve la ricordate?
0: Quale?
4: Te la
0: Quale?
4: Ricordi che va dal barista? Sicuramente vi ricorderete la scena. Gli prepara un super cocktail che poi, insomma, non ve lo ricordate?
0: No.
2: Non ce lo ricordiamo.
0: Fantozzi, Luigi,
4: oddio, il titolo del film mi sembra che è Fantozzi va in pensione, una cosa del genere.
0: Fantozzi in paradiso.
4: Vedi Luigi che è più in gamba.
0: Sì, vabbè, Luigi.
4: E il cocktail che gli ha preparato il barista ha funzionato alla grande.
2: Sì.
0: Ecco, quindi ci vuole qualcosa di questo, insomma, ecco. Abbiamo ognuno di noi c'è una bella bevanda. Grazie a Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, gli angeli della notte. Ecco perché lui è sempre sveglio, perché come fa? Se è un angelo della notte, coloro che lavorano di notte chi sono? I DJ, ragazzi. Ricordiamo che Gianni è pronto, per quelli che ci sentono, per un'eventuale trasferta e fare serate, giusto Gianni? Ricordiamo questo. Chiaramente. Ok, quindi ovviamente questo è il top. Ma poi il bar come fa? Mi pare che c'è qualcun altro. C'hai un fratello lì da quelle parti, mi sembra, giusto? Tuo fratello?
2: Sì, esatto.
0: Okay.
2: Sì.
0: Okay.
2: C'è anche mio fratello.
0: Ecco,
2: insomma,
0: quindi,
2: sì.
0: Ok, bene. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, del bar Tabacchi, Rendezvous, Portico di Caserta, in via? Non mi ricordo più.
2: Alessandro Volta 67.
0: Ecco, Alessandro Volta, già la via, ragazzi, illumina, no? La cosa,
4: sì.
0: Cioè, esatto, bene, illumina. Illumina ed è positivo. Già la strada già si illumina, già dell'idea di andare a bere. Mo ti faccio vedere che domani qualcuno chiederà un cocktail a nome nostro. Vuoi vedere che succede?
3: Tutto qualche
4: dai, sarebbe
0: esatto.
4: Facile le fa sapere,
0: esatto. Gianni, se dovesse accadere, ti possiamo chiedere eventualmente anche una foto di questo cocktail con il nome. Ci scrivi poi in caso dovesse,
2: sì.
0: Ok?
2: Sì,
0: va bene,
2: sì,
0: va bene.
2: Come no,
4: perfetto. Siamo nel gruppo.
0: Esatto, assolutamente sì. Bene, ragazzi, io vi devo lasciare perché il tempo stringe. È stato meraviglioso stare con voi. Poi alla fine abbiamo concluso con i fuochi d'artificio con Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Ed è stato davvero un piacere. Vi posso dire, stavolta veramente sul serio, ragazzi, mi sono ubriacato e vi do una buonanotte.
4: Non avevo dubbi.
0: Okay. È stato un piacere. Adesso ci vuole quel famoso. Beh, è stato un piacere, vi devo lasciare, alla prossima. Ciao. Ok, ciao, ragazzi, ciao. Buonasera, alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ragazzi.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao, buonasera a tutti i nostri ciao, ascoltatori.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. È il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti. Buona ascolto.

da ciò che ci ha divisi, ma non da quello che ci ha uniti. Dimmi che ti devo credere, ti vedrò ridere.

0: Bene, Ralex con Non siamo soli, bellissimo brano. Si prosegue con tanta bella musica e si prosegue con, vediamo un po' quanti di voi ricordano cosa accade nella parte ultima del Buonasera con Emanuele. Abbiamo incominciato questo viaggio con gli anni 80, ricordate, con Marco? Eccolo, adesso ritorna con la sua altra puntatina. Insieme ascolteremo un po' di musica dei grandi successi degli anni 80. Rimanete sempre qui al Buonasera con Emanuel. Marco, sei pronto? Vai, regia!
1: One Shot 80. Benvenuto sul pianeta di One Shot.

0: facevo il gioco giù e te lo ricordavi, tu non lo ricordavi, facevo dormire, tararara, tutte queste cose qua, bellissimo. Ancora adesso non si balla molto in discoteca, invece molti come Madonna, come gli U2, come altri sono rimasti e ancora oggi sono fautori di grandissimi successi. Altri due successi, uno dietro l'altro, ci sentiamo fra poco.
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti, un buon ascolto.

0: splendido programma, splendido, ma perché? Perché la musica, sì, non solo, ma anche perché c'è Marco dietro al microfono che vi fa riascoltare e rivivere i vostri grandi successi del decennio dal 1980 al 1989. One Shot 80, ancora due.
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti, un buon ascolto.

Ma certo, termina qui lo spazio dedicato al nostro Marco, praticamente, che ci regala ogni volta il Buonasera con Emanuel, questo spazio di 23 minuti, 24, giù di lì, un viaggio negli anni 80, ringraziamo, siamo sempre al Buonasera con Emanuel, ma manca poco ormai, davvero manca pochissimi minuti, quasi una ventina, insomma, non pochi, insomma, cioè, ce la facciamo ancora a stare insieme con della bella musica, ancora facciamo in tempo anche a richiederla, perché no, abbiamo già ricordato che il nostro contatto è il 331 82 80 843. Volevo ancora ringraziare ovviamente tutti voi che avete scelto la radio dove state ascoltando il Buonasera con Emanuel. Chiaramente vuol dire che avete scelto bene. Ascoltiamo Luigi Stranges, Tienimi stanotte.

Per un attimo io nel frattempo sfogliavo, come tanti di voi, insomma, come si dice, no? Un po' navigano in rete, si guardano i social e poi mi piace quando trovo quelle notizie un po' carine, no? Adesso non ha importanza dove è accaduto questo, un paese vale l'altro, però un papà, pensate che bello però, un papà si presta come modella per le unghie affinché sua figlia superi l'esame finale. Tu vedi questo papà tanto paziente, con queste mani appoggiate sul tavolo con le unghie, insomma, tutte dipinte, ovviamente con tutti gli affari lì, insomma, appunto fa da tester, perché giustamente magari non avendo nessuna che potesse fare appunto da cavia tra virgolette, e beh, il papà ovviamente, come si dice, chi lo può sostituire? Mai nessuno, eh? Che bello. Bella, mi piace questa cosa. Allora, dunque, andiamo avanti con la musica, perché è quella cosa che sappiamo davvero fare bene. Che ne dite? Oh, siamo nel periodo caldo. Ci avete fatto caso? Adesso immagino quanta frutta mi lanciano addosso. Lo so che le sapevate, dai. Però pare che appunto ci sia una tregua leggera e poi ritornerà di nuovo il caldo. Oh, ragazzi, non vi preoccupate, poi arriverà anche settembre, no? Insomma, si sa, ottobre. A proposito, Zoe Tecon, single in September.

Invece ora avrei intenzione di ascoltare insieme a voi, se siete d'accordo, sicuramente non avete scelta, l'ultimo di Ultimo, eh? Sembra un gioco di parole, ma è così. Ultimo lavoro di Ultimo con Vieni nel mio cuore.

Vieni nel mio cuore, dalla voce di Ultimo, io direi vieni nella nostra radio, venite nella nostra radio così come avete fatto fino adesso e continuate a farlo perché mica finisce qui, Dopo ci sono quelli più bravi, Noi fino adesso, oddio, ce l'abbiamo messa tutta, però dopo avremo ancora di meglio, quindi rimanete con noi. Giunge quindi il momento, l'avete capito, dovremmo salutarci. E la parte più difficile, non so come dire, ci risentiamo, ma io voglio ricordarvi che c'è ancora il buongiorno con Emanuele, ci sono ancora i 30 minuti, tutto questo fin quanto durerà. E durerà, vediamo un attimo, diamo uno sguardo al calendario, signori attenzione. Andiamo avanti ancora per il mese di giugno, ok? Però diciamo un po' prima della fine di giugno faremo un break, una pausa, ok? Quindi verso la fine di giugno stiamo attenti perché faremo questa pausa. La pausa estiva chiaramente come sempre, d'altronde devo farla perché insomma per tanti mesi costantemente è sempre presente, ho bisogno anch'io un pochino, ma dico poco anche perché poi quando verrò mi mancherete davvero così tanto che sarò entusiasta, non vedrò l'ora di ritornare, ma ancora qualche puntatina ce l'abbiamo, ok? Cambiamo discorso, mi viene una tristezza. Allora, dunque io vi lascio con tanta bella musica. È stato davvero un grande piacere, una grande ospitata anche questa volta al Buonasera con Emanuele. Per il momento è tutto e niente, vi lascio anche una buona serata, una buona notte, un buon tutto e al presto, alla prossima, come sempre Emanuele Scida, lo trovate sui social se vi va. Allora, non mi resta altro che dirvi ciao, voglio!